Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: The summer is magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.

0: From Disco to Disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni.
1: Disco Radio. You were a child, crawling on your knees, torturing, making mama so proud, but your voice is too loud.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Money Talk, Money Talk on Disco Radio.
8: Thank you.
9: The beat of the city.
10: Yeah.
11: Disco Radio.
12: Disco Radio.

0: Volete tornare negli anni 90? Siete nel posto giusto? Sì, perché su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, i 60 minuti che dedichiamo non solo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Beh, tra un attimo sarà 1995, da lì tireremo fuori i 20 Finger, quelli di Lick It. Ci sarà spazio dal 93 anche per Robin S. con Love for Love, ma partiamo subito, alzate il volume, c'è Alice DJ con Better of Alone.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il sound inconfondibile di Robin S. anno 1993 con Love for Love. Si apre l'appuntamento di oggi con il Rethink Easter Extended Version. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 95 con Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
0: Da una parte ci sono quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, dall'altra quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6 del lunedì mattina. Entrambi con un obiettivo, e cioè quello di ricaricare le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Siete nel posto giusto. Su Disco Radio c'è Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Tra un attimo Floor Filla con Anthem Number 4, i Vega Boys con Boom Boom Boom Boom. Subito dal 95 c'è Missing. Loro sono gli Everything But The Girl.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Aie, l'avete cantata anche voi, Dragostea Dintei. Anno 2003, c'era i Duci e subito prima Datura con i Visage e la loro Fade to Grey. Tra un attimo torna anche Mabel.
1: Rhythmic History.
2: Fortunata di oggi è Melania. 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, oh, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Non dimenticate che non c'è solo l'autoradio per ascoltare Disco Radio, ma per esempio siamo in TV al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Sì, basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio" e poi come sempre vi ricordo, soprattutto adesso che iniziano le vacanze estive, se vi preparate a partire, allora scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma potete riascoltarci in podcast a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tra un attimo Snap, Kim Lucas, David Morales, subito Disco Disco, molto figo.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Che disco che abbiamo ripescato dal 1996. David Morales, Crystal Waters, c'era In The Ghetto. All'interno del Rhythmic History Extended Version stanno tornando i Culture Beat.
1: Rhythmic History.
0: Non mi dite che siete appena arrivati. Dai che vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. C'è la migliore dance storica per voi. Io sono Alessio Ruisi. Subito dal 93 torna Mr. Vain. Loro sono i Culture Beat.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Madonna con Express Yourself. Qui siamo andati lunghi, fino al 1989. E con questa chicca si chiude l'appuntamento di oggi con il Repeat Easter Extended Version. Io sono Alessio Aroisi, la Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino. Me invece mi ritroverete già a partire dalle 19.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio, move your feet.
4: Dai che si parte, come succede sempre anche in questo fantastico lunedì, siamo pronti a tenervi compagnia con l'appuntamento che, come dire, si denomina da solo, no, si denomina, si chiama QBS Quasi Belli Svegli, e l'appuntamento che vi tiene compagnia a partire da molto presto la mattina, già dalle 6, per poi diventare Belli Svegli con la squadra al completo, ma solamente alle 7. Intanto sono le 6 in punto. Oh, allora siamo pronti finalmente, tutto funziona, tutto è regolare. 393-800-3000 per i vostri messaggi, quelli che ci vorrete inviare raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ovviamente al nostro numero. Una bella novità per cominciare, insomma abbiamo dato tutti i dettagli per cui possiamo sentirci il nuovo di John Summit, si intitola Shades of Blue.
5: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama Shades of Blue, il disco è quello di John Summit insieme a Julia Church, la nostra novità delle 6 per iniziare ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora ci siamo, 393-800-3000, lavoratori, voi che fate?
1: Lavoratori!
0: So che siete presenti anche stamattina e quindi sentiamo subito i vostri messaggi a partire da chi ci scrive. Lavoratori QBS, buon lunedì, nuova settimana, meteo stabile e clima ben temperato, dunque tutto è pronto per andare a lavorare. Spinti pur da venti di caduta, decisi e tesi dai Lecchesi Monti. Thomas da Lecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, con la situazione meteo per iniziare la giornata, insomma, ci sta aver buone notizie. Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori. Angelo dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Angelo.
2: Direzione Malpensa. Volevo ringraziare ancora per la giornata di ieri a Monza, per la corsa contro i tumori.
0: Ah sì, la lista,
2: è stata,
0: certo,
2: una giornata bellissima. Saluto Corrado, saluto Skeletro e Chaparat e lavoratori.
1: Lavoratori,
2: ti mando una foto Fabri, ciao.
0: Ma certo, meravigliosa, con il nostro Marellone che vi ha accompagnato per tutto il, per tutta la giornata all'autodromo di Monza per questa corsa meravigliosa in favore appunto della Lilt. Pronto?
3: Buongiorno così belli svegli, sono Francesca da Settimo Torinese, sto finendo il turno di notte a Volpiano. E che dire, buon lavoro a tutti lavoratori.
1: Lavoratori,
0: ma grazie mille Francesca. Poi chi c'è da sentire ancora? Pronto?
4: Buongiorno Fabrizio, Massimo da Brugnano, sono le 5:27, sono appena arrivato nella mia postazione. Ci sono 17 gradi stamattina, si sta benissimo e che dire, si ricomincia la settimana un po' assonnati, comunque vabbè, purtroppo è così. Ti posso chiedere un favore? Mi puoi salutare mia moglie Antro, che dalle 6, dopo le 6 ci ascolta anche lei, ma pure arriva, visto? Grazie ragazzi, ciao e buon lavoro a tutto.
0: Allora, speriamo di non essere troppo in anticipo perché sono solamente le 6:05, ma dovrebbe essere sintonizzata anche l'Anto a questo punto, a cui mandiamo anche il nostro saluto. Poi chi c'è? Pronto? Chi è?
5: Buongiorno Vittorio, buongiorno Fabri, sono Tony di Giselmo.
0: Ciao Tony.
5: Oggi è lunedì 15 giugno, ore 5:53, sono 19 gradi. E che dire, auguro un buon inizio di settimana a tutti e lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E niente, Tony si è dimenticato di abbassare il volume stamattina. 393-800-3000 per i vostri messaggi nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che anticipa l'arrivo della squadra completo, quella solamente dalle 7 con tutti quanti. Ma intanto, a proposito di musica, non poteva mancare nemmeno J-Lo insieme a

0: festa gira,
1: lavoratori.
0: Beh, spero non giri la vostra a quest'ora del mattino, anche se di lunedì è più facile che giri qualcos'altro. Non so, non vorrei essere troppo esplicito nel darvi questa immagine. Buongiorno, buongiorno a tutti. QBS, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori,
1: lavoratori.
0: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Si ricomincia con la sveglia alle 3:50. Sempre traumatico, ma almeno ho tutti i pomeriggi liberi. Doppio caffè a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiama, grazie Chiara.
1: Lavoratori.
0: È però 3:50 ragazzi, 3:50 è tanta roba. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon lunedì a tutti, in particolare a Federico a San Marino, che manda un bacio a Chiara, Ginevra, Michele Arzelato e infine a Francescone, a te capitano e a tutta Disco Radio. Vai di caffè, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto. C'è nessuno? Pronto, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. È lunedì e buon lunedì a tutti.
0: Ma grazie.
2: Una bella settimana estiva davanti a noi.
0: Ma speriamo.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Poi ci dovrebbe essere anche Daniele, pronto?
3: Buongiorno a tutti, Daniele. Da Legnano, che sta tornando, sì. Da Cinisello,
0: okay.
3: Sta andando di nuovo a Legnano per andare a lavoro.
0: Ok.
3: Fa un po' freschino, ma la giornata sembra soleggiata. Ciao a tutti.
0: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Poi Marco da Bollate, che dice: sono a 10 km da Foggia, direzione Salento. Alla guida c'è mia moglie Eleonora, che sta guidando da Senigallia. Siete grandissimi, grazie Disco Radio. Ma che bello. Vacanza quindi, e si cominciano a vedere i primi messaggi di chi si è potuto prendere qualche giorno di ferie, come dire, con in coincidenza della fine delle scuole, no? Evidentemente. Poi chi c'è ancora? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli. La GPG di Milano ha finito. Vi saluto a tutti ragazzi, un abbraccione.
0: Mm-hmm.
4: E saluto tutti i miei colleghi, che siano in ascolto o no. Io li saluto lo stesso.
0: Ma fai bene.
4: E un saluto particolare al capitano.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie.
1: Lavoratori.
0: Allora Luca, se non ricordo male, la GPG che abbiamo appena sentito. Allora, ci sono un po' di cose da fare. Per esempio suonare il prossimo, che tra l'altro è anche uno dei nostri ottantistori, che abbiamo già individuato dal 1984.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Y'all ready for this?
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto, con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
13: Davvero?
12: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
13: Allora ci vado subito.
12: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva a

0: tempo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Non basta, voglio di più.
1: Più di così.
0: Ancora di più.
1: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
0: Di più?
1: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
0: Di più?
1: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
0: Più di così.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in Via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Autoiltuochilometrozero.com.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
8: Ciao Andrea da Bergamo, fra un po' ho finito di lavorare, ho iniziato ieri sera alle 17.
9: Ah però!
8: E mi manca ancora un'ora, poi parcheggerò la pattuglia. Dopo 14 ore sono abbastanza secco, quindi mi verrebbe proprio voglia di dire
9: cosa?
8: Lavoratori!
10: Lavoratori!
9: Mentre noi siamo pronti a suonare il prossimo 80 History, arriva Al Carly!

0: su Disco Radio, un attimo prima anche Square Room.
1: Ho avuto un flash con questa canzone, mi sono venuti in mente i miei 14 anni, il primo Vespino . E la compagnia che ci si trovava in piazza alla sera. Spettacolare.
0: Immagino, bei ricordi.
1: Pelle d'oca.
0: Grazie per questo messaggio, tutto legato ovviamente al nostro 80 history di poco fa. Dall'84 abbiamo sentito anche Square Room. Ma intanto chi c'è al 393-800-3000? Pronto?
2: Buongiorno capitano, Italo Valbrona.
0: Eccolo.
2: E oggi si inizia, capitano. Un buon lunedì a tutti lavoratori. Ciao, un saluto a Matteo e ai ragazzi da Porro. Ciao capitano.
3: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un bel lavoratori, sentiamo anche Marco, pronto.
4: Buongiorno QPS, Marco di Tranate. Insieme alla sua amore Valentina, posso che andare a lavorare oggi, cioè andiamo in Liguria per 6 giorni.
0: Ah, che bello.
4: Un saluto ai colleghi, lavorate voi per me, ciao.
3: Lavoratori.
0: Bello, e tanti, sono in tanti quelli che hanno pensato di anticipare le vacanze, magari anche solo per qualche giorno. Buongiorno da Marco D'Alanzo e dal Ponte del Diavolo, con tanto di foto, ma che bello che è, tra l'altro. E poi, pronto.
5: Buongiorno lavoratori. Sono di rientro dalla notte, vado a casa a dormire, un bacione a tutti, buon inizio settimana, Francesca da Alba.
0: Ciao Francesca, che ci chiama, ci manda il suo messaggio proprio all'Alba.
3: Lavoratori.
0: O subito dopo, pronto.
6: Mi sarà Giusy, buon caffè gente, buon 15 giugno, ciao.
0: Ma grazie Giusy, aggiungiamo un bel.
3: Lavoratori.
0: E sentiamo un altro messaggio, pronto.
7: Buongiorno amici di Disco Radio, buongiorno Fabrizio, sono Mattia da Novara.
0: Ciao Mattia.
7: Stacco alle 6 dal turno del lavoro più bello che un uomo possa avere nel mondo, perché ieri mattina sono diventato padre.
0: Ah, che bello!
7: E quindi una buona giornata a tutti voi. Un saluto a mia moglie e mia figlia, che adesso sono in ospedale ancora.
0: Uh-huh.
7: E lavoratori.
0: Ma grazie, ma che bello questo messaggio! Un bel modo per iniziare la settimana, diventare padre. Che poi immagino sia successo tutto ieri. Allora, tra le canzoni da ascoltare.

0: My Sweetest Emotion, Joel Corry e Ra, che abbiamo riascoltato su Disco Radio alle 6.33. Buongiorno anche al dottor Gaias. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana. Mm-hmm. Ita amare o portere ut si ali quando esset osurus.
1: Ma il problema è la tua lettura, io lo ribadisco, non capisco nulla.
0: Ma scusami, ma meglio di così.
1: Ma cos'è? Dai, sentiamo.
0: Bisogna volere bene come se un giorno si dovesse arrivare a odiare, disse Cicerone.
1: Ah beh, se l'ha detto Cicerone, allora vabbè, siamo d'accordo con lui. Oh, grande Cicerone, ricordiamo e salutiamolo.
0: Cicerone?
1: Sì. Morto da qualche secolo.
0: Era uno che parlava un sacco, tra l'altro.
1: Certo, Cicerone.
0: Se ne va banco. Sì. Oh mio Dio, stamattina è lunedì e si capisce. Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo Configliaro, che ci ha raggiunto con la citazione latina del giorno. Poi ci sono dei messaggi da ascoltare, dottor Gaia, se se le va.
1: Ma come no, certo, siamo qua per questo.
0: A proposito di chiacchiere.
2: Ciao Disco Radio, Menaglia Alvignano, e anche oggi si cammina. Vi saluto tutti e vi auguro una buona giornata. Ciao.
0: Grazie Melania.
3: Lavoratori.
0: Niente, sta cosa di Cicerone ci sta portando davvero fuori. Pronto.
4: Buongiorno Disco Radio, sono Emilio di Lonate Pozzolo.
0: Ciao Emilio.
4: Volevo dire che è stata proprio una bella serata sabato sera con Don Cash,
0: sì?
4: Matteo Epis,
0: sì?
4: E la signorina bionda che non ricordo il nome.
0: La Vale.
4: Però ho passato uno splendido sabato sera. Ciao Disco Radio.
0: Allora, se non
4: saluto,
0: sbaglio,
4: a tutti.
0: Un giorno da pompiere era il contenitore, no, dei festeggiamenti.
1: Era una Cassano Magnago.
0: Esattamente, c'era anche il nostro Disco Radio Party a chiusura della due giorni, se non sbaglio, di festeggiamenti.
1: Esatto, esatto. Ma è Valentina Guidi invece la bionda di
0: la Vale, ma certo, Vale, certo, certo, certo, la nostra Valentina Guidi. Allora, che facciamo? Raccontiamo un po' di novità dall'Italia e dal mondo, magari gli aggiornamenti con la prima edizione di Link di oggi.
1: Già che ci siamo, facciamo anche questo, certo,
0: stiamo facendo,
1: no,
0: delle chiacchiere.
1: Cicerone, facciamo tutto.
0: Esatto, va bene, c'è la prima edizione di Link.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. E allora vediamo che cosa è successo con gli aggiornamenti dalla redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Sarà disposta oggi l'autopsia sul corpo di Roberto Pietro Guerrino. L'interprete è trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Si cerca di risalire all'omicida dalle app di incontri. A colpirlo potrebbe essere stato qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento, forse dopo una richiesta di soldi. I compagni di classe, quelli dell'oratorio di Buscate, e gli amici si sono ritrovati sotto il reparto Grandi Ustionate del Neguarda a Milano per i 17 anni di Francesca, l'amica sopravvissuta al rogo di Capodanno a Cran Montanà. La ragazza ha superato i 50 interventi in 6 mesi e ha ricominciato a camminare. A Torino il pagamento della sosta sulle strisce blu e della ZTL sarà sospeso dal 10 al 23 di agosto. Dal provvedimento sono escluse le ZTL trasporto pubblico, pedonale, area romana e Valentino. Basket, playoff, scudetto, domani gara 3 alle 20 Venezia Milano. E tra le altre, Trump c'è l'accordo con l'Iran, adesso la pace, venerdì la firma in Svizzera, poi riaprirà lo stretto di Hormuz, Teheran conferma patto dei leader europei per sminare lo stretto. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Allora, lo vogliamo ricordare a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui, se volete, cari amici
3: lavoratori,
0: vi potete rivolgere per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio anche a quest'ora del mattino, le 6.36 su Disco Radio, mentre è già pronto il nostro prossimo From Disco to Disco. Ne arrivano 4 ovviamente da sentire senza interruzioni, tra le quali abbiamo già scelto la prima dal 2001, convinto che alzerete il volume per sentire Mollella e Discotech People.

0: Henry Camamille, la canzone che si chiama Don't Wanna Go Home, nel nostro From Disco to Disco, dove c'erano anche Federe, Alex Oyono con Lordly, Felicia e My System e Molella con Discotech People. Pezzone, veramente pezzone, ce lo scrivono anche, grazie mille a voi che avete apprezzato soprattutto. E poi Christian, ahimè è lunedì, buongiorno belli svegli, ma grazie, grazie mille. E poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai, dai, su che iniziamo una nuova settimana. E questa settimana la iniziamo. E non è possibile, la iniziamo. È solo con la musica di Disco Radio.
0: Ah, ok.
1: Dai, okay. Dai, su ragazzi, su col volume. Su col volume. E andiamo, di corsa. Tutti quanti, dove è? Lavora. Lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Un saluto, Andrea da Milano.
0: Ciao, Andrea.
2: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. Allora, vediamo chi c'è ancora. Pronto? Oh, la moca. Quanto bisogno di caffè, quanto.
2: QBS,
0: eccoci.
2: Buongiorno. Caffè? Basta chiedere. Pronto? Solo che ho fatto una moca da 6.000.
0: Giusto.
2: E adesso chi mi aiuta a versarlo? Buon lunedì.
1: Lavoratori!
0: Ma ci siamo?
2: Lavoratori!
0: Grazie Tego. No, tra l'altro distribuiremo delle cannucce. È l'unico modo, tutto intorno alla moca gigante per bere il caffè che ci ha preparato il Tego. Allora, ci sono un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata, che è la numero 166 del giorno, dell'anno, la 166esima dell'anno. Siamo nella 25esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.46, luna nuova illuminata allo 0,2%, oggi giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, ovviamente non può mancare il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Lunedì 15 giugno 2026,
0: sì?
3: Santa Germana.
0: Germana,
3: e ricordate, certo, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao.
0: Ma grazie, grazie al nostro almanacchiere, che ovviamente ritroveremo domani con le sue perle di saggezza dentro l'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 a

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su Mocauto Group .com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Estate alle porte?
9: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
9: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denikar.it.
10: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti.
11: Buongiorno.
10: Sono venuto a vedervi al Disco Radio Party a Cassano. Mi avete distrutto anche le orecchie, perché la musica è veramente fortissima.
11: Però
10: mi sono divertito, dai, moltissimo, devo dire. Top number one. Anzi, Studio Z.
11: Certo. Va bene, allora c'è un 80 history per iniziare l'appuntamento di oggi con i belli svegli. Ci sentiamo anche i Toto dal 1983.

0: oggi deve esserci per forza. Ah, meno male che c'è, meno male che c'è. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Paura in onda, belli svegli.
1: E manca uno.
0: E 5, 6, 7, 8.
1: Buongiorno.
0: Vabbè, non male, non male, anche se si sentiva la mancanza
1: di un terzo.
0: Di un terzo, il Marco dalla redazione, che mi è ancora, è ancora in viaggio. Esatto. Sì, sì. Potrebbe collegarsi col telefono, però non ci abbiamo pensato a
1: chiamare. Dal treno, quello è timido, non lo fa neanche da qua, figurati, no, dal treno.
0: Ma cioè, poi sta dormendo, lui sul treno
1: sì,
0: dorme.
1: Riposa, sì,
0: lui
1: sì,
0: sul
1: sì,
0: treno dorme.
1: Cioè, ma ci ha tenuto a dirlo, fa, non viene quando non c'è il treno, non perché non abbia la macchina,
0: perché?
1: Ma perché dice che si addormenta in macchina, poverino. Cioè,
0: allora, capito,
1: siccome fa il riposino mattutino, lo farebbe anche in macchina. Quindi, per il bene di tutti quelli che arrivano da Lecco, noi abbiamo deciso, va bene, fa niente, fa niente. O treno o niente.
0: Allora, mi dicono che abbiamo anche un tema per la giornata,
1: certo,
0: di oggi,
1: certo,
0: che tra l'altro è una replica,
1: sì, cioè, lo Chuck si replica oggi,
0: lo dichiariamo perché...
1: No, però era piaciuto talmente tanto che abbiamo detto rifacciamolo, forse tra l'altro non l'avevamo fatto neanche nella prima ora, ma forse nell'ultima,
0: sai, può che essere, non me lo ricordo,
1: però insomma, ragazzi, dovete recitare una famosa battuta del vostro film preferito,
0: sì?
1: Quindi scegliete la battuta che preferite, ma nel vostro dialetto.
0: Okay, ok, ok, tu ci hai pensato?
1: No, assolutamente, però la mia suona uguale.
0: Cioè?
1: Adriana!
0: Certo, ma <vabbè. ride> così è facile, però, scusami. Prova a dire la verità, le che nessuno può fare il mio mistero.
1: Vedi come suona meglio.
0: Suona molto,
1: molto
0: meglio. Sono già le 7. No, che tradotto è...
2: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: Giusto? Cioè,
1: giusto,
0: no, sbagliato,
1: giusto,
0: nel senso che in realtà poi sono tanti quelli che lo fanno, però...
1: ma nessuno mio... come te, Fabri.
0: Certo.
1: Cioè, voglio dire, capito?
0: La
1: tu
0: qualità.
1: Sei là, come si chiama lei nel film?
0: Lei è Miranda Priestley.
1: Tu sei la Miranda Priestley di Disco Radio,
0: non so,
1: e nessuno questo è in grado di negarlo.
0: Non so se è un complimento o cosa, però...
1: Nel senso che sei quello vecchio dalla radio.
0: Potrebbe essere. Ti ringrazio tanto, ti
1: figurati,
0: voglio tanto bene proprio. Allora, iniziamo con un disco nuovo, cioè Bibi Rexha con David Guetta, Sad Girls.

0: si chiama Sad Girls, il disco di Bebe Rexha e David Guetta, che tra l'altro era anche la nostra novità delle 7 per iniziare l'appuntamento con i belli svegli. La squadra non è ancora al completo perché manca quel lavativo di Marco.
1: Sì, però è al completo al però al completo di tutti gli altri che hanno già mandato una vacca.
0: Ha voglia, voglia. Anzi, io direi che possiamo sentirne qualcuno.
1: Vai, vai, perché siamo pronto.
2: Mi sciupo, mette baby in un angolo.
0: Certo. In un angolo?
1: Angolo.
0: Che cos'è?
1: È l'angolo.
0: Ma no, capito. Intendevo il dialetto, che cos'è?
1: Mishu è lombardo, dai. Sì. Un generico lombardo. Non so di dove esattamente.
0: Anche a me manca un po' la provenienza. Però è angolo.
1: Da noi è angol. Angle. Però ci sono delle strane, poi sai che se ti sposti di poco, no, ci sono
0: però
1: delle...
0: aspetta, perché angolo potrebbe anche essere Cantun.
1: Ah sì, Cantun, anche da noi
0: potrebbe Cantun, anche sì. Essere così. Pronto.
3: Hasta la vista, baby.
1: Vabbè, questo è uguale, scusa,
0: come lo traduci?
1: Ma no, non è tradotto. Questo è fake, via.
0: Guarda
1: via,
0: là
1: via.
0: Baby.
1: No, hasta la vista è
0: un saluto, no?
1: Sì, ciao. Quindi però
0: Però non ha la resa che dovrebbe.
4: No,
0: però
4: un po' chiovere che sempre.
1: Questo sì.
4: Ho capito, no, un po' chiovere per sempre.
1: Sì, questo sì.
0: Questo mi piace.
1: Un corvo.
0: Te lo immagini il corvo che parla in siciliano.
1: Vestito di nero un po',
0: un po',
1: no,
0: così, un po' potrebbe starci. Pronto.
5: Allora, scusa a me, Peter, scusa.
1: Sì.
5: Se te gain gran mestè, te che ti anche un sacco di responsabilità.
0: Certo.
1: Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Lo zio di Peter.
0: Potere tradotto con mistero.
1: Mestè.
0: Dai, ci potrebbe stare.
1: E quando non sai cosa, come una parola esatta, giusta, mestè va sempre bene.
0: Sì, calmiste lì. Sì, in effetti sì, ci può stare. Ragazzi, esperti di dialetto stamattina.
1: Guarda che se vuoi ce n'è anche il 942.
0: Vediamo, lo suono subito.
6: Io ve ne mando tre, perdonatemi, ma non sapevo scegliere quale era più divertente, quale suonava meglio.
0: Ok.
6: Allora, stre, taking Duma, l'uma ninda manca da stre.
1: Questa non
6: film
1: l'ho capita,
6: due.
1: Però.
6: Yuk, su mi, te pare.
1: Eccolo qua.
6: Film tre, Yenyunk, campa baby in tlangul, Milena dai vre.
1: Vedi?
0: Non ho capito niente.
1: Nessuno può mettere baby in un angolo.
0: Ah, certo, io avevo capito solo Luke. Sono tuo padre.
1: È il primo che mi sfugge, il primo che non sono riuscito a.
0: No, ma proprio per niente, lo risentiamo, aspetta.
6: Io ve ne mando tre, perdonatemi, ma non sapevo scegliere quale era più divertente, quale suonava meglio. Allora, stre, taking Duma, l'uma ninda manca da stre.
0: Taking Duma.
1: Cioè taking Duma è andiamo, credo.
0: Andiamo. Manca da stre, ho capito, qualcosa del genere.
1: Ma non è zero,
0: come
1: zero,
0: fai
1: zero,
0: a tradurlo?
1: Dai, allora, chi ha capito ci dice cosa ha detto la nostra amica. E poi soprattutto, invece, scegliete la battuta preferita del vostro film preferito e ce la dite nel vostro dialetto.
0: Al 393-800-3000. Nel frattempo, non so se anche la titolare del messaggio cos'è successo?
7: È sintonizzato. Non so,
1: c'è gente che parla.
7: Luca da San Benigno.
8: Belli svegli.
0: C'aveva delle cose da dire, vabbè, le diciamo dopo. Sentiamoci un disco allora.

0: Città. Se il notaio dovesse fare il conto adesso saremmo già oltre i 10 milioni, secondo me.
1: 11.476.873.
0: Bene,
1: e già sono già in overdose a messaggio. Allora, pensavo di svogliarmi con calma, invece, eppure il signorino Marco neanche si è presentato.
0: Ma guarda, è una cosa che non ha giustificazioni, davvero. Ma
1: andiamo, andiamo, perché ce n'è veramente di bellissimi.
0: Pronto,
1: no?
0: Pronto.
2: Ragazzi, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno.
2: Mio papà diceva sempre: a Mörer e a pagare c'è sempre a euro.
0: E ho capito, ma non c'è un film.
1: Ma battuta del film, ci sono battute di film.
0: Non è un film. Grande Giove, di Ritorno al futuro, sarebbe da dire in milanese come lo direbbe Pozzetto.
1: E la Madonna!
0: Ha un certo senso, secondo
1: sì, sì, è una traduzione.
0: Pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri.
0: Quella.
3: Marco dalla redazione dal treno, un saluto. Ciu, ciu.
1: Sì.
3: Sono Gotham da Milano, ma io ho un film bellissimo,
0: sì.
3: Mi dispiace nominarlo, potrebbe qualcuno piangere. Io e Marley.
0: Sì.
1: Eh beh, certo.
3: E la battuta è
0: ma smettila, ma dai,
1: ma anche tu Fabri, ma ne abbiamo una valanga di bellissimi.
0: Senti
4: al me comand fa parte l'inferno.
0: Certo.
4: Massimo da Canelli,
0: combinazione tra l'altro. Massimo si chiama pure lui.
1: Eh sì, Massimo Decimo, no?
0: Massimo Decimo
1: Meridio.
5: Pronto. Male un Outer Day e se vedrà. Buona
0: certo.
5: Giornata.
1: Cos'è?
0: Domale un altar de,
1: ah, certo,
0: se vedrà.
1: Rossella, Rossella.
0: Ilde, grazie. Ida, scusa, pronto.
6: Il primo era strade, dove stiamo andando, non abbiamo bisogno di strade.
0: Hai capito?
1: Certo, Ritorno al futuro. La Madonna.
0: Esatto, pronto.
7: Stradio. Aiava una casina in Africa, ai piedi montagne in gong. Indovinate un po' che cos'è?
1: Cos'è?
0: E adesso te la devo fare sentire allora.
7: Ciao disco radio. Aiava una casina in Africa, ai piedi montagne in gong. Indovinate un po' che cos'è?
0: Una casina d'Africa ai piedi delle montagne di gong. Boh, non ho mica capito, sai. Questo è enigma vero.
1: No, zero.
0: C'ho la faccia a punto di domanda. Pronto?
8: Strade? Dove andiamo noi? Non esistono.
0: Sì, era così.
8: Dai, Ritorno al futuro.
0: Certo.
8: Porca miseria, volevo mandarlo io, mi ha fregato sul tempo.
1: Ecco.
0: <L'hai visto.
9: ride>
0: Pronto?
9: La vita è una scatola ciculating. Kulkat capita. Luca
0: sì.
9: Da Biella. Ciao,
0: ciao Luca, grazie.
1: Kulkat capita?
0: Kulkat capita.
1: Sembra latino.
0: Un po' sì.
1: Kulkat capita.
10: Dico io in dialetto milanese. Dite Podino passò.
0: Ah già, certo, da Il Signore degli Anelli. Sì, Gandalf.
1: Ah, okay.
0: Gandalf,
1: sì, sì,
0: è vero, è vero. Pronto?
11: Ehi, ciao Belosveni. E più se vesci le storpi di dirle Coren. Mei crepare dalle uche e vivere da conigli.
0: Ah, su questo ci siamo. Meglio crepare dalle uche che vivere da conigli.
1: Sì, ma che film sono?
0: Non lo so. Su questo ho dei grandissimi dubbi. Allora, ne arrivano degli altri.

0: Presentate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su medioworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
5: Quasi tutto.
4: Cosa manca?
5: Una Jeep nuova.
4: Una Jeep?
5: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
4: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
5: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
17: Disco Radio.
18: Ma siamo ancora qui ad occuparci delle frasi preferite da film, le vostre frasi preferite da film, ma tradotte.
19: La battuta,
18: certo.
19: La cinematografica.
18: Ma tradotte nel vostro dialetto, senti questa, pronto?
20: Ma 100 milioni è questa cacata? O falegname tu o mio, facciamo meglio per 100 milioni.
18: Vabbè.
19: Caldo avrebbe potuto dirla così, tra l'altro.
18: Sì,
19: perché...
18: è vero, è molto, molto Sicily. Allora, abbiamo preparato uno dei nostri Rhythmic History datato 1993, mentre aspettiamo i vostri messaggi.

0: ovviamente il numero è a vostra disposizione, 393 800 3000, mentre arrivano i Datura con Eternity.
1: El sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity, Eternity, Eternity.

0: questo poteva quasi essere uno dei nostri Tamaristo Reel, disco dei Datura, 1993 per Eternity, su Disco Radio dentro Belli Svegli, dove ci stiamo occupando delle vostre battute da film preferite, però mica è così facile, tradotte nel vostro dialetto, che le rendono delle volte ancora più iconiche. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
1: George! O vuolo palloncino colorato, dai, vieni qua.
0: Ma cos'è
2: certo.
0: questo?
2: Era Hit, Pennywise, Georgie.
0: Mamma mia.
2: Lo vuoi il palloncino colorato?
0: Aiuto.
2: Certo.
0: Così sembrava divertente, invece era un horror pesante. Allora, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, ecco la frase.
2: Vai.
3: Vieni con me, si può campare. Dal magico film.
2: Ah certo,
3: Terminator.
0: Ah, Terminator, ho capito.
2: Vieni
0: ora
2: con me se vuoi vivere.
0: Pronto.
4: Stefano da Brescia, ecco il mio. Benvenuto nel mondo originale. La Matrix.
0: Benvenuto nel mondo
2: reale.
0: Ah
2: certo.
0: Matrix, sì. Altra frase iconica. Pronto.
5: La vita a lettame una scatola ciculatin.
2: Eh sì.
5: Azze mai cul cat capita.
2: Ragazzi, me sta roba.
0: Cul cat capita, ce l'avrò già, ma forse
2: potresti vederlo tatuato sul braccio di un poliziotto.
0: Cul cat capita.
2: Sì, sai che hanno sempre le frasi sì. in latino i
0: le massime, sì, è vero. Pronto.
6: Viva vita mia, non guardimi gli avoro.
2: Certo.
6: Francesco da Verano.
0: No, nella vita mia?
2: No, vivo la vita un quarto di miglio alla volta. Sono okay. quelli che tu non hai mai visto. Fast and Furious. No,
0: sai che qualcosa, ho visto proprio l'ultimissimo di Fast and
2: no,
0: Furious.
2: Ma Fast and Furious o vedi i primi o.
0: Ma è spoiler se dico.
2: Già, dopo che è finito, che è scomparso Paul Walker. Sì, non spoilerare!
0: Ma vabbè, ma è uscito 3 anni fa.
2: Ormai. Ho capito. Sì, cosa vuoi spoilerare? Che muore qualcuno?
0: No, ma nel senso che. Vabbè, lasciam perdere, te lo dico un'altra volta.
2: Cadono con le auto.
0: Pronto.
7: La verità è che mi insomma Iron Man.
0: Certo, in conferenza stampa.
2: Oppure bella così.
0: Pronto.
8: Me sere le quando la forza di Omen venì da meno.
0: Ero lì quando la forza degli uomini è venuta meno.
2: Ah certo, era proprio così papale.
0: Sì.
2: Pari.
0: Ma che cos'è sempre?
2: Chi è? Gandalf?
0: Tipo il Signore degli Anelli.
2: Mi sa di sì.
0: Potrebbe essere. Pronto?
9: Ciao Fabrizio, sono Enzo, il ragazzo che sta aiutando Omar a fare i lavori in taverna.
2: Allora.
9: Ti ho detto che è passato di livello sto weekend.
0: No.
9: È diventato direttore lavori.
0: Direttore lavori? Sì. Oltre che committente.
2: No, ogni volta che ne centro una, che sì? faccio qualcosa. Cosa di vagamente giusto a sì. un upgrade, no? Mi ha upgradato da boccia e questo weekend ne ho infilate 5 o 6 e sono arrivato a direttore lavori. Quindi
0: il boccia anche... è l'aiutante, no?
2: Sì,
0: quello che è lì,
2: ground zero.
0: Sì.
2: Il ground zero del lavoro.
0: Aspetta, mi verrebbe da dire aiutante più che aiutante.
2: Apprendista.
0: Garzone, sì, l'apprendista. Sì,
2: però boccia nel mondo della muratura, credo che dappertutto si dica boccia anche sì. a Washington.
0: Può essere.
2: Possible to have a boccia!
0: Allora, battute da film, le più famose in assoluto e quelle che vi piacciono di più, ma tradotte nel vostro dialetto al 393 800 3000.

0: disco di Prosper Clooney che si chiama Free Your Mind. Su Disco Radio sono già le 7.35. Oh, chi si vede? Ma pensa.
1: Marco, buongiorno!
0: Buongiorno, con calma. Buongiorno.
2: Giorno che mi sono perso.
0: Tutto.
2: Ah, vabbè.
0: Tutto.
1: Un grande successo del remake della... diciamo del tema.
2: Davvero?
1: Ridici la tua battuta preferita, ma nel tuo dialetto.
2: Ottimo.
0: Chuck si replica. Recitate una famosa battuta del vostro film preferito, ma tradotta nel vostro dialetto. Sono arrivati una quantità di messaggi spropositati. Il notaio ne ha contati già 11 milioni. Non so se adesso sono...
1: Ma 11 milioni era mezz'ora fa. No, siamo già a 25.
0: Ecco, a voglia. Grande successo per Belli Svegli su Disco Radio, allora. Pronto, chi c'è?
3: Avesse sduman nell'universo, che bel... via dei spasi.
1: Non ho capito niente.
0: Neanch'io.
4: Arcaudt cadacrepeu. Scrivere.
1: Certo.
4: Indovinate un po'.
1: Non ci resta che piangere. Certo.
0: Ricordate cadacrepeu. Che detto così, secondo me, prende un significato nuovo. Pronto?
5: Pronto? Ciao Disco Radio.
0: Sì.
5: La mia è... Ciao a un pilota, a qualsiasi pilota, a importunen, se va gna, di un centimetro o di un chilometro, l'importante è le va gna.
0: Non ho capito niente.
5: Potrebbe essere... Ho capito di che battuta parlavo.
2: Any given Sunday,
0: cioè?
2: Ogni maledetta domenica con Al Pacino,
0: ogni
2: centimetro l'importante è vincere.
0: Ah
2: no?
0: Certo, potrebbe, vero.
1: Pilota e centimetro?
2: No, l'importante è gagna.
0: Potrebbe essere. Pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, Riccardo Villanova. Lei viste cose che Bugatti può dire,
0: certo.
6: Neanche immaginè.
0: Dai, ci sta anche così, ci sta.
1: Non diciamoglielo, perché lo sa, l'ha detto un attimo fa.
0: Ma certo che lo so, porca miseria.
1: Guarda che non guardare dall'altra parte del vetro, non ti aiuta.
2: Cos'è il criceto sulla ruota?
1: Chi è? Vedi Bruno?
0: Sono lì a Tannhauser, e non mi viene il resto, cacchio. Ma guarda che è incredibile.
1: Ridilla tutta.
0: Ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Navi spaziali
1: in fiamme all'aria di bastione di Orione.
0: Sì, e poi c'era pure
1: Blade Runner, dai, Blade Runner.
0: Cristallo di Boemia. Molto bene. Abbiamo iniziato fantasticamente questa fantastica mattinata. Dottor Gaias, ha qualcosa da aggiungere?
7: A parte che io stavo correndo in studio, c'ho il fiatone adesso per mimare, ma non riuscendo. Vabbè, Blade Runner.
0: Come me l'avresti mimato?
7: Stavo correndo. Insomma, niente. Due.
1: Con la lametta, però, mentre ti radi, dovevi
0: esatto.
1: fare.
7: La mia è due. Non ti pode scolare.
0: Ah, tu non puoi passare.
7: Tu non puoi passare.
1: Scolare?
7: Non ti podes colare.
1: Colare
7: e passare.
0: In sardo è così.
7: È facile
0: però
7: questa,
0: così.
7: Dai.
0: Gandalf, tra l'altro, aveva origini di Cagliari, secondo me.
1: Sì, esatto. Tipico aspetto cagliaritano, guarda. Alto, magro e con capelli lunghi e bianchi.
7: Molto bianco, soprattutto.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, arrivano anche le ultime notizie. C'è Fabrizio Gaias dalla redazione.
7: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Sarà disposta oggi l'autopsia sul corpo di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. L'omicidio dopo un incontro con una persona trovata su un'app di incontri, forse dopo una richiesta di denaro. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online. Subito esauriti i 5.000 pass per vedere il Papa, sabato prossimo a Pavia il pontefice si fermerà nella basilica dove si trova la tomba di Sant'Agostino, in piazza Duomo e in piazza Vittoria. A Torino il pagamento della sosta sulle strisce blu e nella ZTL sarà sospeso dal 10 al 23 di agosto. Dal provvedimento sono escluse le ZTL Trasporto Pubblico, Pedonale, Area Romana e Valentino. Lo sport, il basket, playoff, scudetto, domani gara 3 alle 20 Venezia-Milano. Formula 1, Barcellona vince Hamilton, primo successo sulla Ferrari davanti a Russell e Norris, Antonelli e Leclerc che si sono ritirati. Tra le altre notizie, Trump c'è l'accordo con l'Iran, venerdì firma in Svizzera, poi riaprirà lo stretto di Hormuz, Teheran conferma il tempo per le prossime ore.
8: Meteo. Nella giornata di lunedì l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica. Condizioni sempre tipicamente estive e in prevalenza soleggiate sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. ma una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, dove avremo occasione per addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera che potranno dar luogo a dei brevi e occasionali temporali sparsi, più probabili sulle Alpi marittime e su quelle lombarde. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Ma mi domando, ma i nostri amici baby svegli saranno già svegli a quest'ora?
2: No!
0: Come no, Mariolino, no! Dai! No! Non stai andando al parco divertimenti, no! Lì? Dove andate? Dove andate tutti quanti?
2: Al parco, no, tu intendi il
0: sì.
2: Centro ricreativo estivo.
0: Esattamente.
2: Così denominato, ma diciamo che il nome vero sarebbe centro detentivo estivo.
0: Esattamente.
2: Dove veniamo abbandonati,
0: sì?
2: Per 6-7 ore. E ci sono queste gabbie molto ampie.
0: Sì.
2: Che alcuni chiamano ringhiere, insomma, che però noi non possiamo oltrepassare, elettrificate.
0: Ecco. Come elettrificate?
2: Sì, elettrificate.
0: Dai.
2: Telefonini sempre

0: 103.000 colmi, canzoni, barzellette, battute e anche suonate di flauto, ma che ormai chi se lo porta appresso.
1: Esatto, con le scuole finite, potrebbe essere un problema. Chi c'è? Pronto?
2: Ciao Fabri, sono mia. Io sto andando a fare le prove di danza. Ciao!
1: Altro che capito?
3: Ma le 7:30.
1: Le prove di danza.
3: Le prove di danza.
1: C'ha la prima alla Scala a dicembre, scusa.
3: Ho capito, ma che crudeltà è!
1: Cominciano presto. Ma tra l'altro anche qui ci sono le prove di danza. Hai visto?
3: No, ho visto, ma ho visto che sbirciavi molto golosamente, zio Fabri, eh?
1: No, è che nella
3: multimediale
1: della radio hanno messo gli specchi come se si trattasse veramente di una sala prove.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, sì,
1: con
3: sì,
1: tutti
3: sì,
1: i ballerini.
3: E cosa succede?
1: Succede che appunto provano per il Summer Festival di RDS.
3: Chi prova?
1: Non è roba nostra, è della mamma.
3: E chi prova?
1: E i ballerini, il corpo di danza.
3: Sì, sì, quanti ballerini maschi ci sono?
1: Io li ho visti tutti maschi.
3: Ah, tu sei andato il giorno dei maschi. Io, ma Marco, sei capitato il giorno delle femmine.
1: Vedi, porca miseria, fortunati. Pronto?
4: Ciao Fabri, sono Bettina Cernosco. Allora, ieri vedo arrivare a casa mio fratello tutto un po' così e gli dico: cosa è successo? E lui mi fa: ma scusa, non si dice che uno quando si pesa lo deve fare in mutande in modo che il peso sia più giusto?
1: Io sì.
4: E allora perché mi hanno appena buttato fuori dalla farmacia?
3: Ah, vabbè,
1: ho capito.
4: Ciao,
1: vabbè.
4: Buona giornata.
3: Ma scusa, ha ragione.
1: Ma a casa lo fai, non in farmacia,
3: vabbè,
1: davanti a tutti.
3: No, perché tu allora nella mia sono tolleranti. Non ho mai detto niente.
1: Allora, 3,
3: 9, 3. Sai che si dice anche che bisognerebbe far dopo che sei andato in bagno?
1: Sì, perché così
3: quindi
1: sei...
3: io chiedo il bagno, poi mi spoglio, mi peso, no, mi rivesto.
1: Che brutta immagine. Chissà se ci sono degli altri messaggi da sentire al 393 800 3000. Facciamo così, sentiamo una canzone, ne raccogliamo un tot. O Mariolino, tra l'altro, non so, ma potrebbe anche servirci una delle tue rubrichine
0: adesso,
1: stamattina.
0: Ma che me lo dice prima, no?
1: Ma sei sempre sul pezzo, scusami.
0: Sì, non ti dico sul pezzo di cosa.
1: Lasciamo perdere. Oggi è lunedì, si capisce, dall'umore, può essere.

0: era il 1999. C'erano anche Pumps and Scar con You Want My Love. Din don da da di din don da da da da. Faceva più o meno così la canzone. Allora, a proposito di canzoni, caro il mio Mariuolino, posso fartene sentire una?
1: Va bene.
0: Dai, vediamo se ti piace. Questa qui, guarda. Sei.
2: Sveglia, sveglia, vieni qua. C'è un sorriso che già va.
0: È bella.
2: Ogni

0: preparata apposta per i baby svegli.
1: Alessandro Violini?
0: Sì, tradotto in italiano sì. Allora, grazie, grazie davvero. E nel frattempo però
2: zio
0: arrivano...
2: Fabri, cosa? Se vuoi ho una curiosità dal mondo.
0: Ah sì?
2: Ma te la do così proprio secca secca perché l'ho scoperta ieri, ma volevo condividerla.
0: Dai, sentiamo, sentiamo.
2: Non c'è battuta né niente, è un'informazione pure semplice.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Ma tu forse non lo sapevate, ma nel nel cartone Il Re Leone Pumba è in assoluto il primo personaggio della Disney a scorreggiare.
0: Ma davvero?
2: Sì, volevo darvela come informazione perché secondo me è importante.
0: Ma infatti è importantissima.
2: Cioè insegna proprio il superamento del limite, no?
0: Sì.
2: Dai che ce la fai, dai, non ti preoccupare, non verrai giudicato.
0: No, falla.
2: Vai tranquillo.
0: Certo che è un variolino. È vero che è il club dei baby svegli, però contieniti, eh.
2: No, Pumba deve contenersi, che io cosa c'entro?
0: Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto? Pronto, pronto?
3: Ciao, io sono Francesco. Sono Francesco da Cuneo.
1: Ciao,
3: e
1: Francesco.
3: Voglio raccontare una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus, vai. Sì.
3: Un coniglio dice alla papera, dove sei? E la papera risponde, qua.
0: Pensavo che facesse qua.
1: Dove sei?
0: Qua. No.
2: E cosa cambia?
0: Niente, non cambia nulla. Allora, colmi, canzoni, barzellette battute al 393 800 3000.

0: tac tac?
1: No, probabilmente quella dedicata ai baby svegli di poco fa. Scusa, scusa, Mariolino.
2: Zio
1: dicevi.
2: Fabri!
1: Oh, dimmi.
2: Cos'è che cigola all'inizio della canzone di tac tac?
1: Sai che non ho mica capito. Sentiamo, sentiamo. Boh, non lo so.
2: Non so, sei tu l'adulto, dimmi tu.
1: Potrebbe essere un materasso? Potrebbe essere un materasso.
2: Ah!
1: Non lo so, senti.
2: No, io pensavo che fosse una porta che uno sta aprendo piano piano per capire se cigola o meno. Invece c'è materasso, in che senso? Perché fa quel rumore lì?
1: Perché quando uno si sveglia e si alza dal materasso, le molle cigolano, capisci?
2: Ma perché? Continua?
1: Continua perché uno non ce la fa al primo colpo.
2: Ah, si deve deve
1: provare.
2: Con la sciatica e un po' di mal di schiena per andare in corsa, certo.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Pronto.
3: Ciao Omar, ciao Fabri.
1: Ciao.
3: Ciao Omariolino.
2: Ciao.
3: Sono Sofia da Torino.
1: Ciao Sofia.
4: Ciao Sofia.
3: Sapete cosa fa un polpo su a Monza?
1: Cosa fa?
3: Fa la pole position. Ciao.
4: Perché su a Monza?
1: Ma scusa,
2: ha vinto Hamilton.
1: Ha vinto Hamilton. La Ferrari non vinceva da un po'. È pronto.
2: L'ultima volta che ha vinto la Ferrari c'era, mi sembra, Scalfaro come presidente della Repubblica.
1: Oh, Mariolino, non essere così ironico,
2: cioè... Cosa c'è? Il limite di ironia adesso.
1: No. Pronto.
2: Meglio farci con
5: Ciao Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino. Sono Alessio da Mezzago.
1: Eccolo.
5: E forse non lo sapevate mai.
1: Ma
5: l'Università del Massachusetts, in collaborazione col film Galline in Fuga,
4: però
5: ha scoperto che quando due galline si salutano, si dicono ci becchiamo dopo. Ciao.
1: Dai.
0: Cosa succede stamattina? Cosa succede?
1: Va bene. Grazie ai baby svegli. Grazie Mariolino. Ce la fai a riprenderti per domani? Forse no.
2: Vado a far cicolare il materasso.
1: Vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Auto Locatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Allora, mi dicono che abbiamo una Disco Radio Bag da regalare, è vero? Confermate?
17: Confermato.
16: Confermato, perché il lunedì è giornata lunedì di cinema, certo, quindi con quell'appuntamento lì ve ne regaleremo
17: già
16: una delle nostre cose.
17: Gli abbiamo fatti recitare loro, adesso tocca recitare a noi.
16: E il risultato non sarà lo stesso. Sono già le 8 e 4.
18: Disco Radio.
16: Ed è tra l'altro già pronta anche un'altra delle nostre novità. Poi preparatevi, perché qui dal Salone delle Feste di Disco Radio andrà in onda la recita del lunedì mattina. Per cui dovrete...
17: La recita del lunedì mattina, questa, le medie.
16: E come la chiami, scusa? È una recita.
17: L'interpretazione, ma no, la recita è quando è il saggio di fine anno. Qua hai due professionisti che si scontrano con un testo sacro.
16: Sai già che, di che film si tratta, per caso?
17: Sì. Perché, scusa?
16: Non lo so, volevo creare un po' di pathos, volevo creare un po' di atmosfera.
17: Non è i Tre Moschettieri, quindi il pathos, Porthos, Aramis,
16: non c'entrano nulla. Allora, è già pronta una bella novità?
1: Novità.
16: In realtà non era una domanda, cioè è già pronta una bella novità che sentiamo. Abbiamo scelto il disco nuovo di Alessio e One Republic, che sembra un disco dei Coldplay all'inizio, non si capisce perché, però è così. Poi dopo cambia, però...
17: Lei One Republic. No, non vorrei dire, però un po'.
16: In Your Eyes si chiama.

0: Republic, che si chiama In Your Eyes, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Mentre stiamo per regalarvi la nostra Disco Radio Bag, ovviamente andrà al più veloce che indovinerà il film che tra poco andremo a recitare. Un film famosissimo.
1: Sì.
0: Famosissimo. Avrei voluto dire altro, ma non posso, perché sennò sono delle indicazioni talmente chiare che poi finisce.
1: Non arriva il notaio, infatti.
0: Tra l'altro, prima di iniziare il nostro appuntamento, come sempre, c'è la nostra sigla, no? Bisogna swingare un po'.
1: Li avete lucidati gli swingers?
0: Secondo me sì.
1: Li avete oliati?
0: Secondo me sì.
1: Li avete.
2: Basta, non so cosa si fa uno swing.
0: Puliti, puliti.
1: Puliti! Vai! Bom! Bam! Bra! Sgurra bra! Sgurra bra! Bra! Bra! Eh! Oh! Fa! Sì! Che non l'è! Sgurra l'è! Dove si chiama il mio anno? Guarda! Sha! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: Che variante, ragazzi,
2: c'è una variante.
0: Allora, noi con le nostre qualità attoriali reciteremo la scena di un famoso film. Il vostro compito è individuare di che film si tratta e scriverci un messaggio di testo con il titolo di quel film.
2: Ti giuro che ho paura oggi.
0: E un po' anch'io.
2: Datemi un momento, è che...
0: Sì. Sei pronto?
2: Sto entrando nel personaggio.
0: Infatti ti stavo per chiedere se sei
2: entrato. Tu sei entrato nel personaggio?
0: Tantissimo.
2: Sarebbe piaciuto entrare in quel personaggio.
0: Vai. Lascia stare.
2: A me sì, all'epoca ero innamorato.
0: Allora, cominciamo a mettere il giusto sottofondo e poi...
2: E vabbè.
0: Allora.
2: Vado. Eccomi. Cosa è successo? Oh, oh!
3: Sei un bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
2: Calmati, devi calmarti. Fai male alla bambina.
3: Cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
2: Ma lo sai, sono stato con Adriano.
3: Con Adriano?
2: Con Adriano, te lo giuro.
3: Sei un bugiardo schifoso, mi fai schifo.
2: Ma guarda, Adriano al telefono. Adesso gli chiedi a lui. Adriano.
4: Giulia ha scoperto tutto, non sono stato io.
3: Che fine ho fatto adesso? La fiducia che avevo in te, tutti i sogni che avevamo, che fine hanno fatto adesso?
2: Ma Giulia non ha fatto niente, poi Adriano l'ha denoidi, non ho capito perché.
4: Sono al telefono.
3: Chi è questa con cui sei uscito?
2: Ma no, nessuno!
3: Voglio sapere chi è, Carlo!
2: Non succederà mai più, Giulia, non succederà mai più!
3: Mi hai tradita?
2: Aia!
3: Dimmelo!
2: Ma solo un bacio!
3: Ah, mi fai schifo!
2: Vabbè. Rimane il dubbio del...
0: Pensa
2: perché
0: se lui
2: ha lei... l'adenoide. Perché hai l'adenoide?
4: Telefono.
2: Ma non sei al telefono così, hai l'adenoide.
0: No, pensa se lui e lei fossero per caso sintonizzati stamattina.
2: Beh, se... lei sarebbe morta.
0: Sì,
2: secondo me. E lui starebbe molto molto male.
0: Allora, il film è da indovinare, l'abbiamo appena recitato, probabilmente già dalla colonna sonora l'avrete individuato. Scriveteci il titolo in un messaggio di testo, il più veloce di voi si porta a casa la nostra Disco Radio Bag.

0: disco era quello di Bob Sinclair e Kaisa, si chiamava I Can Wait su Disco Radio. Mentre attenzione signori e signori, perché abbiamo individuato la più veloce di voi, che questa mattina è stata Clara da Pavia. Buongiorno Clara.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Benvenuta su Disco Radio Clara.
2: Grazie. Senti,
0: che fai? Stai già andando al lavoro? Hai già fatto? Devi andarci?
2: No, vado alle 2:10 oggi.
0: Ah ok,
1: oh, che bello.
0: Mattinata tranquilla. Tranquilla insomma.
1: E che fai già sveglia?
2: Io mi sveglio presto perché devo preparare il latte al bambino, poi mi preparo io, lo porto al nido e devo andare a far spesa.
1: Ah certo,
0: quindi
1: giusto,
0: cose per mandare avanti la casa, giustamente.
2: Sì.
0: L'hai riconosciuto subito il film, Clara?
2: Sì, anche dalla colonna sonora.
0: Quella ha reso un po' più facile le cose. Cosa fai nella vita, Clara? Possiamo chiedertelo?
2: Sì, sono un'operaia da addetta al controllo qualità.
0: Ok, in che settore, che al notaio può servire?
2: Settore in pratica controllo qualità di abiti di un famoso brand.
0: Ok. Non so se il notaio ha qualcosa.
1: Quindi quelli che tu scarti poi li mandano, cioè li mandano tipo negli outlet, quelli con i difettini per essere venduti magari a un prezzo più inferiore.
2: Poi vanno anche a Milano, in tutto il mondo, diciamo.
0: Ok, certo.
1: E non è che poi, se io ti do delle indicazioni, fagli dei dei buchini, delle cose che
0: allora che
1: vabbè, già che
0: sei,
1: ho capito,
0: ma scusa
1: piuttosto, allora notare, signor
0: eccolo,
1: Sironi
0: ecco. Sì,
1: per
0: sì.
1: La signora Clara di Pavia, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, e solo per lei, non un capo, non due capi, bensì trench.
0: Questa non era affatto male, notaio, sa?
1: Non so più dove andare a pescare, signor Sironi.
0: Guardi che ci vuole del talento comunque. Allora, Clara, te lo dobbiamo chiedere, qual era il titolo del film che abbiamo recitato poco fa?
2: L'ultimo bacio.
0: Vediamo se era davvero lui.
3: Solo un bacio.
4: Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo!
0: Beh, non ero tanto lontano.
1: Comunque, cioè, meno incazzata di te, Fabri.
0: Ovviamente la risposta era esatta, Clara, per cui ti sei guadagnata la nostra Disco Radio Bag, compreso del non un capo, non due capi,
1: bensì trench!
0: Esatto.
1: Un, due, trench.
0: Molto bene. Vuoi salutare qualcuno, Clara?
2: Saluto, le mie colleghe se sono all'ascolto e i miei amici.
0: Allora, se non fossero all'ascolto, diglielo. Cioè, guarda che la mattina
1: podcast,
0: dovete ascoltare belli svegli.
1: C'è il podcast
0: così.
1: Anche.
2: Sì, l'altro turno è lavorare, quindi quelli del mio turno ci saranno, credo.
0: Molto bene, molto bene. Grazie Clara, ti abbracciamo.
2: Grazie a voi.
0: A presto, buona giornata. Ciao,
1: ciao, ciao, Clara, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: su Disco Radio. Mentre chi c'è al 393 800 3000? Pronto? Pronto? Pronto, pronto?
1: Ragazzi, interpretazione epica.
2: Sì.
1: Fabri, sembravi il doppiatore di Robin Williams. In Mrs. Doubtfire.
0: Magari. No, magari.
1: Buona giornata, ragazzi.
0: Grazie, buona giornata anche a te. Pronto?
3: Non vale, stavo ridendo talmente tanto che non sono riuscita a scrivere il titolo.
2: Fantastici.
3: Ma come?
2: Cioè, ma come ridendo? Scusa, passione, era una scena drammatica.
0: Ma poi con che pathos l'abbiamo fatta? Ma scusa.
2: Io sono anche riuscito a non dire Maxi Bon durante tutto il pezzo. Cioè,
0: avresti dovuto dire Two Gusties Make
2: Two Gusties Make One. Certo.
0: Va bene, va bene. Vuoi cambiare auto?
2: Sì, sì.
0: Oh, perché questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral ed Espace. Un'occasione irripetibile per mettervi subito al volante. AutoVip, concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour 7.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mendoza. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
8: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per

0: te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
12: Disco Radio.
13: Allora, mi dicono che è ora di aprire il Tamarraland anche questa mattina. Non so se però è lunedì, secondo me. Bah, forse.
14: Ma cosa? Guarda lì!
13: Ma senti che roba! Altro che Tomorrowland, Tamarraland!
14: È già andata Martina Stella, mi spiace!
13: E come va sentito il prossimo Tamarristory?
14: Gridate il passo da qui, gridate giù i finestrini!
13: Sui volume c'è Tamarristory!
15: Perché

0: c'era Martino Vago sul Disco Radio. Il Tamarraland è ufficialmente aperto, signori, gridate il posto da cui gridate.
1: Picchiaduro sul tamburo! Stiamo andando a fare Rogito!
2: Quella! Picchiaduro allora!
3: No,
2: sul conto
3: vabbè.
2: In banca!
3: Questa sì. È una delle mie prefe.
0: È vero?
3: Marilena e Meda c'è.
2: Ma che bel nome c'è. Marilena. Piacciosa Marilena.
1: Perché no? Perché no?
2: Non ho capito.
1: Perché no?
2: Ho capito. No.
1: Perché no?
2: Adesso piano perché è diventata altra roba, cioè.
0: Bravo. Vabbè, intanto i tamarri del Tamarland si fanno sentire, appuntamento a domani, mentre è pronto il Cineforum tecnico scientifico. Belli, svegliissimi. Era in moto, prof.
4: Perché?
2: È l'effetto che so fare, guarda ancora.
0: Lui che cosa ci fa? Un applauso.
2: Neanche Cristo lo sa. Neanche Cristo lo sa. Il Massi cosa ci fa?
0: Certo. Senta, prof, ha portato i suoi recensori con sé stamattina?
4: La solita valigetta con dentro tre recensori, con la gomma piuma, proprio con la sagomina di ognuno di loro.
0: Sì.
4: Ho proprio dei vari setup a seconda di chi metto. E partirei subito con Federico Saltón.
0: Oh, il Saltón, sentiamo.
4: Cui va fatto un tributo, perché non ne manca una, c'è cioè una presenza ormai
0: da
4: mancabile, fondamentale.
0: Quasi. Sì.
4: Famoso, ci parla di un famoso film del 1979 sulla guerra nel Vietnam. Film in cui c'è la celebre battuta: adoro il profumo di croccantini la mattina. Apocalypse Now.
0: Prof, no, non si abbatta così.
4: Ma cosa c'ho stamattina? Che...
0: lo so.
4: Apocalypse Bow. Che non è neanche così facile da dire.
0: No, Apocalypse è difficile.
4: Apocalypse Bow.
0: Perché pseba. È difficile.
4: Chiedo scusa a Federico Saltón, lo rimetto nella valigetta, girato di spalle, così non mi guarda con quegli occhietti lì inquisitari. Passiamo a Malcolm X, inquisitari. Passiamo a Malcolm X. Ma voi lo sapevate che il rapper, cantante, autore di Serenata Rap, prima di fare il rapper faceva l'idraulico?
0: Ah no?
4: Lorenzo Cherubinetti.
0: Era piccolino.
4: Chiudiamo con la Pugliatti.
0: La Pugliatti c'è.
4: Ci parla di un grande centrocampista dell'Inter che ci ha da poco lasciato, celebre per le sue giocate, ma pare non fosse altrettanto abile alla guida. Infatti riusciva sempre a sfasciare ogni auto che ha avuto sulle cunette moderatrici di velocità.
0: Ah sì?
4: Evaristo Beccadossi.
0: No.
4: Tutti, neanche uno che... Evaristo, guarda che porca... Va.
0: Ormai tutti lo sanno, anche a proposito di cinema.
4: E meno di Semiassi, Locatelli fa le cose per me.

0: Interfaith che si chiama That's When You Know su Disco Radio. Pronto.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Emanuela ed Emily di 2 anni e mezzo vanno all'asilo nido, così vai da bel gioioso.
0: Quindi,
1: buona giornata.
2: Mi sembra felice solo la mamma, se posso dire.
0: Non lo so, ma la tengono anche lei al nido?
2: Sì, certo.
0: Vanno
2: certo.
0: Entrambe.
2: C'è il parcheggio per i genitori fuori.
0: Bello, molto bello. Allora, tra poco, dentro l'appuntamento con i belli svegli di oggi, arriva l'oroscopo di Mr. Lee. Per cui, attenzione, preparatevi, perché gli astri, le stelle, il cosmo e il fato potrebbero, come dire, tendere a vostro favore, ma scopriremo più tardi come
2: continui a mettere troppa roba lì, sì. Lo sai che in realtà è Astrid, Stella, Gianluca Fato, Cosimo
0: e collaboratori di Mr. Lee.
2: Sì, cioè, è un po' più piccolo quel, cioè tu lo vedi a livello universale.
0: Perché mi
2: lui è più modesto, insomma, il suo studiolo di Sarpi, insomma, quindi
0: di dove? Ah, di Paolo Sarpi, certo, sì, via Paolo Sarpi, è chiaro. Darei prima di tutto questo, però, se siete d'accordo, la linea al dottor Gaias, che è pronto con le ultime notizie.
3: È pronto.
0: È molto pronto, e quindi sentiamo che cos'è successo in Italia e nel mondo. C'è il link.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo dalla cronaca, dalla morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Si cercano anche impronte digitali che possano far risalire all'autore del fatto. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Due gravi incidenti. Intorno alle 23 di ieri un motociclista di 64 anni ha perso la vita nello scontro con un'auto a Castenedolo, e sulla statale 36 un giovane di Mandello dell'Ario è stato travolto da un'auto mentre spingeva la moto rimasta in panne. E dopo l'incidente di settimana scorsa a Milano su un monopattino, si fanno i conti delle multe staccate anche a Torino, 2 al giorno per chi circola senza targa. Da inizio anno ad aprile le multe per i mezzi leggeri sono aumentate del 46%. La Formula 1 a Barcellona vince Hamilton, primo successo sulla Ferrari. Antonelli e Leclerc si sono ritirati. Tra le altre notizie c'è l'accordo con l'Iran, venerdì la firma in Svizzera, Meloni pronti a sostenere il percorso verso la riapertura di Hormuz. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Allora, lo dicevamo poco fa, no? Che sarebbe arrivato Mr. Lee con il suo oroscopo, che si ottiene come?
2: Oh, molto facile, basta inviare il messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome,
0: sì,
2: vostra data di nascita, quella bella, è una fotografia.
0: Quindi 393-800-3000, nome, data di nascita, fotografia, e poi Astrid, Stella, Gianluca Fato e Cosimo.
2: Oh, molto bene.
0: Ha visto
2: Piloni,
0: che ce l'ho fatta.
2: Piano piano, dopo 18 anni,
0: sceglieranno il più meritevole di voi.

0: pollo, prendi pollo.
1: Ma cosa prendi pollo?
0: Ma ha sentito pollo?
1: Ma no, mi
0: quello stai... è pronto già con le mandorle.
1: È un effetto.
0: Sai che noi li clashiamo già così?
1: Con le
0: facciamo
1: mandorle.
0: Dei capotini di mandorle.
1: Così sono
0: che tengono per
1: mettere.
0: Tutta la vita. Poi sono già pronti da buttare in padella.
1: Basta togliere le piume, sono già pronti.
0: Ma anche con le piume chi se ne
1: chi
0: plega.
1: Se ne prega, esatto. Vabbè. Senta, ci vuole ricordare Mister Lee come ottenere l'oroscopo?
0: Oh, pipì. Allora, molto facile. Prendete il vostro telefono e con sistema di messaggistica vostro preferito noi prediligiamo WhatsApp.
1: Sì.
0: Mandate un messaggio che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella e importante, e un bel pelpi.
1: Oppure un...
0: una Polaroid.
1: Se proprio proprio...
0: mezzo busto in malmo.
1: O al limite come alternativa
0: un'immagine pilografata.
1: Addirittura, addirittura.
0: O delle lastre se volete.
1: Ce ne
0: se volete se ci tenete di più a parte interiore vostra, che la vostra parte esteriore, avete fatto meditazione, mindfulness, quindi avete capito che il meglio di voi è dentro voi stessi.
1: Sì.
0: Va bene, un attack, una risonanza magnetica, anche le lastre.
1: Non c'è problema, accettiamo di tutto. 393 800 3000 per l'oroscopo di Mr. Lee del lunedì.

0: conflitto.
1: Allora, però questi luoghi comuni, insomma, cioè...
2: Oh, però guarda, abbiamo alledato in maniera originale. Non così comune questo luogo,
1: no.
2: Cioè, no, no, no, guardi, guardi, abbiamo messo lanterna cinese.
1: Ah, che bello, guardi com'è.
2: Abbiamo messo tappezzeria cinese.
1: Sì.
2: Abbiamo messo palchè cinese. È uguale a quello italiano, ma... Ma veniamo a noi.
1: Molto bene, ma veniamo a noi, che abbiamo scelto stamattina?
2: La fortunata di oggi è Debora.
1: Debora, Debora, sì.
2: Si è capito che alacca?
1: Un pochino sì, un pochino sì.
2: Nata 8-11-90.
1: Sì, e cominciamo per Debora con...
2: Partiamo con benessere.
1: Il benessere per Debora.
2: Cara Debora.
1: Sì.
2: Ricordati che niente nella vita distrugge l'autostima, sì, come la fotocamera interna del telefono che si apre all'improvviso. Chi è questa moto? Sono io da sotto, mannaggia.
1: È tutto
2: chiaro. Passiamo a lavoro.
1: Il lavoro per Debora, prego.
2: Cala Debora.
1: Sì.
2: Allora, diciamo, per quanto ti riguarda, che gli elloli...
1: Sì.
2: E loli. Sono per i principianti. Diciamo che tu punti direttamente al disastro. Ok? Quindi questo è il tuo modo di lavorare. Noi, sì, apprezziamo.
1: Certo, certo.
2: E
1: certo.
2: Chiudiamo con...
1: Amore. Sono quasi completamente soddisfatto.
2: Amore.
1: Molto meglio, molto meglio. Amore per Debora. Sentiamo.
2: Debora.
1: Non mi spaventi così, che sono debole.
2: Debora,
1: di
2: va, è un nome che fa paura,
1: certo.
2: Debora, Debora.
1: Se lo dici così, poi.
2: Debora. Cara Debora.
1: Debora, sì.
2: Tuo interrogativo è: come faccio a innamorarmi? Come faccio? E hai ragione, perfettamente ragione.
1: Come fai
2: a innamorarti? Ormai ci sono certi uomini che si fanno le sopracciglia che sembrano sponsorizzati dalla Nike. Tutto bene, ma quest'area di gabbiano basta. Tu pensa che per par condicio,
1: sì,
2: i gabbiani si fanno le ali a sopracciglia di coglione?
1: No, Mister Lee, ma per favore.
2: No, io, Astrid, Stella, Cosimo, certo, Gianluca, certo. Pato.
1: Lei si nasconde dietro a un
2: dito. È l'universo che parla.
1: Sì, l'universo, certo, come
2: si
1: no.
2: Si va blanco.

0: ma che bello che era il disco di Glam, si chiamava Sex Drive, su Disco Radio.
1: Sex Crime.
0: Sex Drive.
1: Sex Drive?
0: Sì.
1: E perché c'è Sex Crime nelle...
0: Non ne ho idea.
1: Ah, ok, vabbè,
0: allora,
1: per confondere le acque.
0: Ha sbagliato la D con la C nello scrivere il titolo.
1: Ma cos'è, Settimana Enigmistica compila Edo?
0: Potrebbe essere.
1: Crimini in macchina.
0: 5 sessuali... lettere. Esatto. Allora, un po' di saluti da mandare a Sharon, a Elisabetta, a Biagio. A
1: Biagio, Biagio.
0: Biagio.
1: Biagio, guarda, veramente, ha scritto talmente tante volte che mi sento di dire che prenderò per le orecchie Mister Lee e
0: sì,
1: dovrà farglielo, perché veramente è un abitué. Biagio, che è foto a torso nudo, spalla larga,
0: sì,
1: bronzato,
0: sì,
1: e vaffanculo. Cioè.
0: L'ora! Sì, guarda, una brutta persona, veramente.
1: Poi Samuele, Cosimo, Dolores,
0: Andrea,
1: cioè,
0: Paola,
1: Andrea,
0: Mattia,
1: una senza nome, ma
0: pesci,
1: vestita da paladino girl.
0: Sì, esatto, molto carina. E poi abbiamo un John e una Sabrina, ma insomma, Olga, ce ne sono veramente tantissimi di messaggi arrivati al 393 800 3000 per Mister Lee, che tornerà il prossimo lunedì, ovviamente, con l'oroscopo.
1: Oh, pipì.
0: Molto bene, è già pronto per il prossimo lunedì?
1: Ma no, no, no, noi ci prepariamo giorno per giorno, perché cambiano atlet, cambiano stelle,
0: sentito che c'è un candidato già?
1: Biagio è malvagio?
0: Esatto.
1: Biagio o malvagio? Uno
0: ma
1: dei due.
0: Ma no, malvagio, ma perché malvagio? Mi scusi.
1: Ma Biagio Antonacci?
0: No, non è lui, non è
1: Max
0: lui.
1: Biagio?
0: Non è lui neanche.
1: No, Max Biagio.
0: Lasciamo perdere, grazie Mister Lee comunque per essere rimasto con noi. Intanto, da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato, e con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
6: Buoni Amazon?
5: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
6: Allora questa sì che è una bella partenza!
5: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: Allora, mi dicono che sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita, di cui forse potremmo già anticipare il titolo di quest'ultima.
19: Certo. Attenzione, scoperti i relitti dei veri pirati dei Caraibi.
18: Ma giura?
19: Sì, il vero Jack Sparrow.
18: Ma nei Caraibi, quindi? Siamo proprio lì nei Caraibi?
19: Beh, pirati dei Caraibi, si sono trovati in Antartide, è un po' strano.
18: No, dico, cioè, magari...
19: Minchia, va bene sbagliare strada, ma ragazzi, quando vedi gli iceberg, forse siete fuori dai Caraibi. Forse, non lo
18: ecco
19: so.
18: Ecco perché sono affondati. 9-1.
1: disco.
19: E ecco perché si sono conservati bene, forse per quello.
18: Forse anche per quello.
19: Ragazzi, no, caipirinha per tutti!
18: Vabbè, ne parliamo tra poco. Scoperti i relitti dei veri pirati dei Caraibi. Intanto c'è una bella novità, però abbiamo scelto Yuji, le Ultranate. Questa è Moving to the Sun.

0: E niente, che più la sento e più mi piace, è la canzone di Eugene Oltranate che si chiama Moving to the Sun su Disco Radio. Mentre siamo pronti ad occuparci della notizia che ci cambierà la vita, il titolo, lo ricordiamo per chi si fosse appena sintonizzato, è...
1: Scoperti i relitti dei veri pirati dei Caraibi.
0: Quella, ragazzi.
2: Nel continente nero,
3: Paraponzi, Ponzi, Bo,
2: alle falde del Kilimanjaro.

0: Non male, non male, perché il team internazionale guidato da Michael Pittman ha scoperto una serie di relitti collegati ai leggendari pirati dei Caraibi nel porto di Nassau, sull'isola di...
1: Nassau? Sì, siccome è Nassau.
0: A Nassau, sì, sì. Sull'isola di New Providence, alle Bahamas, signori!
1: Bahamas.
0: Le Bahamas. E allora, durante l'esplorazione subacquea, sono stati scoperti 6 relitti. Tra i ritrovamenti c'è anche uno scafo in legno carbonizzato, appesantito da una zavorra di pietre. Accanto ai resti del legno bruciato, gli archeologi hanno trovato un cannone in ferro, una mola per affilare le spade e 25 palle di piombo per moschetti. Sempre nella stessa zona, il team ha individuato un altro relitto commerciale inglese databile intorno al 1740. Al suo interno sono state trovate bottiglie di vetro per il vino, attrezzature di bordo e ben 143 pipe in argilla da tabacco, decorate con lo stemma reale d'Inghilterra, un unicorno e una corona. Bruciare le navi fino alla linea di galleggiamento era una tecnica adottata dai pirati per nascondere i propri reati alle autorità.
2: Capito come funzionava?
1: No, non ho capito. Cioè, non ho capito cosa vuol dire bruciare.
0: Quando assaltavano le navi per nascondere il misfatto, bruciavano le navi fino alla linea di
3: galleggiamento. Per quello che hanno trovato legno carbonizzato.
1: Esatto. Ma non bastava affondarle?
0: No, avrebbero trovato la nave tutta intera.
1: Ah, ok, okay. Invece trovare la nave un pezzo, c'è solo il sotto.
0: Che tra l'altro...
1: Cosa sarà mai successo sopra?
0: Saranno stati i pirati.
1: Un fulmine dall'alto, credo.
0: Corpezzoli.
1: Come vedi la differenza comunque?
0: Cosa?
1: E gli inglesi che arrivavano dalla fredda Inghilterra, eccetera, sì, con le pipe, sì, capito? Quelli là invece che vivevano vicino alla Giamaica con i cannoni. È una allora... scelta proprio di vita.
0: Tra l'altro, secondo me ha sbagliato, perché le bottiglie che hanno trovato di vetro non erano per il vino.
1: No?
0: Erano per il rum, è evidente.
1: Ah, no, ma sono quelle degli inglesi.
0: Che più fini, più raffinati.
1: Sì, perché lì hanno trovato le... loro arrivavano col vino. Pare che anche whisky, forse più Scozia, però sempre roba loro, no?
0: Potrebbe essere. Per cui cosa vorremmo chiedere ai nostri amici ascoltatori, carissimi?
1: Scegliete il vostro nome da pirata e mandatecelo al 393-800-3000.
0: Dai, vogliamo sapere.
1: Io sono Fantini, spalle strette, detto Tombino.
0: Ecco, deve suonare così più o meno.
1: Sì,
0: al 393-800-3000 aspettiamo di conoscere i vostri nomi di battaglia da pirata. Diteceli con una nota vocale o un messaggio di testo, appunto, al 393 800 3000.

0: mentre stiamo cercando di trasformarvi in pirati dopo aver scoperto che ci sono dei relitti che hanno trovato nei Caraibi e che sembrano essere appartenuti ai famosi pirati, no? E
1: quindi, dei Caraibi.
0: Dei Caraibi. Però sai, quindi, che mi sa che adesso pensavo alla notizia, cioè quelle lì dovrebbero essere le barche stesse dei pirati che loro bruciavano per non essere riconosciute, non quelle che assaltavano, come avevo creduto leggendo la notizia. Può essere?
1: Non lo so, perché se ci sono anche le navi inglesi, cosa fanno? Affondano la nave che stanno rapinando, tirano la roba sulla loro nave e poi affondano la loro nave? Non è che proprio...
0: Non lo so. Ma scusate, ma non erano inglesi i corsari?
1: No.
0: E assaltavano le navi spagnole cariche di tesori?
1: No, i pirati credo erano
0: i pirati non battono
1: caraibici.
0: Bandiere, cioè battono la bandiera dei pirati.
1: E no, e rapinavano gli inglesi, bastanti inglesi. I spagnoli credo siano arrivati un pochino prima.
0: La compagnia
1: che hanno colonizzato,
0: delle Indie,
1: diciamo, la parte sopra degli Stati Uniti.
0: E ne sappiamo, cioè, loro... tantissimo, tra l'altro.
1: No, io penso di poterlo dire abbastanza. Cioè, la battaglia era tra pirati che erano caraibici e gli inglesi.
0: Ma nel film è esattamente così, in effetti, no? Cioè...
1: Sì, cercavo di andare un po' più in là del film, ma...
0: No, ma per dire, se mai ci fosse stato un riferimento storico, anche
2: ora,
0: nel film...
2: Ricordiamo tutti quanti che...
0: Ah, Prof. Barbero, benvenuto!
2: Se chiedete il mio intervento, ecco, non è proprio medioevo, ma comunque è un periodo storico molto interessante.
0: Posso chiamarla Capitan Barbero?
2: Se si azzarda le do delle manate in faccia. Ecco,
0: preferisce Barbossa.
2: Le prendo, ha presente quando prendevano gli ostaggi?
0: Sì.
2: Li decapitavano e gli riducevano la testa. Sì. Cosa che a lei evidentemente è già capitata.
0: Allora,
2: testolina
0: prof.
2: Piccola lei. Testolina piuttosto piccolina.
0: È vero?
2: O sulle spalle molto larghe, che è possibile, questo fisico da crossfitter che la contraddistingue. Ecco.
0: Deficiente. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno ciurma, sono il capitano Riccardo Panciagrossa.
1: Bello
0: Riccardo Panciagrossa,
1: bello,
0: ti piace?
1: Bello.
0: Pronto?
1: Mi piace.
3: Ciao ragazzi, il mio nome da pirata è Mappa, sono talmente pieno di nei che se li unisci ti porto al tesoro.
1: Bello Mappa. Il capitano Mappa.
0: Bellissimo.
1: È stupendo.
0: Io sono capitano Abbondanza.
1: Ti affondo la nave con un movimento de panza.
0: Bello.
1: Che mi sa che può fare pari con Ricky Panciagrossa.
0: Non c'è
1: cioè...
0: male, sì, secondo me sì. Pronto?
3: Per tutte le balene, sono Passanella, soprannominato Alan Thor. Sono 1,80 m per 110 kg. Ma gli amici mi chiamano il Barba Rossa perché ho la barba lunga e rossa.
0: Ah, certo.
3: Arcidermole.
1: Arcidermole.
0: Ci piace
1: doppio.
0: Ci piace la vostra versione piratesca. Se foste dei pirati, quale sarebbe il vostro nome? Per dindirindina. No, non dicono così. Cosa dicono? Dicono
1: per Dicibacco, sì, c'erano
0: qualcosa del genere.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo,
6: sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Let's go! Media World apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mediaworld.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità.

0: Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
6: Davvero?
5: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
6: Allora ci vado subito.
5: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
11: Disco Radio.
12: Ciao Fabri, ciao Omar. Allora, sì. Pirati e corsari non sono la stessa cosa.
13: Ok.
12: I corsari erano un po' i mercenari moderni,
13: sì,
12: gente autorizzata dai governi di allora ad attaccare e depredare navi mercantili, mentre i pirati erano proprio dei fuorilegge, erano cose diverse.
13: No, meno
12: male.
13: Adesso abbiamo capito.
14: Erano la stessa cosa, ma una autorizzata. Che fa ridere, cioè, capito?
13: Sottobosco autorizzata.
14: Facevano la stessa cosa, ma una dice: no, no, però lui può.
13: Ma loro sono corsari. No? Ma loro sono corsari,
14: eh. No, lo facevano per gli stati, per esatto. I governi.
13: Arriva anche Gaia a sentire con Never Me.

0: disco di Gaia che si chiama Never Meet. Su Disco Radio, mentre arrivano i vostri messaggi, vi abbiamo chiesto di dirci quale sarebbe il vostro nome se foste dei pirati, e sono tanti davvero i messaggi. Ho sempre creato calzettoni di lana. Per gli amici sono Capitano Uncinetto.
1: Bello, carino. Pensavo più dei centrotavola, se vuoi fare Capitano Uncinetto, perché
0: sì,
1: le calze
0: è vero,
1: no, è
0: vero.
1: Più maglia, Capitan Maglia,
0: sì. Oppure Chiara, la capitana sempre arrabbiata,
1: no, incazzata. Perché non leggi i messaggi come sono scritti?
0: E perché era una parolaccia.
1: Edulcorato che non sei, ma incazzato non è una parolaccia, è
0: chiamata
1: un aggettivo.
0: Balaleccio,
1: balaleccio, balaleccio, fa balaleccio.
0: Oppure chi c'è da sentire? Pronto, pronto.
2: Ah, vale anche per le donne questa storia dei pirati.
0: Certo.
2: Se fossi un pirata sarei Lady Aymar. Ciao.
0: Lady
1: Aymar. E chi è Aymar? Marco?
3: Boh, no, mi viene in mente Aymar, Igor.
0: A me Heidi.
3: Aymar.
1: Aymar raccattato, monti. Forse? Aymar raccattato?
0: Non lo so.
1: È un diminutivo?
0: Non lo so, non lo so. C'è anche
1: Alberto
0: chi...
1: Tomba è stato chiamato con la sua volante a girare l'ultimo film con Johnny Depp.
0: Ah sì?
1: I Pirati dei Carabinieri.
0: Dai, per favore.
1: Dei Carabinieri.
0: Pronto?
4: Io sono Germano Marchese, il pirata delle grandi imprese.
0: No, come ci piace questo.
1: Era in bagno il Marchese.
0: Quella poteva essere la grande impresa. Allora, pronto?
5: Fuori tutti, qua il Capitan Francone Lello, il ciuffettone, sta arrivando all'arimbaggio!
0: Corbezzoli!
1: Mi ha perso sul finale. All'arimbaggio!
0: Doveva essere un pochino più marcato, è vero, è vero.
1: Rubiamo tutto quel tulle!
0: Così.

0: poi sono io il peggiore. Poi sarei io il peggiore. Poi sarei perché? Io il
1: beh,
0: peggiore.
1: Quello sì, sì.
2: Quello,
1: allora,
2: sì. Quello sì.
0: La censura, vediamo, di Marco, diciamo, va in un'unica direzione, quella del cercare di fare dei piccoli sgambetti a me. Esatto.
2: Cioè?
0: E poi ci casco con tutte le scarpe. Allora, sono talmente goloso di frutti di mare che mi chiamano
2: Cozzaro Nero?
0: Eh già.
2: Ma guarda che allora ti dico che io sì, sono stato a mangiare sulla riviera adriatica dal Cozzaro Nero.
0: Veramente?
2: Sì, sì, c'è un posto, me lo ricordo chiaramente, che si chiama Cozzaro Nero.
0: Il Cozzaro Nero. Guarda che non è male però se ci pensi. No,
2: molto carino, ho mangiato da Dio tra l'altro.
0: Vedi? Dov'è che è sto posto?
2: Ero in riviera ma non mi ricordo dove, capisce, non mi ricordo a quale altezza.
0: Peccato perché sarebbe
2: spesso
0: stato interessante. Dottor Gaias, se fosse un pirata come si chiamerebbe?
3: Beh, sarei Occhio di Falco per la mia proverbiale vista.
0: No, un pirata, non un indiano.
3: Beh, che c'entra, non si può chiamare Occhio di Falco.
0: Ma no,
3: cioè, il corsaro deve essere
0: d'America, mi fa pensare.
3: Ma dove?
2: Però ha ragione, Fabio.
3: Ma ragione?
2: È un po' più della tribù degli Apaci, Occhio
0: no,
2: di Falco.
0: No, è vero.
2: Lì
0: però
2: è vista lunga potrebbe essere, capito?
3: Sì, allora non gioco
2: Capitan
3: più.
2: Fabrizio ha detto vista lunga.
3: Allora non gioco più, tenetevi la palla, via.
2: No, di solito è la palla è mia, vado via, va bene.
3: Va bene, è uguale. Ma volete la risposta vostra, quella che volete voi?
2: No, ma cosa c'entra? Ma deve essere aderente, signor Gaias. Poi lei rappresenta la conoscenza,
0: esatto,
2: tutto lo scibile umano, esatto, mi arriva con Occhio di Falco.
3: Vi dovete fidare ad occhi chiusi proprio.
2: Ho capito, la toro seduto, ho capito. Va bene.
3: E se mi siedo sulla prua?
2: Toro seduto, appunto.
3: Appunto.
0: Oppure come si chiamavano quelle robe lì, le cariatidi, no? Come si chiamavano?
3: Le cariatidi sostenevano
2: la polena. Cariatidi, Fabri.
3: C'è di tutto qua, il mito greco, tutto.
2: C'è tutto insieme, le silfidi. Vabbè, mettiamoci anche qua. No, senti, facciamo una roba.
0: Sì.
2: Non hai Clara da mettere?
0: Clara?
2: Clara? Sì.
0: No, non ce l'ho.
2: Così niente, vai, però basta, diamo la linea Gaia.
0: Perché non ce l'ho? Ma cosa volevi dire?
2: No, che tra una polena, una silfide e Clara, secondo me ci va sempre bene.
0: Certo, ho capito. Facciamo in tempo però a sentire ancora un messaggino breve, eccolo.
4: Piove!
0: Cos'è?
4: Hai mai racchettato, è bellissimo.
2: Aymar raccattato.
0: E niente, a volte fanno degli effetti insperati certe battute.
2: Sì. No, sto pensando alle cariatidi.
0: Non mi veniva cosa lì.
2: Sto pensando alla cariatide davanti. La vecchia. Sento la polena, sai, no, lo so che non sono quelle, però noi dopo l'abbiamo rigirata la cariatide, una vecchia, no?
0: Sì,
2: capito?
0: È anche un po' brutta
2: la polena. E niente, c'avevo pochi soldi, ho messo sta qua che... E mia zia Ernestina c'ha 89 anni e mi ha legato le braccia dietro la schiena.
0: Siamo
2: e mi sta davanti al gommone 40 cavalli.
0: Vabbè, forse è il caso di dare la linea al dottor Gaias, forse con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Da Lodi a Brescia e poi in Cina hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, operazioni di procura e guardia di finanza con 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni. La morte di Roberto Pietro Guerrino, il traduttore trovato senza vita nel suo appartamento di Milano, gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Un alpinista è rimasto gravemente ferito sul Corno Stella, sulle Alpi Marittime in provincia di Cuneo, è precipitato in fase di arrampicata, riportando gravi traumi nonostante la corda che ha trattenuto la caduta. Sarà Ronzone in Val di Nonne, la sede del ritiro estivo della Cremonese in vista del campionato di Serie B. Si parte il 26 di luglio fino al 6 di agosto. Venerdì in Svizzera la firma dell'accordo con l'Iran, ora fine delle ostilità anche in Libano, chiede Giorgia Meloni. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. La giornata di lunedì l'anticiclone viene disturbato dal transito di aria un po' più umida atlantica, condizioni sempre tipicamente estive e in prevalenza soleggiate sulle pianure tra Piemonte e Lombardia, ma una maggiore variabilità impegnerà l'arco alpino, dove avremo occasione per addensamenti nuvolosi tra pomeriggio e sera che potranno dar luogo a dei brevi e occasionali temporali sparsi, più probabili sulle Alpi Marittime e su quelle lombarde. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Allora, lunedì è giornata di psicologia, o meglio di piccole pillole di psicologia con la nostra psicologa, la Francesca Belli. Buongiorno Francesca.
7: Buongiorno, ciao.
0: Sapete che noi abbiamo sempre gran bisogno di tutto questo. Omar, perché non ti sento? Perché non ti ho aperto?
2: A volte schiacciare on aiuta. Buongiorno Francesca, buongiorno.
7: Buongiorno Omar.
0: Possiamo già anticipare il tema di oggi?
7: Sì, oggi parliamo di un piccolo aspetto dell'adolescenza, quando i ragazzi smettono un po' di parlare.
0: Sì, e io sono proprio
2: in quella fase... Ma di parlare con i genitori o con...
7: Ah, ok.
0: Io mi sento proprio in quella fase lì dell'adolescenza, ragazzi.
2: Non parli con tua mamma? Male!
0: Ci piacerebbe, ci piacerebbe essere ancora lì. Va bene, ci sono Jennifer Lopez e David Guetta.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta che si chiama Save Me Tonight su Disco Radio, un attimo prima delle pillole di psicologia. Psycho Killer, ma chi è? Fa Francesca. Bella,
1: eccola
0: bella sta sigla.
2: Eccoci.
1: Psycho Killer.
0: Allora, abbiamo anticipato già. In realtà fa tutto tranne questo.
2: No, cioè, esatto.
0: No, abbiamo già anticipato il tema, no? Che riguarda gli adolescenti,
2: sì.
0: Che a volte, come dire, tendono a parlare poco, soprattutto con i genitori.
2: Sì,
0: giusto?
2: sì. Proprio poi in contrapposizione ai bimbi che erano fino a qualche tempo prima,
0: sì.
2: Che cercavano la vicinanza affettiva e emotiva del genitore, il confronto, il consiglio. Poi a un certo punto iniziano a rispondere a monosillabi,
1: si
2: chiudere in camera, esatto, mettono magari quei simpatici cartelli vietato l'accesso a vietato entrare.
1: Certo. La casa diventa un corridoio verso la stanza.
2: Sì, non esiste,
1: più niente, il divano,
2: esatto.
1: La cucina.
2: E spesso però i genitori vivono questo cambiamento con grande frustrazione. Anche dicendosi un po' la frase caspita non mi parla più, vuol dire che
0: ho fatto qualcosa che non va.
2: Esatto, cioè, allora,
1: no,
2: ho
1: c'è
2: fatto
1: qualcosa che non va.
2: Bravo, esatto. C'è qualcosa che non va, non mi vuole più bene.
1: È triste,
2: esatto.
1: Ma e la cosa che non riesco a capire.
0: Ti volevo chiedere, ma è sempre stato così?
2: Sì.
0: Cioè anche per i giovani di una volta,
2: sì.
0: Ok, no,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: volevo
2: sì.
0: capire se era
2: poi
0: una
2: la differenza, se vogliamo essere proprio pignoli, che negli ultimi, diciamo nell'ultimo periodo l'adolescenza si è allungata nel tempo, inizia un po' prima, quindi prende quella fase di preadolescenza, l'età delle medie delle scuole secondarie.
1: Poi questa cosa che finisce intorno ai 53 anni,
2: esatto.
1: Così,
2: poi
1: diciamo che
2: si allunga invece dopo, ma anche cioè, non, fuori di battuta anche per variabili un po' sociali,
1: certo,
2: no? Quindi l'uscita
1: tardi,
2: di casa,
0: è sempre più tardi,
2: rendersi indipendenti è sempre più complesso e quindi diamo un po' più di peso all'adolescenza in sé.
1: Certo,
2: okay.
0: Se vi doveste trovare in questa condizione, quali sono i segnali,
2: allora,
0: da cogliere?
2: Innanzitutto non interpretare il silenzio come una chiusura affettiva.
0: Ok,
2: non è non mi parla più, quindi non mi vuole più bene.
1: C'è qualcosa con me, sì.
2: Esatto. E in realtà l'adolescente, proprio con questo silenzio, anche proprio camminando nel corridoio lungo che lo porta dall'ingresso a camera sua, sta sperimentando quel processo di separazione e individuazione, che è un termine un po' difficile, ma l'adolescente deve diventare un individuo a sé.
0: Individuazione in quel senso.
2: Esatto,
0: okay,
2: rispetto
0: sì?
2: al genitore. E si sta sperimentando in questo momento. E anche rispondere a monosillabi è indice del fatto che l'adolescente in questo momento deve investire le sue risorse cognitive, emotive, relazionali in altro, fuori dalla famiglia, nel
0: certo.
2: gruppo dei pari, nei suoi gusti, nel sperimentare anche, no? Un esempio che mi viene banalissimo è le scelte musicali.
0: Ok.
2: Da che mondo è mondo, la musica che ascolta l'adolescente fa proprio ribrezzo al genitore.
1: Certo.
2: Ma sempre.
1: È una regola.
2: Esatto.
1: Faglielo capire alla gente che. Che invece no, nella nostra epoca era tutta più bella la musica.
0: Ecco, perché noi li cresciamo da piccoli con i baby svegli. Così quando sono adulti non c'è questa discrepanza, capito?
1: Ma
0: Gigi Dag ha tutto
1: volume. Ma va.
2: No, no.
0: A proposito di musica, sentiamo una canzone e poi torniamo su le pillole di psicologia. Abbiamo scelto Runaway di Mario Pugh.

0: bello che era il disco di Mario Più dal 1999, si chiamava Runaway.
1: Questa è la musica, non quella roba che ascoltano adesso.
0: Vedi, lo dicevamo poco fa, no? Sì. Un primo segnale di sgancio, sì, di ricerca, sì, dell'individualità,
2: di separazione,
0: è proprio questo. Sì. Musica
2: cambio
0: diversa.
2: Cambio gusti di musica, gusti di vestiti, mode. Non cerco più l'approvazione nei miei genitori, quindi non chiedo più mamma va bene, papà va bene, ma mi rivolgo maggiormente al gruppo dei pari, ai miei amici, ai miei coetanei.
0: Questo è l'atteggiamento degli adolescenti, sì, di questo stavamo parlando.
2: Esatto,
0: no?
2: Mm. E spesso in realtà anche il genitore sente che qualunque cosa io dica parte un litigio.
0: Sì.
2: Ok? Anche perché spesso che cosa succede? Di fronte a risposte monosillabiche dell'adolescente, il genitore incalza con le domande. Beh. Ma cosa c'è? C'è qualcosa che non va? Ma cosa è successo? Ma dai, raccontami. Mm. Questo ha un effetto assolutamente.
1: No, scusate, mi stava venendo una... Cioè, la mamma fa questa cosa. Perché allora, papà, che lui stia zitto, ma non mi sembra vero!
2: Direi il genitore in generale.
1: Sì, in generale.
2: Chi svolge una funzione genitoriale.
1: Sì, sì, sì, sì, no, infatti è... assolutamente.
0: No, però Omar, tu che sei papà, a volte ti capita di...
1: No, sta zitti un mio, cioè io non vedo, mamma, sì, leggo, guardo le mie cose. Sembra... No, c'è questa cosa, c'è, sì. Però penso sia sempre un po' legata anche all'ansia personale.
2: Bravissimo.
1: Se
2: uno
1: si sa gestire l'ansia, non sta parlando, amen. Diciamo
2: anche,
1: che i segnali di disagio sono altri.
2: Sono ben altri, sono d'accordissimo. Altri. Anche perché l'adolescente ci sorprende quando parla nei momenti meno costruiti,
0: sì,
2: che sia,
0: sì,
2: un viaggio in macchina, stiamo cucinando assieme, sta apparecchiando la tavola, facciamo sport assieme.
1: Scusa, cosa hai detto? Apparecchiare la tavola?
2: No, vabbè.
1: Quindi questo è un momento fantascienza. Cioè, bello, mi piace. Parliamo anche di Interstellar.
0: Sono alcuni adolescenti.
1: Quali? Non sanno che quei piatti lì non si smaterializzano e si rimaterializzano nella lavastoviglie. Devo spostare io.
0: Vabbè, ma questo fa parte del loro processo di,
2: sì,
0: crescita.
2: Esatto. Si oppongono, certo, anche in quello, sì, suppongono.
0: Quindi
2: però
0: tutto
2: in
0: normale.
2: Quei momenti lì si può sfruttare l'occasione per parlare, ascoltare, incuriosirsi. Questa è una cosa che mi piace tantissimo, incuriosirsi al mondo degli adolescenti e non bloccare con ma è diverso da quello che piace a me, allora è brutto.
0: Soprattutto, okay, correggimi se sbaglio, se avete l'imbarazzo di dover necessariamente rispondere qualcosa, magari prima ascoltate quello che vi dicono,
2: certo,
0: loro, e poi,
2: certo,
0: magari si trova
2: anche un... perché sennò poi si entra in un'escalation.
1: Fabri è fermo all'800 con mi ha chiesto del sesso, devo parlare del sesso.
0: No.
1: L'imbarazzo di rispondere. Un genitore non ha nessun imbarazzo a rispondere. Il genitore ha imbarazzo che quelli non fanno le domande.
2: Esatto.
1: Devo indovinarle. Maledetti.
2: Esatto. Però ti devi mettere, se dobbiamo fare proprio i tecnicismi, in una posizione di ascolto. Cioè,
1: certo,
2: l'adolescente deve sapere che il genitore c'è.
0: Guarda,
2: esserci per il figlio.
0: Mi hai tolto le parole di bocca.
1: Una cosa.
0: Va bene. Poi ci salutiamo, intanto ci sentiamo.
1: Sei davvero un adolescente, Fabri.

0: Bello, si parlava di adolescenti qui su Disco Radio con la nostra Francesca Belli. Pillole di psicologia, abbiamo solamente sfiorato la superficie di un tema.
1: Sì, perché l'adolescenza è un tema enorme, è un momento di terremoto nelle famiglie e nei ragazzi anche. Proprio.
0: Tra l'altro, a proposito di ragazzi, c'è qualcuno che scrive: beh, allora io sono quello diverso, mi sveglio presto, aiuto a casa e anche in azienda agricola e ho 15 anni.
2: E come si fa per adottarlo?
0: Non lo so.
2: Ci sono delle. Guarda, io firmo già le carte adesso.
0: Ma
2: se...
0: non si sta lamentando dei suoi genitori.
2: Fa niente, fa niente. Adozione anche parziale, part time, lo adotto part time. Posso.
0: Che bello, che bello. Vabbè, allora ringraziamo la nostra Francesca.
1: Grazie
0: che è rimasta
1: mille
0: con
1: a voi.
0: Ritroverete il prossimo lunedì con le, come le chiamiamo noi, pillole di psicologia.
2: Sì, oppure su Instagram, se volete approfondire un po' e volete contattarla, come ti trovano?
1: Sul profilo Francesca Belli, psicologa.
0: Perfetto, grazie alla Franci.
1: Grazie a voi.
0: Ci sentiamo
1: grazie
0: al prossimo Francesca. Lunedì. Intanto, da Clerici Auto, l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: I want to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
13: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
12: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
13: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
12: Prenoto subito!
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su Mocauto. autogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
17: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
16: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
17: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
16: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Allora, ci dobbiamo salutare qui perché abbiamo proprio finito il tempo a nostra disposizione, per cui grazie a Marco in redazione.
20: Grazie Marco col mallet.
21: Non sei più tu.
1: Grazie al fantastico Omar Fantini.
20: Grazie Omar col mallet.
21: E arriva Fabri col mallet.
1: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio.
20: Grazie al mitico Fabri col mallet.
1: No, voi non vi siete accorti, ma io i capelli li ho tagliati da
20: certo che ci siamo accorti.
22: Non l'hai fatto.
1: Ah, vi siete accorti?
20: Io un mallettino lo farei, Fabri.
1: Ma quanto bene vi voglio.
20: Tra l'altro il mallet è corti sopra, lunghi dietro, sì, tu dietro sì. Abbondi, sopra corti ci arriviamo. Facciamo tutti il mallet,
1: grazie,
20: ragazzi, come
1: l'elegante.
20: Il baffo di qualche anno fa.
1: Va bene, dai, ci sta. Ci sentiamo domani dalle 6. Ciao! Ciao!

10 e 3 minuti. Direttamente da un'isola delle Baleari, tra l'altro lezione di geografia tra poco. Dove sono le Baleari? Quanti sono le Baleari? Quale isola ha accolto la sottoscritta la scorsa settimana? Magari anche di questo parleremo tra poco. Intanto buona settimana, grazie belli svegli come sempre per averci portato fino a qui. Continuiamo il nostro viaggio con allegria, con musica, con regali che ci aspettano, con viaggi nella storia del ritmo e con la vostra presenza fondamentale ovviamente. La novità è già pronta, ascoltiamo il nuovo di John Summit che è Shades of Blue.

0: Ascolti su Disco Radio, buona settimana, lunedì 15 giugno, Chase of Blue, la novità di John Summit, The Vault e Julia Church. Allora, di ritorno la sottoscritta da una delle isole delle Baleari, che tra l'altro lì veramente l'acqua ha milioni di sfumature di blu. Dove sono le Baleari? Quanti sono? Facciamo un po' di geografia con voi.
1: Guarda, è un tema che a me piace tantissimo, perché le Baleari sono quattro.
0: Vero.
1: Dal quale, se Dio vuole, quest'anno fa Champlain, perché ho fatto già Maiorca,
0: Formentera,
1: Ibiza e fare Minorca, quella che avrei voluto vedere per prima, la prima volta che sono andata a Maiorca. Ok, bacione Leiani, ciao.
0: Ciao, esattamente Leiani, è vero, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera. Io sono stata quella un po' più fashion, troppo fashion per me, che è Formentera, sempre bella devo dire. Omega, diamoci un tono e baila, baila. Omega.

Radio, 10:14 minuti, Robin Schulz, Barbs, Better Times. Bello ritrovarvi qua, bello ritrovare le vostre voci, i vostri messaggi. Il viaggio di questa mattinata continuerà tra poco con un regalo, cioè avrete la possibilità di vincere un'esperienza, non so se sarà indimenticabile, però sicuramente molto divertente e molto piacevole. Intanto, parlando di vacanze, vi raccontavo che sono stata la scorsa settimana a Formentera. Tanti hanno visto già quest'isola, tanti vorrebbero andarci. Luisa da Chivasso dice: guarda, io sono stata a Formentera tanti anni fa, stupenda, sì, secondo me Lampedusa, meravigliosa isola siciliana, la batte di gran lunga. Poi sta lì, ci sono i gusti per

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
8: Quasi tutto.
7: Cosa manca?
8: Una Jeep nuova.
7: Una Jeep?
8: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
7: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
8: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV.

0: si veda IE BCC presso le sedi.
1: Disco Radio.
2: Eccoci qua, la Dance Storica ci accompagna come tutte le ore con una hit che abbiamo scelto con cura e attenzione. Gli Eiffel 65, proprio loro che tornano dal 2003 e ci fanno riascoltare Viaggia insieme a me.
1: Rhythmic History.

0: radio abbiamo Casango, Aleandro Garrido con AIE alle 10:26 minuti. Allora, ognuno di noi ha una fiaba preferita, credo. Pinocchio, la Bella Addormentata, Biancaneve, Biancaneve e Sette Nani. È il momento di portarvi in un posto in cui tutte queste fiabe sono riunite e in qualche modo rivivono.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Del 19 giugno arriva a Milano presso l'area Mind This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica capace di coinvolgere adulti e bambini. Si gioca, pronti? 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la tua email. Ai più fortunati in regalo 2 ingressi alla fiera.
1: Disco Radio.

0: sempre su Disco Radio, come Olga, tornata per voi, più abbronzata di così si poteva, e come, vero Fabrizio, e voglia, sembro
1: si poteva
0: essere stata in montagna, però non che non ci sia abbronzi in montagna, però chi se ne frega, ho superato il tempo dell'abbronzatura.
1: Ah, va bene.
0: Senti, cose belle che accadono costantemente sulla terra e nel mondo ce ne sono, difficile a volte pensarlo, ma ce ne sono, e noi le raggruppiamo per voi in questo appuntamento che ogni lunedì mattina troverete su Disco Radio.
1: Cose belle dal mondo,
0: cosa?
1: Insomma,
0: sì. Intanto cose belle successe nella vostra vita sicuramente ce ne sono, condividetele. 393 800 3000. Mi parte il buon Fabrizio.
1: Ah, un bel sonno questa notte, riparatore. Mi è servito.
0: Hai fatto anche dei bei sogni? Nel bel sogno?
1: Dei bei sogni no, perché non li ricordo, però ho dormito bene, quindi
0: chissà,
1: questo mi riconcilia.
0: Sogni proibiti non ce li racconta.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Torna precisa e puntuale anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Da Lodi a Brescia, poi in Cina, hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, anche una banca fantasma, 44 indagati in arresto, altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni. La morte di Roberto Pietro Guerrino, il traduttore trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava. Già in passato Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Oggi a Roma l'incontro tra Stellantis e le sigle metalmeccaniche sul futuro di Mirafiori e delle altre fabbriche italiane del gruppo. Sempre oggi a Torino la FIOM ha organizzato una marcia partita da Piazza Bengasi fino a Piazza Piemonte ai piedi del grattacielo della regione. Cremona, 3 euro l'ora per distribuire volantini porta a porta anziché 8,55 euro per visita a contratto. Per caporalato sono indagate 6 persone di nazionalità indiana e pakistana. Tra le altre notizie, intesa USA-Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Cose buone, cose nuove, cose che ci raccontate al 393 800 3000.

0: radio. Alex Martic c'è con la sua Wrap Me Up del From Disco to Disco con me, Olga. Appena suonate e ascoltate, quattro hit le più ritmate senza alcuna interruzione. Buone notizie, cose positive, cose belle che accadono nel mondo, le riuniamo per voi e le distribuiamo, così come una polverina magica che possa in qualche modo ispirarci al bello della vita. Allora, come questa ottima notizia confermata dalla scienza, che a livello globale le foreste di mangrovie stanno tornando a crescere, superando in estensione le aree perse. Wow! Questo risultato è dovuto sia agli imponenti sforzi di conservazione e riforestazione, sia alla naturale resilienza della pianta. Quindi piante, aiutateci voi, perché noi veramente da questo punto di vista siamo un pochino limitati. Altra cosa, da due settimane, l'avete visto, letto, sentito, migliaia di persone continuano a protestare a Tirana contro il progetto di un resort di lusso nella laguna di Narta, che è un'area protetta, è un habitat di fenicotteri, tante specie di animali meravigliose ci vivono, e da questo punto di vista vedere fiumi di persone protestare per proteggere la natura urlando "l'Albania non è in vendita" è davvero meraviglioso, meravigliosi, avanti tutta. Tra le scoperte poi incredibili c'è quella di una grande antica necropoli delle balene. A me sta roba fa un pochino sognare. A 7000 metri di profondità, non è esattamente dove andarci così per una passeggiata sotto i mari, anche perché è nell'Oceano Indiano, gli scienziati hanno trovato un luogo dove le balene vanno a morire. Quindi la sorpresa è stata trovare fossili che risalgono a più di 5 milioni di anni fa e anche nuove specie. Quindi una necropoli delle balene, una sorta di cimitero delle balene, questo luogo nel quale questi affascinanti e giganteschi mammiferi appunto vanno a salutare insomma il loro passaggio sulla Terra. Di notizie belle, positive, costruttive ne abbiamo tutti bisogno, tanto quanto l'ossigeno. Se ne avete da condividere, sicuramente ne avete. Il 393-800-3000 vi aspetta. Vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna: Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi orari su locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza!
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
5: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
9: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
14: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
16: Cupra Raval-

0: registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
1: Buona settimana su Discradio, ragazzi, la settimana che non ci sentiamo e vediamo le cose belle, chissà quante ne sono successe, me ne raccontate una?

0: succedono. Le condividiamo, le condividete una? Non ci sentiamo una settimana, chissà quante cose belle avete da raccontarmi.
1: Ciao Olga, amici di Disco Radio, sono Monica da Seregno.
0: Ciao Monica.
1: Vale lo stesso se dico che la felicità mi sta arrivando il momento più bello, che spero che lo sia, è diventare nonna.
0: Cavolo!
1: Quindi non vedo l'ora, fra un po' di mesi, sempre se non ci siano incognite, cose brutte, facciamo gli scongiuri, dovrei diventare nonna. La cosa più bella che aspettavo da anni. Un bacione sempre, Monica da Seregno.
0: Sa quanta emozione, Monica, direi, assolutamente. Ne approfittiamo per salutare neo nonni, neo nonne, neo zii, neo papà, neo tutti, insomma. Pochi secondi alle 11.
2: Disco Radio.
0: Sono passaggi importantissimi della vita, assolutamente. Abbiamo visto buone notizie a livello globale, le foreste di mangrovie che stanno tornando a crescere. In Albania migliaia di persone continuano a protestare per proteggere la natura contro il progetto di un resort di lusso che distruggerebbe un'area protetta meravigliosa. E poi, tra le scoperte incredibili, questa antica necropoli di balene che sta a 7000 metri di profondità, dove si hanno ritrovato anche, insomma, resti che risalgono a milioni di anni fa. Fa sognare un po' questa cosa. Cose buone, cose bellissime che accadono nella vostra vita, condividetele. La novità è questa Sad Girls.

0: questa si chiama Sad Girls con Bibi Rexha e con David Guetta. Quindi cose belle successe in mia assenza, me ne basta una che mi condividete dove già sapete.
1: Al ponopio e per sempre, Alberto da Novara.
0: Alberto traduco il francese per chi non lo capisce, non può piovere per sempre, ovviamente. Belle notizie, dai, cose successe mentre non c'ero.
2: Ciao Olga, buongiorno. Buongiorno. La buona notizia è che è tornata Olga su Disco Radio. Un abbraccio, Linda.
0: Una bellissima notizia, grazie Linda, bello ritrovarvi con la vostra energia. Ho organizzato un torneo benefico di calcetto femminile per la mia amica Rosy, affetta da una rara malattia invalidante. È stato un grande successo, abbiamo dato un forte segnale di vicinanza a Rosy. Cecilia da Volgiate Molgora, la salutiamo anche qui. Forza Rosy, avanti tutta a tutte le persone che stanno affrontando una sfida di salute. Puntate verso la luce, motori a forza 9, siamo dalla vostra parte, vinceremo. Another con Talk to You.

0: Jamaican Hugel Salt, 19 minuti. Io so che la vostra vita è costellata di belle notizie, che a volte uno è così concentrato su quelle meno belle che non percepisce più quelle belle, capite? Tipo che mi scrive: una bella notizia, mancano 35 giorni di lavoro e poi mi sono ufficialmente licenziato. Stefano da Ivrea, che fai Stefano? Che fai? O mi fai il mantenuto Stefano? E in qual caso facci sapere, insomma, vieni a trovare. Tra poco una hit che ha fatto la strada del ritmo nel 1999.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagano. Spingere
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
18: No, no, non ho niente da mettermi.
19: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
20: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
19: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
20: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
21: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
22: Davvero?
23: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
22: Allora ci vado subito.
23: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
24: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
1: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
2: Disco Radio.
3: Buona settimana. Subito una hit che ha fatto la storia del ritmo, pronta per riascoltarla insieme a voi. Abbiamo scelto questa che arriva dal 1999, il capitano Gigi Doug con la sua bla bla bla.
4: Rhythmic History.

0: podio, dai, vinto mi c'è. Dai, cose belle successe mentre non c'ero. Oh, abbiamo tanti, per esempio, ascoltatori da festeggiare in ritardo.
1: Ciao, Vito Radio, sono Fabio da Busto e ieri io e mio amico Roberto abbiamo compiuto 50 anni il 6 e il 7 giugno e niente, ieri ci siamo lanciati col paracadute per commemorare questa data, insomma. Ciao.
0: Coraggiosi, auguri, augurissimi, 50 anni sicuramente una data rotonda e importante.
2: Sì,
0: ecco.
2: Ciao, già, dunque c'è stato il mio onomastico Sant'Antonio sabato 13 e in quel giorno mi è arrivata la bella notizia che un mio film, un cortometraggio, ha vinto un premio di una giuria popolare in provincia di Frosinone, per cui è stato un giorno fortunato per me, il 13 giugno. Ciao, sono Antonio di Parma.
0: Grande Antonio, se non sbaglio comparsa nei film, comunque sicuramente sì, una bella soddisfazione. Piccole gioie, insomma, del quotidiano. C'è Bruno Mars.

0: finite.
1: Su Disco Radio, 11:28 minuti, abbiamo bisogno di notizie belle buone come l'ossigeno, vero mio Francesco Di Bruno?
2: Quindi ne abbiamo bisogno.
1: Gli ascoltatori le stanno condividendo con noi. Per esempio, oggi 15 giugno abbiamo dei compleanni da festeggiare, no?
3: Gioia, una Ciao. Piccola gioia per me. Oggi sono 60 anni. Un saluto, Luca Rossolari, mi dicevano.
1: Però avvisa la voce che è una piccola gioia. Augurissimi Luca, di cuore. Dai, una gioia, tirami fuori una gioia, Francesco.
2: Che sei tornata a te.
1: Capisci che uomo fortunato che sei, tra poco vi porto pure al cinema.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Disco Radio. Su Disco Radio per noi abbiamo lui, Francesco Di Bruno, con l'attualità di Link. Buongiorno.
2: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Da Lodi a Brescia e poi in Cina hanno preso il volo così 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, anche una banca fantasma, 44 indagati, un arresto e altre 7 misure cautelari, sequestri per 41 milioni di euro. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza, verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi, chieste 8 condanne. La morte di Roberto Pietro Guerrino, il traduttore trovato senza vita nel suo appartamento di Milano. Gli investigatori chiederanno i dati ad alcune piattaforme online di incontri che l'uomo utilizzava già in passato. Guerrino aveva avuto incontri finiti con una rapina. Oggi a Roma l'incontro tra Stellantis e le sigle metalmeccaniche sul futuro di Mirafiori e delle altre fabbriche italiane. Sempre oggi a Torino la FIOM ha organizzato una marcia di protesta. E poi il basket, domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Ora però con la direttore Enrico Mentana ci occupiamo di politica italiana.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Che cosa sta succedendo in Italia dietro al caso Vannacci? Sono molte, come si sa, le onde d'urto, chiamiamole così, dopo la stentoria discesa in campo in solitaria del generale che fu il salvatore della Lega alle europee, ottenendo da solo, candidato in tutte le circoscrizioni, 500.000 di preferenze. Si è messo da solo, lo sappiamo, e quello che dice è molto diverso, è molto più spinto da quella che è la linea della parte destra della Lega, che è già la parte destra dell'intera coalizione di governo, e sembra voler sfidare tutti quelli che sono gli elementi accettati, a partire dall'idea di femminicidio, ma non soltanto, come sappiamo. È provocatorio? Vuole dare strappi, strattoni? Sicuramente è così. Ma perché lo fa? Ed è la domanda che arrovella tutti, centrodestra e centrosinistra. Meloni è praticamente certa che faccia il gioco dei suoi avversari, cioè del campo largo, rompendo la coalizione di centrodestra e soprattutto portandola a inseguirlo lungo percorsi che sono pericolosissimi. E però anche dall'altra parte ci sono preoccupazioni, perché è chiaro che Vannacci esiste non in sé, non perché ha delle idee brillanti o delle parole d'ordine accattivanti, è perché c'è nel paese, in una parte del paese, una spinta verso quelle posizioni estreme. Il che fa comprendere una cosa elementare, che nella politica italiana sempre più si assiste a uno slittamento dell'elettorato verso posizioni più conservatrici o oltranziste, soprattutto sul tema dei migranti. Aspetta la politica poi ricondurre la bussola agli indicatori più giusti, facendo politica però.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
1: Ti porto al cinema tra poco a scoprire i film più visti. From Disco to Disco ci godiamo 4 hit.

0: radio, from disco to disco, appena ascoltato 4 hit le più ritmate con anche questa Repeat It, nata dalla collaborazione amicale tra Martin Garrix e Ed Sheeran. Abbiamo il lunedì uno spazio meraviglioso dedicato al cinema. Andiamo a scoprire quali sono stati i film più visti da chi al cinema c'è stato. Classico, terzo film più visto, un horror. Il titolo è Backrooms. Le Backrooms sono, senti che luogo tranquillizzante, una sorta di dimensione parallela infinita fatta di stanze vuote, strutture inquietanti, piastrelle, avete presenti, solitamente color ocra, sfarfallati luce al neon e solitamente passi inquietanti che arrivano a distanza. Ecco, sono stanze in cui ti puoi trovare improvvisamente, senza preavviso, se attraversi quella che è la barriera dello spazio-tempo. Comunque, secondo film più visto, Scary Movie 6, film che è il sesto capitolo della saga di film parodia proprio di Scary Movie. L'ultimo è stato nel lontano 2013 e ora insomma è tornata anche questo genere. Il film più visto in assoluto rimane un film interessante, il titolo è Disclosure Day, è un po' thriller, un po' fantascienza, film diretto da Steven Spielberg, ambientato ai giorni nostri in un mondo in preda al caos e sull'orlo della terza guerra mondiale, quindi ambientato prettamente nei giorni nostri. Il protagonista fugge dopo aver sottratto alla super segreta agenzia governativa per cui lavora dei materiali molto riservati. I documenti provano una verità sconvolgente che riguarda gli alieni, un segreto nascosto che dura da quasi 8 decenni, e cioè che sono già tra di noi. Questo film più visto al cinema, alcuni già l'hanno visto, mi avete scritto bellissimo, bellissimo da vedere. Disclosure Day, film più scelto da chi al cinema questo weekend ci è andato. Vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno da AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e The Space. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionario ufficiale Renault. Scopri le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese e nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
5: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
4: Prenoto subito un appuntamento.
5: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
12: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
11: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
12: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
11: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
13: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
14: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
16: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
17: Buona settimana, io starei ancora sulla scia delle cose belle successe mentre non c'ero. Le condividete? Così per farmi piacere. Intanto

0: Gormaglia.
1: Vicky Gigolina ritornano sulle nostre frequenze. Si parlava di film più visti al cinema. In questo periodo avremo sempre uno o più film horror in classifica dei film più scelti e più visti. Ma perché? Perché in estate i film horror sono un grande classico? Allora, ho cercato informazioni e a quanto pare i motivi sono questi. Uno, perché il caldo fa desiderare i brividi, no? Quella sensazione un po' di freddo e tensione provocata dalla paura che crea questo contrasto con il caldo afoso. Due, perché gli adolescenti sono in vacanza, hanno più tempo libero. E poi perché le ambientazioni estive, vedi campeggi, laghi, case vacanza, sono lo scenario perfetto proprio per gli horror. Pochi secondi a mezzogiorno. Film horror non mi avrete mai, perché a me già basta vedermi il trailer per avere poi pensieri strani di sera o se mi già capisci, quindi voglio evitare. Anzi, atmosfera rilassante e piacevole per la pausa pranzo di questo bellissimo lunedì 15 giugno su Disco Radio. Sono tornata, sono Olga. La mia voce vi accompagna fino alle 13. La novità musicale che ritroviamo a questo punto è quella di Alesso con gli War Republic, è In Your Eyes.

sopra di One Republic. Il risultato è questo, si chiama In Your Eyes. Ben ritrovati, buona pausa pranzo. Se avete piacere vi accompagno, mi piacere esagerato insomma. Musica come sempre a volontà, l'energia delle nostre hit più ritmate della città continua ad accompagnarci per tutto il giorno, ma in questo caso con me ancora per un'ora, fino alle 13. Tra poco riascolteremo, rivivremo proprio una hit che ha fatto la storia del ritmo. Abbiamo scelto lontano 1995 e da lì insomma tanti ricordi, come sempre accade, arriveranno. Come è andata la mattinata? Buona settimana, so che per tanti è partito il famoso conto da Novescia per le vacanze che si avvicinano. Ma non solo. Tra poco vi porterò a spasso nei posti meravigliosi, insomma, che aspettano anche di essere visitati in giro per l'Italia. Will Smith ritorna dal 99, Get in

0: Cucciolo Colloco di Gordon, una hit che ci piace ascoltare con voi su Disco Radio. Mezzogiorno e 10 minuti, ben ritrovati come sempre. La musica è fondamentale nella nostra vita. Perché? Perché porta allegria, porta energia soprattutto. Veramente ci porta avanti, avanti tra le fatiche comunque, che prevede anche il lavoro e tutto il resto, insomma. Il 1995, come lo vedete? Veramente una pischella. Ecco, torneremo in quell'anno con il nostro Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte.
11: Quasi tutto.
10: Cosa manca?
11: Una Jeep nuova.
10: Una Jeep?
11: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
10: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
11: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
22: Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
26: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon pranzo, la Dance Storica ritorna tutte le ore con questa pillola ogni sera dalle 21, se volete c'è la versione estesa che dura ben un'ora. Dal 1995 i General Base.
27: Rhythmic History.

Take All My Life con Timmy Trumpet su Disco Radio. Con me Olga, come sempre, ci ritroviamo anche nella pausa pranzo, momento nel quale finalmente poter respirare, alleggerirsi un pochino le spalle, spizzicare qualcosa, chiamare l'amico, il familiare, il figlio, accarezzare il nostro gatto, il nostro cane che ci aspettava a casa, che magari vuole essere portato fuori per una passeggiata.

0: Shoes, attualmente è in giro per l'Europa con il suo tour estivo che include anche diverse date nei club e nei posti meravigliosi del nostro paese. Bring it back.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.

0: Disco Radio, mezzogiorno e 41 minuti, con noi ancora i suoni di Sash, in questa la primavera. E con noi le quattro hit appena ascoltate su Disco Radio, senza alcuna interruzione, che ci hanno portato diretti fino a qui. Sempre nella categoria buone nuove, salvataggi marini, capita a volte di sentire storie a lieto fine, belle, di persone, bambini, ragazzi, adulti che si addormentano sul materassino in mare e si svegliano, non so, ritrovandosi sulla costa dello stato vicino, presente, no? A sto giro mi hanno salvato Bruce. Bruce stava disperso nel mare del nord tra le onde. Gioia, chissà che spavento che si è preso. C'è un video che mostra proprio il video del salvataggio. Bruce è un cane, un bellissimo cane nero. Il video è fatto da questa barca che vede avvicinarsi un kayak gonfiabile con a bordo un meraviglioso cagnolone nero lì, tranquillissimo tra l'altro, no? Lo fanno salire a bordo e lo riportano poi dal papà che lo stava cercando disperatamente, ovviamente, che già aveva allertato tutti quanti. Ha raccontato come lui era lì in realtà in spiaggia con Bruce vicino sul suo kayak. Arriva un certo vento, arrivano le onde che iniziano ad allontanare, no, questo kayak gonfiabile. Lui si butta a nuoto e prova a raggiungerlo, ma non riesce. Il kayak veramente si allontanava rapidamente e dice: è sparito letteralmente alla mia vista. Io ho allertato chiunque potevo allertare, la guardia costiera britannica, chi gestisce salvataggi in mare, ovviamente sia nella zona del Regno Unito, Islanda. E poi dopo poco tempo, in realtà è passata, ci sono passate un paio di ore, per fortuna poi è arrivata questa imbarcazione che ha avvisato e ha recuperato, insomma, senza difficoltà quello che era il proprietario. Il video del salvataggio di Bruce in rete, devo dirvi, è molto simpatico perché racconta l'ilarità di questi due ragazzi che si vedono avvicinare un kayak con a bordo appunto il mitico Bruce. Da Clerici Auto l'efficienza incontra il risparmio. Scopri Nissan Juke Full Hybrid. Zero compromessi e solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavi può essere tuo a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer hai un vantaggio in più. Fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke ti aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
3: Buoni Amazon?
2: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
3: Allora questa sì che è una bella partenza!
2: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
4: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
8: Ciao Marco, vai da Stellantis & You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
7: Prenoto subito un appuntamento.
8: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis & You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisandyou.com.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Bello partire per le vacanze.
16: Sì, ma con quale auto?
15: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
15: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
16: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
15: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
16: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
17: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
18: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
19: Buon pranzo! Tra l'altro, buon appetito su Disco Radio e con me Olga, il viaggio continua. A ritmo di musica abbiamo scelto Just Jack Style e anche John.

Broadway Wake Tonight, la voce di Sia arriva chiara e potente su Disco Radio. C'è anche Afrojack, abbiamo anche David Guetta. Tra l'altro, lei, cantante australiana strepitosa, anche autrice di testi per altri, ha sempre fatto questo, è tornata, ha ufficialmente dichiarato il suo ritorno con un nuovo album e con tanta voglia, insomma, di condividere la nuova musica che ci aspetta.

0: Homestay, cos'è? Da con Alessia Cara, questa meravigliosa hit che ci porta diretti, diretti alla voce e alle mani dolci del nostro Don.
1: Ma quale cara Alessia, cara Olga, buongiorno.
0: Ciao.
1: Don pomeriggio, quasi ciao. Don pranzo,
0: ciao,
1: come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao, benissimo.
1: Allora.
0: Tornata ricaricata con i colori del meravigliosa acqua delle Baleari, insomma.
1: E adesso dopo le Baleari tutti ci stiamo domandando, ma adesso che è tornata, Olga, oggi che si mangerà?
0: Vero? Oggi è la pasta con i broccoli.
1: Davvero, si broccola.
0: Mi mancava la pasta con i broccoli.
1: È arrivata l'1-1.
2: Disco.
1: Ma infatti ragazzi, piatto tipico dell'estate da portare in spiaggia, pasta con i broccoli,
0: buona,
1: leggera, estiva e piace
0: buona,
1: a tutti.
0: Con i pomodori secchi e con le olive.
1: Allora sì, col pomodoro crusco già fa più estivo, fa un attimino più. Poi l'oliva fa sempre estate.
0: E anche un pochino di aglio, mi raccomando, ma con l'aglio c'è quel giusto pizzichino che secondo me dà il tono in più al piatto, ecco.
1: Da quel kick, come direbbero gli artisti stellati, tipo gli chef, e da quel certo kick. Comunque ragazzi, salutandovi tutti quanti con la voce di Cannavacciuolo, ce ne andiamo verso il sole con Hugo, si chiama Moving to the Sun.
0: Ci vediamo domani.
1: Ci sentiamo domani. Ciao Olghina.
0: Ciao.

0: Ecco voi Don Cash, che non è un abbaglio.
1: Ciao Don, ben arrivato e buon inizio settimana. Buon lavoro.
2: Uè, Don Cash, sì. Oma di Alba ti dice che è luna, è luna, è luna con il Don.
3: Ma che entusiasmo, ma buongiorno. Allora, Discoradio Lovers, benvenuti, Don Pomeriggio, Don Pranzo, buon lunedì, tutti insieme, oggi è il 15 giugno. E allora, iniziamo con i vostri nomi. Avete un nome, ma di sicuro avrete anche un soprannome e avrete un nome nel cuore. Oggi voglio sapere qual è il nome che più di tutti vi piace in assoluto e qual è il nome con cui vi chiamano gli altri. Quindi, che ne so, mi chiamo Alessandro, mi sarei voluto chiamare Francesco, tutti quanti mi chiamano Ciccio, per esempio. 393-800-3000, oggi Discoradio Lovers si presentano con il nome e il nome preferito. Il mio è Don.
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
5: Disco Radio. I can't get no sleep. Manu.

0: Attacca BLK White White. Insomma ragazzi, so che impazzisci quando lo sollevo e lo abbasso. Di cosa stiamo parlando? Non lo so, ma noi stiamo parlando di nomi. I vostri nomi, il nome preferito è quello che avreste sempre voluto avere.
1: Buongiorno, oh. Don Cash.
0: Sì, sono io. Salve.
1: Buon inizio settimana, buon lunedì. Grazie. Don Cash. Grazie. Giuseppe da Milano.
0: Grazie. Giuseppe da Milano, bellissimo nome e cognome. Giuseppe da Milano.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Guarda, a me un nome che piace è John.
0: John.
2: E mi chiamo John.
0: Ti chiami John?
2: Ciao.
0: Okay, allora tutti quanti li chiameremo John, piacere, sono John, John Cash.
3: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
4: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
5: Beh.
4: Boh.
5: Beh.
4: Bravellino, eh.
5: Molto bene, molto
4: diciamo
5: bene.
4: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
6: Cioè. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
10: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
17: Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
9: Davvero?
6: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
9: Allora ci vado subito.
6: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
22: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
26: Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
0: Disco Radio 13:17, lunedonne 15 giugno, e si vola indietro nel tempo sulle ali della musica in compagnia di Disco Radio e Don Cash. Mentre mi raccontate il vostro nome preferito al 393 800 3000, io vi riporto al 2000 coi French Affair, Do What You Like.
29: History.

0: Lovers, The Big Jazz, Save Me Tonight, 24 minuti dopo le 13. Allora, buongiorno agli amici che erano presenti a Cassano Magnano. Serata super, Cassano Magnago, Cassano Magnano, quella sera è stato il nostro gioco di parole. Ciao Don, come stai tu e come sta Valentina? Valentina, ragazzi, una caduta, le mani e il fondoschiena, io i denti. Gli hai dato un colpo di microfono sui denti che ho masticato pezzi di denti tutto il tempo. Ciao, mi chiamo Sara, visto che si parla di nomi che mi piacciono, ma mio marito mi chiama Sarotta e oramai mi piace davvero. Beh, ragazzi, sì, parliamo di nomi e di nomi artistici, insomma di nomi e soprannomi, perché ci sono moltissimi DJ che hanno fatto la loro fortuna dopo aver cambiato nome. Tipo, se vi dico Funkadelic, non il gruppo ma il DJ Funkadelic, era Dannik. All'inizio non ha fatto nessun tipo di successo, però i Vini Vici, il gruppo, il duo Vini Vici, prima si chiamava come Sesto Sento, però evidentemente il nome non gli ha portato molto bene. Ma adesso c'è un certo Sesto Senso, io essendo Sento, che è arrivato un regalo per voi.
1: Disco Radio. Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E sì, questa volta Disco Radio ti portiamo nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano presso l'Area Mind This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe d'Italia. Ci saranno show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi, food truck, insomma un'esperienza unica che ti permette di coinvolgere tutti, dagli adulti fino ai bambini. Vuoi sapere per vincere adesso come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393 800 3000. Hai 5 minuti di tempo per mandare un messaggio con queste 4 parole: parco, delle fiabe e la tua email. Il più fortunato o la più fortunata vincerà l'ingresso, anzi due ingressi gratis alla fiera offerti da Disco Radio. Te lo ripeto, devi scrivere parco, delle fiabe e la tua email al 393 800 3000 adesso.
1: Disco Radio.

0: Martin Jensen e Molo con Carry On. E chissà se Martin Jensen prima aveva un altro nome, anche Molo. Stiamo parlando di questi, di artisti che hanno avuto successo dopo aver cambiato il proprio nome. E allora qual è il tuo nome? Qual è il soprannome con cui ti chiamano tutti? E qual è il nome che invece avresti voluto avere? Ciao!
1: Ciao Don Cash,
0: buongiorno.
1: Che piacere sentirti.
0: Piacere mio.
1: Io allora, mi chiamo Federica.
0: Ciao Fede.
1: Secondo nome Serena.
0: Serena.
1: Penso che basti.
0: Eh beh, sono due bei nomi comunque. Non ti hanno chiamato senza nessuna offesa, però Calogera incatenata come la mia compagna di classe, che erano due nomi comunque un po' ardui. Cioè Federica, bellissimo.
1: Cerco di impegnarmi sempre ad esserlo. E come soprannome di solito mi chiamano La Maci.
0: La Maci.
1: Perché Maci è il mio cognome.
0: Ah.
1: E l'ho accettato dai nel tempo.
0: È bellissimo.
1: Ciao, buon pomeriggio. Guarda, Federica dalla provincia di Como.
0: Federica detta La Maci, sappi che in Sicilia e soprattutto a casa mia, quando qualcosa è bella si dice Maci, cioè mamma mia che bella. E quando è bellissima Maci, Maci, Maci, quindi tu sei strabellissima. Ciao La Maci.
2: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow, wow.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Lei quando ti avvicina è Liki qui, quando se ne va è Liki lì. Ovviamente scherzo. Qual è il tuo soprannome e il tuo nome? Al 393 800 3000.

0: Jennifer, Francisco, Mattias, in realtà Team Impala, Genie e Voice Noise. Insieme questo brano, Dracula o Dracula, chiudono le 4 senza interruzione. Prima il Bliss Team, Halby, Jatty Ranks con I See You, e in apertura delle 4 Lick Lick con I Follow the Rivers. Ma vi ho detto dei nomi, nomi veri, che sono i nomi di quegli artisti, perché oggi parliamo di artisti che hanno fatto la loro fortuna dopo aver cambiato il nome artistico. DJ Funkadelic all'inizio non faceva un punto, è diventato Danny che ha sfondato. Vini Vici, il duo, si chiamava Sesto Sento. The Orro prima era conosciuto, ma ci sono anche delle tracce che passiamo anche noi, come Tonic. E poi tantissimi altri che hanno dovuto cambiare, ad esempio Timberg, che è il nome originale, è il nome di Avicii, che però è diventato famoso e ha fatto la sua fortuna dopo essere diventato Avicii. Stessa cosa per Marshmallow, il DJ con la testa a forma di marshmallow che tutti quanti conosciamo. Prima si faceva chiamare .com. Mau P, what the fuck from Amsterdam. Mau P prima era Maurice West. Gordo, tu me tiene loco loco, prima si faceva chiamare Carnage, peraltro altro DJ che troviamo nelle nostre classifiche, però diciamo che con Gordo ha avuto la sua celebrazione. Poi l'isola di Ibiza è diventata la sua isola. Ma voi come vi chiamate, come avreste voluto chiamarvi e come vi chiamano gli amici? Sara detta Sarotta l'abbiamo sentita, John il nome preferito del nostro amico che si chiama John.
1: Ciao,
0: quanto è bella la mafia John.
1: A me è un nome che piace, John.
0: Vedi, e ti chiami?
1: Mi chiamo John.
0: Certo, ti fai chiamare, che te ne frega te. E ancora Federica detta Serena, abbiamo sentita prima, ciao.
2: Ciao Don Cash, che piacere sentirti. Io mi chiamo Federica, secondo nome Serena.
0: E va bene così, detta la Maci dai suoi amici, perché si chiama Maci di cognome. Anche la mia signora, che si chiama Mariolina, quando è arrivata a Milano, la persona che prima di tutte le ha insegnato a fare la radio, le ha detto, uè, è arrivata la Mario, e da quell'istante è rimasta la Mario, per questo tutto il mondo la conosce così. Io mi chiamo Don Cash, ma all'anagrafe sono Danilo Cosci. Prima mi chiamavano Danilo Cash, perché la mia fidanzatina mi diceva, you are cool as hell, anagrafa, anagrammato, Cash, cool as hell. E poi un giorno è arrivato Don, e Don si è preso tutto, cioè Don è rimasto il nome che mi hanno dato gli altri, che con cui mi conoscete tutti.
3: Io sono Stefano.
0: Stefano.
3: E tutti i miei amici, solo i miei amici, mi chiamano Schizzo.
0: Schizzo.
3: Che è un soprannome che mi ha dato un nostro vecchio amico che purtroppo è morto.
0: Patate,
3: e io, in memoria sua, me, e soprattutto anche perché mi piace, l'ho tenuto stretto a me. Ormai sono passati tanti anni, passo l'anima sua, povero Dario. Però me lo sono voluto tenere stretto.
0: Beh, almeno quello sai che sarà una cosa sua che ti porterai dietro per tutta la vita. Il numero è il 393-800-3000. Qual è il tuo nome? Qual è il nome che avresti voluto avere? E come ti chiamano i tuoi amici?
4: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E fidati di noi, se vuoi cambiare auto, questo è il momento giusto per te, perché per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile che ti permette di metterti subito al volante. Autovip è la concessionaria ufficiale Renault. Scopri le sue sedi a Torino, in via Botticelli, in corso Marche e anche in corso Tazzoli, oppure a Chivasso e a Pino Torinese e anche nell'ultima nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour numero 7.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
6: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Arriveranno tempi migliori, Better Times è il titolo della prossima di Rabbit Schultz Barbs. Mentre mi raccontate il vostro nome e il nome che avreste voluto avere al 393 800 3000. Ma adesso alto il volume del suono e della musica.

0: Già ragazzi, anche Pitbull ha ripreso questo campione. Ride on Night Travelers, Mufasa, High Man. Si chiama Friday, allora buon venerdì. Anzi no, dai, lo facciamo. È un buon lunedì che ha il sapore del weekend, perché quando sei su Disco Radio con lo zio Don Cash si balla, ci si diverte. Sta arrivando quell'orario lì, l'orario che tutti quanti stavamo aspettando, l'orario che anche a Cassano in questa settimana abbiamo cantato sul palco. Ma nome e nome che avresti voluto avere? Ciao.
1: Ciao Don, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: E i miei mi hanno anche dato un secondo nome, Riccardo, che però non ho mai sopportato, quindi Luca lo tengo ed è bellissimo.
0: Okay.
1: E da giovane, 20-25 anni fa, il mio soprannome era il ministro, perché negli anni ne ho combinate veramente tante. 20-25 anni fa ne abbiamo combinate veramente tante insieme ai miei amici. E ad oggi invece, proprio oggi, che compio 60 anni oggi, invece le cose sono un po' cambiate, ma le amicizie sono rimaste. Un saluto, ciao! Luca da Vigevano.
0: Luca da Vigevano, mai chiamarlo Riccardo. E allora tantissimi auguri di buon compleanno, 60 anni, un disco Radio Lover giovanissimo.
2: Ciao, Andrea da Milano.
0: Ciao,
2: 56enne, i miei veneti, rigorosamente, da ragazzino mi hanno dato il soprannome di Moretto.
0: Er Moretto.
2: Perché seguivo sempre il mio papà, che gli stavo dietro, fai qua, fai là. Nel Veneto il Moretto è il tutto fare, quello che aiuta di qua, aiuta di là. Poi negli anni sono diventato il Moro.
0: Ah, hai avuto lo scatto di carriera,
2: Don
0: insomma.
2: Il mio capo mi ha detto, ma non inizi dalla pausa, no. Inizio alle tre, perché? Perché adesso c'è Don Cash, perché sono le due.
3: E adesso è arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc,
0: Disco Radio. È quell'orario lì, ragazzi, e lui sono le due. Anzi, le 2 e 1 minuto e 12 secondi per essere esatti. È lunedì, il 15 giugno. Abbiamo parlato di nomi, di soprannomi e di artisti che hanno fatto il loro successo soltanto dopo aver cambiato il loro nome artistico, perché prima invece non hanno avuto la stessa fortuna. Anche Avicii stesso, prima da Tim Berglin, non è che...
4: Salve. Avevo come soprannome, mi chiamavano perché ero scappato.
0: Aspetta un attimo, mettiamo un attimino in pausa il concetto dei nomi, perché fra un attimo ci sarà la sigla live. Ma prima della sigla, del cambio argomento, c'è la novità musicale. Stavolta Julia Church, The Vault, John Summit con Shade of Blue. We'll be right back.

0: Ciao Don, Enea il camionaro.
1: Ciao Enea.
0: Allora, io avevo come soprannome, mi chiamavano perché ero scapestrato come lui, Dandy. E come nome preferisco il mio mi piace tantissimo, Enea.
1: Ok.
0: Ciao Don Don.
1: Enea ha detto il Dandy. Ciao Disco Radio, sono Stella e mi piace, è bellissimo così, anche Sara, io amo il mio nome. E beh ragazzi, avete due bei nomi, ci mancherebbe altro. Ma adesso è arrivato il momento del nostro gioco, la sigla live, il dammi tre parole. Le tre parole di oggi, ragazzi, visto che ci sono due notizie importanti. Uno è il tantam che sta facendo la notizia di Fabri Fibra, che è la discussione familiare, cosa di cui vi avevo parlato. Nesli, suo fratello Francesco, che gli scrive una lettera dicendo: non ti abbiamo abbandonato, ti abbiamo sempre voluto bene. Allora ragazzi, la domanda per la sigla di oggi è: la persona della tua famiglia che più di tutti ti ha aiutato? Quindi le tre parole dovrebbero essere: più di tutti gli altri mi ha aiutato papà, mi ha aiutato mamma, mi ha aiutato mia nonna, mio nonno, mio zio, il mio fratello maggiore. Ecco, ci sarà una persona della tua famiglia che comunque ti ha aiutato o aiutata nel tuo crescere, nella tua crescita personale, nella tua carriera, nell'economia, nelle scelte, non lo so, che ti ha ispirato. In famiglia, la persona che ti ha aiutato più di tutti, chi è?

0: J Balvin, 14:11. Allora ragazzi, chi in famiglia vi ha aiutato più di tutti gli altri?
1: Sono Carolina.
0: Ciao Carolina.
1: Nessuno della mia famiglia, l'unico è stato mio marito.
0: Ah.
1: Mio marito è stato il mio mentore, la mia ispirazione.
0: Vedi, ciao a tutti. È una cosa bellissima. Invece differente, Giulia da Mariano Comenza, che dice: mia mamma assolutamente in famiglia è la persona che più mi ha aiutato. Che ci sia stato o non ci sia stata in famiglia o nella tua vita, la persona che più ti ha aiutato a crescere, al 393 800 3000.
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su mightyaward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
14: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis New Milano, in via Gattamelata 41.
20: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it. Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto. Si parte!
1: Quasi tutto.
21: Cosa manca?
1: Una Jeep nuova.
21: Una Jeep?
1: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
21: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
1: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Disco Radio.
0: È arrivato il tempo, ragazzi, mentre mi dite chi più di tutti gli altri in famiglia o fuori dalla famiglia vi ha aiutato nella vostra crescita, è il tempo di allacciare la cintura. Vi riporto ai miei 13 anni, 95, con i Network e la loro Memories.
24: Rhythmic History.

0: Beh ragazzi, si parla di famiglie, si parla di famiglie. Fabri Fibra che riceve una lettera da parte di Ness, di suo fratello, che dice: guarda che noi non ti abbiamo abbandonato, anzi è arrivato il tempo del perdono, dell'amore. E allora, la famiglia vi ha supportato pure noi, è la persona che più vi ha sostenuto. E la prossima domanda è: se doveste lasciare le cose, come è stato per Oliver Free che ci ha salutato questo weekend in Brasile, a chi vorreste lasciare tutto? Perché lui, a differenza degli altri, non ha lasciato niente alla famiglia, ma tutto ai suoi artisti. Ve ne parlo fra un attimo.
1: Ciao Don, ciao. Sempre Enea.
0: Allora, chi ti ha aiutato?
1: L'unico che poi è diventato oramai di famiglia, che mi ha dato sempre una mano e mi ha alleggerito di tutti i miei debiti, anzi mi sta ancora alleggerendo, e pensa te, Equitalia.
2: Ciao. Allora, nella mia vita passata devo ringraziare il mio papino, che adesso non c'è più, okay, e mi ha aiutato a crescere mio figlio, perché eravamo rimasti soli io e lui, okay. Nella vita presente mi hanno aiutato il mio bambino che è cresciuto e mio marito, che mi sono stati vicini in un momento difficilissimo della mia vita, perché dopo, okay, 35 anni di lavoro mi hanno licenziato, oh, però grazie a loro sono riuscita a superare questo momento e adesso, sempre grazie a loro, sto benissimo. Un abbraccio grande da Sabi.
0: Vabbè, grande Sabi. Andrea, mio fratello maggiore mi ha aiutato a dimagrire. Messaggio: mi ha aiutato mia mamma. Ciao Don, sono Giulia da Mariano Comenzi, in provincia di Como. Ancora.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Buona giornata a tutti. La persona che più mi ha aiutato è mia zia.
0: Oh, tuo zio?
3: Ciao ciao. Ok. Che adesso mi saluta da lassù.
0: Chi sei?
3: Baci. Anna Alessandra.
0: Ciao, ciao. Anna d'Alessandra.
4: Ciao Don. Ciao. Sono Carolina.
0: Carolina.
4: Nessuno della mia famiglia, l'unico è stato mio marito.
0: Tuo marito?
4: Mio marito è stato il mio mentore, la mia ispirazione. Ciao a tutti.
0: E quindi non è nessuno, è tuo marito, anche lui è famiglia. Vabbè che ci provo, dai, con gli amici scelti alla regia. Dammi tre parole. Nessuno mi ha aiutato, solo mio zio. Lo ha detto Anna, guarda il cielo e poi ringrazia Dio. Sopra Alessandria, insieme a Carolina, in famiglia di aiuti io non ho mai visti. E qualcuno mi ha anche sparito. Andavo in giro, ma poi tutto è cambiato. Ho visto Laura Grande, mi ha ispirato, è stato mio marito. Tutto è sparito, compreso il preso. Sono come Andrea, grazie a mio fratello sono dimagrito. Grazie a papà per il passato, cuore possente. E grazie al figlio e al marito per il mio presente. Grazie a me stesso che mi distingo dalla gente e che non mi risparmio in niente. Grazie a mia mamma, da Mariano come. Grazie alla strada che in questa vita se le prende. Si prende tutto e a volte non impara. E poi si prende tutto un po' come Equitalia.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Beh, dai sorrisi della regia capisco che le ho prese tutte le vostre parole. Adesso voliamo al 95, l'anno in cui diventa la colonna sonora di Dangerous Mind con Michelle Pfeiffer. E nel 96 arriva in tutto il mondo Coolio con Gangsta Paradise.

Disc Radio. It's the beat of the city. Now singing, start to calm down. Bellissimo, Magnetic, Bowser, 14.32 in questo istante, Lune Don. Allora ragazzi, si parla di famiglie e di aiuti, perché? Da un lato la notizia di Fabri Fibra che prima ha fatto una discussione con Joelie dove ha detto la mia famiglia non mi ha mai aiutato, e arriva Francesco Nesli, suo fratello, che dice no, noi ti abbiamo aiutato a distanza, mantenendo le distanze, perché l'amore è anche lasciare andare, adesso è tempo di pace. Dall'altra parte ragazzi, lo sapete, è scomparso Oliver Free, un artista incredibile, un artista stimato da tutti, da David Guetta, da tutti gli artisti internazionali, e ha deciso, e l'aveva detto in una recente intervista, di non lasciare niente alla sua famiglia, cioè sì, soldi per i figli, per farli crescere bene, però non li voleva viziati, e quindi ha lasciato tutto agli artisti che lo hanno aiutato. Quindi la musica mi ha fatto grande e io aiuterò chi fa musica. Ma voi, chi vi sentite di ringraziare per avervi reso la persona che siete oggi? 393 800 3000.

0: era il 2000, lui era più di Billy, era più di un uomo, era più di una donna, infatti era Billy Moore. Up and Down, Don't You Fall in Love with Me, prima Mazzassari, Provide for You, Bella Vita di DJ Antoine, la bella vita, e in apertura dal 2026 Lie to Me di Harvey. Allora ragazzi, notizia brutta, bruttissima, l'avete sentito, incidente in Brasile, due elicotteri sono scontrati. Oliver Free, grande artista, peraltro stimato da tutti i DJ super internazionali come Guetta, ma tutti, proprio tutti, lui veramente un fuori di testa, allucinante, non c'è più, e da una recente intervista aveva detto che avrebbe lasciato tutto, non ai propri figli, alla propria moglie, alla famiglia in generale, avrebbe lasciato il giusto, ma di tutti i milioni che ha fatto con la musica avrebbe creato una fondazione che ha creato, che avrebbe ritornato indietro tutto agli artisti che lo hanno reso grande. Insomma, la musica mi ha fatto grande, io farò grande la musica. Dall'altra parte invece, nella nuova puntata arrivata su Netflix, Fabri Fibra racconta a cuore aperto davanti a una lite con Joliet che la sua famiglia non l'ha aiutato per niente, di diversa natura invece Joliet che ha riempito San Siro a Milano, dove la sua famiglia l'ha sempre supportato. E allora da che lato siete? Famiglia sì, famiglia no, vi sono stati vicini, vi hanno aiutato a essere quello che siete oggi, e a chi vorreste lasciare tutto e lasciare i vostri ringraziamenti? Abbiamo già sentito tanti Disco Radio Lovers per la sigla, ma ancora ce ne sono altri. Emily da Bergamo, io vorrei ringraziare tutti, ma soprattutto la mia mamma, come diceva J-Ax, grazie alla mia mamma che mi ha fatto così funky. Ciao, sentiamo.
1: Beh, ciao Don Cash, io ovviamente ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, perché io adesso sto realizzando il mio sogno, una farmacia, però nel momento di bisogno i miei genitori ci sono sempre stati, quindi ringrazio totalmente loro.
0: Beh, questa dovrebbe essere la prassi, peccato che non ti sei firmato, però ditelo il vostro nome, così i ringraziamenti almeno arrivano, magari dite a mamma e papà, glieli fate sentire. Invece Fabri diceva che non è stato aiutato dalla sua famiglia, non è stato supportato, e io essendo un artista ve lo dico, chiaramente è più facile dire papà vado a fare l'avvocato, vado a studiare giurisprudenza, studio medicina, studio farmacia, piuttosto che dirgli vado a fare il rapper. Poi negli anni 90, quando ancora il rap non era come oggi una certezza di dinero, no? Allora non era molto facile che ti apprezzassero. Dall'altra parte arriva Nesli, suo fratello Francesco, che è anche lui, sono stati molto distanti, però sembra, da una lettera che ha fatto oggi, che troverete sicuramente sui social, che dice guarda che il tempo del perdono è arrivato, noi ti abbiamo guardato fare la tua strada per essere e diventare quello che sei da solo, e adesso invece vedrai che tornerà l'amore. Ma sentiamo.
2: Ciao,
0: ancora
2: Disco Radio, io sicuramente alla mia mamma, che mi ha cresciuta da sola, okay. Adesso sono andata a vivere da sola da qualche mese, uh-huh. E mi è dispiaciuto un sacco, ma se l'ho fatto è solo grazie a lei, perché mi ha insegnato il coraggio, quindi sicuramente sempre grazie a lei.
0: Bravo.
2: Un bacio, Alessandra da Como.
0: Alessandra, mi raccomando, tieni le buone abitudini, non farla sentire da sola anche se stai a distanza, ma vedrai che lei capirà, ti ha insegnato a volare, ti ha dato le ali per volare, adesso devi farlo. E voi continuate a parlare, ma adesso più che volare balliamo volando. Da dove state ballando? Al 393-800-3000 o da quanto tempo siete con noi? Buon lunedì con Don Cash e Disco Radio.
3: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
4: Disco Radio.
0: Ah, vacanze, valigie, estate, manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspettiamo con un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero per te in pronta consegna. Avenger, Compass, Renegade. Prezzi scontati e tantissimi colori e allestimenti pronti per partire. Autolocatelli ti aspetta a braccia aperte a Badana all'Ambro, Cirisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Se vuoi saperne di più, sei di orari, le trovi qui digitando il sito locatelligroup.eu.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Basta, voglio di più!
4: Più di così!
3: Ancora di più!
4: Allora senti qui! Solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più!
4: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così!
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
14: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
14: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
13: Prenoto subito!
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Bello partire per le vacanze.
17: Sì, ma con quale auto?
16: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
17: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
16: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
17: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
17: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
16: Info su denicar.it.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Ciao a Sara, che col marito Michele ballano da Bustarsizio. I vostri saluti.
21: Grazie a mia moglie che mi ha regalato due figli bellissimi e una famiglia che non ho mai avuto. Ciao Gianluca da Busto.
20: Ciao anche a te. Oh, Busto balla di brutto oggi.

Arrivate alle 15. Buon lunedì, sono le 15 del 15, ragazzi, 15 giugno, quindi siamo perfettamente al centro di questo mese. L'estate ormai è arrivata, bussa forte alle nostre porte. Il caldo a volte si fa sentire forte, altre volte va via, poi ritorna, grazie al cielo. E una cosa che qui da noi si fa sentire sempre forte è la buona musica. Sta per arrivare la nostra novità musicale, Beverage David Guetta con Sad Girl. Ma intanto al 393 800 3000 qui si balla. Se stai ballando con Disco Radio e Don Cash, devi dirci da dove o da quando.

0: Cosa te ne dice Disco Radio Ritmo nella mia città? Ah, è tutto bene quando arriva Don Cash, come sempre si pompa soltanto qualità qua. Beh, allora ragazzi, quanto è bello sto pezzo. Viz DJ, Hayden Beck. I Disco Radio Lovers che sono con Don Cash si fanno sentire al 393-800-3000. Da dove, da quando siete con noi? Ciao!
1: Ciao Don, salve. Sono la solita Alessandra da Dairago.
0: Ciao, solita Alessandra.
1: Io non ballo con voi da tanti anni, però mi sono già affezionata tantissimo a tutti voi. Oh. Sia la mattina con i belli svegli,
0: Badada.
1: Con te Don. Con tutti. Mi piacete tutti.
0: Grazie.
1: Un bacione.
0: Grazie. E noi ti amiamo. Mua. Disco Radio.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249, il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
7: Davvero?
6: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
7: Allora ci vado subito.
6: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
12: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
11: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
12: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
11: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte.
21: Quasi tutto.
7: Cosa manca?
21: Una Jeep nuova.
7: Una Jeep?
21: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
7: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
21: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
0: Disco Radio. La musica la migliore di oggi e di ieri. Cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash. Si ritorna indietro sulle ali della musica 27 anni fa. 1999 era il 1999. Le note firmate ATB che ci fanno volare ancora adesso, tanto che è stato preso e ripreso da altri grandi DJ moderni. Ma questa è l'originale, 9 PM, Chill Icon.
22: Rhythmic History.

0: un'altra grande ripresa di un brano del passato, Devotions with the Motion, Joel Corrier. E chi balla con i miei fra su Disco Radio, il ritmo della mia città.
1: Tutti e tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Dal Max dalle Canarie.
0: Le Canarie.
1: Fuerteventura. Ciao a tutti.
0: Hai capito? Si sente che lui è alle Canarie, Fuerteventura. Si sente dalla voce.
2: Ciao, Don Cash. Ciao. Volta da Barbania.
0: Barbania.
2: Però in questo momento qua sono a consegnare il tovagliato al Santuario d'Europa. Anche qua su Disco Radio.
0: Grande.
3: Ciao, Don. Ciao. Danilo. Dal 1995, ciao.
0: Che balli con noi, wow.

0: note firmate Anima insieme a Joji con le loro Beautiful in casa Disco Radio con i Disco Radio Lovers. E lunedì, ragazzi, c'è gente che lavora, c'è gente che invece è già in vacanza.
1: Ciao.
2: Ciao Don.
0: Ciao
2: Simone da Saronno. Adesso è in Sardegna a farsi una settimana di vacanza.
0: Hai capito? Alla facciazza nostra. Bravo il nostro Simo da Saronno, che in questo momento è Simo della Sardegna. Io
3: Disco Radio.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Portiamo anche in Sardegna le ultime news di Link e diamo il buon pomeriggio alla redazione.
5: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Alcuni dipendenti ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera, avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza sul caso Torre Milano. Chieste 8 condanne per abusi edilizi e lottizzazione abusiva, tra gli imputati gli imprenditori Rusconi ma anche molti dirigenti pubblici tra cui Giovanni Oggioni. Cede il controsoffitto in uno spogliatoio di neurochirurgia alle Molinette di Torino, nessun ferito ma 4 interventi sono stati rinviati, la sala operatoria confinante infatti è stata chiusa in via precauzionale. Lo sport, Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo più bonus, il portoghese è atteso a Milano per la firma. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, da quanto trapela però le tariffe all'Iran per passare da Hormuz sono sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Disco Radio Parma!
7: Welcome to the party!
0: Stai parlando con me, dai, come on! Benvenuto su Disco Radio, come on! Questa qui è la famiglia del pranzo Golden! A tutto questo per dirvi che la prossima, tra le 4 senza interruzione, è proprio di Hadi Mula, che ci riporta al 2009 con la sua Come On! Let's go!
3: Party!

0: basta, un solo cuore per contenere tutto l'amore che abbiamo per il disco Radio Lover. Ci servono Two Hearts come Danny Harley e Dua Lipa. In chiusura delle 4 senza interruzione con il Don, prima Munch of Flames, Swedish House Mafia, Loco Loco di Gordo e in apertura Come On di Javi Mula, su cui abbiamo scherzato. Sono Don Cash, voi chi siete, dove siete, da dove venite, un fiorino, ma soprattutto da quanto tempo ballate con noi? La frase classica è la nostra parola magica, da dove, da quando si balla con disco Radio Don Cash.
1: Ciao. Vado in Veneto al mare a giugno, poi a luglio riparto e vado a Rimini.
0: Ah, hai capito, allora ci vediamo anche a Rimini. Sai che abbiamo 5 date con Disco Radio RDS a Rimini quest'estate. Ci vediamo il 24, il 25 luglio, il 31 e l'1. E ci vediamo anche adesso, ci vediamo il 19 giugno.
2: Ciao donna, ciao. Sono Eli.
0: Ciao Eli.
2: Noi invece andiamo in Sardegna ad agosto e poi tra novembre e dicembre spicchiamo il volo a Sharm.
3: Ciao Don, io Luca di Como.
0: Ciao.
3: Quest'anno faccio tutto il mese d'agosto volontariato con le persone anziane. Chi non sa dove andare, aiutate queste persone.
0: Questo è un bel
3: pensiero. Del bene.
0: Questo è un bel pensiero. Questo è un bel pensiero. Quest'estate, se non sapete cosa fare, aiutate gli altri. Questa è una bella cosa, sai? Ancora, vai. Dove siete?
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Giovanni da Bergamo.
0: Ciao Giovi.
4: Le mie vacanze farò una bella settimana al passo dello Stelvio sciando.
0: Oh.
4: Ciao a tutti.
0: Ma che bello. Quindi chi è in vacanza è già in vacanza, ce lo racconta. Chi ci deve ancora andare ce lo sta continuando a raccontare. È fatta anche la rima. 393-800-3000. Benvenuti in casa Disco Radio con Don Cash. Aspettavamo proprio te.
5: Disco Radio.
0: Se ciò che vuoi davvero è cambiare auto, allora questo è il momento giusto per te, perché per tutto il mese di giugno da Autovip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna. Nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile che ti permette di metterti subito al volante. Autovip è la concessionaria ufficiale Renault. Scopri tutte le sedi a Torino, in via Botticelli, Corso Marche e anche Corso Tazzoli. Oppure anche a Chibasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri, in via Cavour numero 7.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
11: Ciao Marco, vai da Stellantis in Giù Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
10: Prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Giù Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendiu.com.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Se le due ruote sono la
5: tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
15: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
5: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
15: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
5: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: Disco Radio.
0: In vacanza o sul posto di lavoro non smettete di muovervi, ragazzi, e portiamo i nostri saluti anche a chi in vacanza c'è andato e ci vive, perché lui è un po' in vacanza e un po' ci vive. Saluti,
19: sì,
0: dove?
19: Un abbraccio dalla verde Irlanda.
0: La verde?
19: Piovosa Irlanda. Ciao.
0: Quindi piove in Irlanda, ma chi sei tu?
19: Ciao Disco Radio, sono Davide dall'Irlanda.
0: Ti chiameremo l'irlandese.

0: Ciao Don.
1: Sì.
0: Enea il Cantauro.
1: Ciao Ene, grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti gli amici e le amiche che sono stati qui dentro, quelli che siamo riusciti a sentire, a quelli che non siamo riusciti a sentire. Work It Out di Corti e la Medica, Andrew J. dal 2016 era l'ultima, e io vi rinnovo l'appuntamento nella Family del Pranzo, sempre con me, Don Cash, domani dalle 13 alle 16. Ma adesso da Roma devo restituire la linea a Milano. Signor Marelli, lei mi è pronto?
2: Presentissimo.
1: E allora le lascio la linea.
2: Grazie.
1: Noi ci risentiamo domani alle 13. Ciao. Disco Radio.
2: Le 4 e un minuto. Disco Radio. Prontissimo dopo un super weekend a riprendere la linea dopo Roma dalla capitale con Don Cash insieme a me per le prossime 3 ore, per tutta la settimana tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, dopo un super weekend all'autodromo di Monza. Un abbraccio ai 7000 che erano dei nostri, con tantissimi ascoltatori a gremire la marcia Formula 1. Adesso partiamo in Rise, Alesso, One Republic.

0: Alesso e One Republic. La prima novità di questa nuova settimana, che attenzione è anche l'ultima, diciamo, canonica, tradizionale. Poi dalla prossima ci vestiremo tutti d'estate, tutti estivi, anche i Play the Game, insomma, cambieranno con anche qualche novità, insomma, qualcosa di nuovo da sentire per la nuova
1: stagione.
0: Belle
1: marciarelli!
0: Eh certo, dopo la marcia Formula 1 Elite di ieri all'Autodromo di Monza, sono soprattutto marciarelli. E da questo momento, se siete pronti, partiamo.

0: Insomma, non era tra i nostri ascoltatori. Beh, lui riassume in maniera perfetta quello che è successo ieri.
1: Allora, Marelli, innanzitutto sì, super complimenti per ieri.
0: Grazie.
1: L'evento a Monza è stato bellissimo.
0: Grazie, grazie.
1: Organizzato,
0: grazie,
1: tutto benissimo.
0: Bene, bene. Ma come va?
1: Piccola pecca c'è. Punto
0: una,
1: primo.
0: Sì.
1: Allora, io sono riuscito a prendere la Disco Radio Bag. Dentro non c'era l'adesivo di Disco Radio, ma quello di Radio Maria.
0: Ma non è vero.
1: Come
0: mi
1: devo comportare?
0: Ma non è
1: e
0: vero.
1: Punto
0: non
1: secondo.
0: È vero. Sì.
1: Mi sono messo nei panni di quel povero cristiano dentro il pupazzo della Lego che l'hai praticamente fatto soffrire sotto il caldo. Immagino un milione di gradi fare.
0: Ma sì, ma era lì per
1: ballare.
0: Era
1: ballare,
0: lì per farvi
1: ballare,
0: divertire.
1: Non lo
0: volavi
1: più.
0: No,
1: cioè, lui voleva
0: no,
1: scendere dal palco, ma tu lo tenevi là in per terra. Che persona brutta. Da Roberto sulla linea.
0: Va bene, grazie mille. Questo è solo un assaggio di quello che è successo ieri alla faccia Formula 1 di Ditta. Abbiamo ancora un po' di strascichi dietro, ovviamente. Come il sole era anche abbastanza cosciente. Va bene, non ha dato alla testa, però c'è un Merit Week History che inizia così. Se l'avete riconosciuto, cantatelo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
15: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
22: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
23: Tranquilla, andiamo da Globo.
22: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
24: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
25: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
26: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
27: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
28: Buoni Amazon?
27: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
28: Allora questa sì che è una bella partenza!
27: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.
29: Disco Radio.
0: Ci sarà anche lo Scream and Shout come ogni lunedì e tra poco ovviamente
30: no,
0: ci arriviamo.
30: Che nuovo lunedì, sì. Ma perché?
0: Perché così c'è il nostro Scream and Shout. Ma prima un Buried with History 2001, gli Ark.
31: Rip

con le temperature piuttosto alte, uno magari il calzino non se lo mette, magari c'ha i fantasmini anche se non si vedono. Bene, calzini protagonisti nella prossima mezz'ora, perché faremo il test della vera età anagrafica. Se avete i calzini, ma soprattutto quando li dovete mettere, insomma, c'è un esercizio da fare per comprendere qual è la vostra vera età anagrafica. E allora, come sempre, al 393 800 3000 vi chiedo la prima cosa della settimana: l'età che avete e quella che vi sentite. Disco

0: bomba. Ecco, il test dell'equilibrio è una sorta di test del calzino per capire la nostra età, al di là dell'anagrafica cerebrale. E tra poco, insomma, vediamo l'età che vi sentite, quella che avete. Qua abbiamo un'età media molto alta da un certo punto di vista, molto bassa dall'altro. Vediamo, insomma, dov'è che arriviamo, a che punto ci fermiamo.
1: Io mi sento circa 35 anni, 36.
0: Sì. Ma non voglio sapere.
1: Però
0: l'età.
1: Le mie ginocchia, soprattutto il destro, mi dice che ne ho quasi 60. Quasi 70.
0: Ma è solo
1: Disco Radio.
0: È solo il ginocchio che te lo dice.
2: Parmelli, ne faccio 51 ad agosto.
0: Sempre Marelli comunque.
2: Ma sì. Me ne sento 18-19. Sempre a far casino e divertirsi.
0: Sì, va bene. Tra poco sentiamo gli altri.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima sentiamo Link, l'attualità delle 4:30 alla redazione. Cinzia Morgante.
4: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Milano. Scoperta da una passeggera una chat sessista nei telefonini di alcuni autisti ATM, foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari, indagine interna dell'azienda. Il lavoro nel piano di Stellantis per Torino e per l'Italia non c'è nulla se non le solite promesse, nonostante i lavoratori e le lavoratrici abbiano pagato prezzi altissimi in termini di cassa integrazione. Il commento della CGIL Piemonte sull'esito dell'incontro di oggi tra il responsabile Europa del gruppo Emanuele Cappellano e i sindacati. In centro a Como, armato di coltello, denunciato un 49enne di nazionalità rumena senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. Proteggere i nostri mercati da pratiche inique, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, da Evian, dove ha preso il via la 3 giorni del G7, atterrato a Ginevra il presidente USA Donald Trump. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
5: Meteo. Condizioni meteorologiche estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, sarà così per un bel po'. Vi segnalo magari per domani un minimo di instabilità pomeridiana sulle zone montuose, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Però attenzione al caldo che torna a intensificarsi. Punte massime intorno ai 33-34 gradi, ma da mercoledì ulteriore marcato rialzo, nel weekend a valori vicini ai 38. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Risponde l'età anagrafica, quella che vi sentite, tra poco il test del calzino. Occhio,
6: buongiorno. Ehi. Volevo dirle che oggi ne faccio 60.

0: come sempre anche questa settimana tra le 4 e le 7. Tutti i giorni dalle 4 alle 7 insieme a me. Sono Fabio Marelli, pronto a vedere insomma qual è la nostra età anagrafica, la conosciamo, ma soprattutto mentale. C'è un test, quello del calzino, negli Stati Uniti lo chiamano informalmente Old Man Test, test di chi è insomma un po' più esperto, diciamo un po' più in là con gli anni. E bisogna riuscire a stare in equilibrio, perché l'equilibrio è uno degli indicatori più affidabili di come stiamo invecchiando, per infilarci il calzino che sta per terra e dobbiamo riuscire a prenderlo con una gamba, ovviamente. Quindi diciamo che il test dei calzini e della scarpa, come si esegue così: si parte in piedi con i piedi alla larghezza delle anche, se necessario ci si mette vicino a un muro, un appoggio stabile per non cascare, fare una roba peggio del il test del calzino, sollevare una gamba, flettere leggermente il ginocchio, inclinare il busto davanti e delle anche, raccogliere il calzino, tornare lentamente in posizione retta, anche uno ci mette un secondo, sollevare il ginocchio verso il petto, indossare il calzino restando in equilibrio e ripetere la procedura per la scarpa e cambiare lato, ovviamente. Non succede niente insomma se uno casca, però può diventare un allenamento, perché è importante l'equilibrio appunto per riuscire a invecchiare meglio. Se si riesce a stare in equilibrio per 30 secondi, l'obiettivo successivo sarà raggiungere 35 o 40 secondi. E così, se riuscite a fare questo test, evidentemente la vostra età cerebrale e quindi fisica, insomma, diciamo che è abbastanza allineata, ma anche insomma si riesce a guadagnare qualche annetto in più in stabilità. 393 800 3000, la vostra età anagrafica, quella che vi sentite. Ovviamente ho un po' escluso quelli troppo giovani, diciamo che stiamo in mezzo, dai, sentiamo un po'.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Allora guarda,
0: vai.
1: Età anagrafica 63.
0: Sì.
1: Età mentale 36.
0: Evviva!
2: Ferrarelli. Organizziamo la più perso sta Formula 1,
0: certo,
2: marcia.
0: La marcia Formula 1. Perché
2: e così mi vince la Ferrari.
0: Ah, beh, per quello, abbiamo fatto tante belle cose per la Lilti.
3: Io
0: e
3: sono
0: che...
3: intorno ai 70 anni, ma sinceramente non me li sento.
0: Bene.
3: Non tutti i giorni.
0: Bene.
3: Comunque.
0: Vabbè,
3: ciao, un bacione a tutti, Rosalinda Milano.
0: Grazie, Rosalinda. Tante ascoltatrici, anche Raffa da Biella, non dirò la sua età, ma che se ne sente molto in meno, tipo 40, ma neanche poi così tante. Vi porto da Clerici Auto, intanto l'efficienza incontra il risparmio, a scoprire il Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavate è vostro a partire da 20.900 euro con il ritiro di qualsiasi usato, e con Nissan Pop Summer avete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta alle sedi Nissan Clerici Auto Como, Cantù Saronno, clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Moca Auto, iltuochilometrozero.com.
9: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
10: Marta, conosci un ufficio affidabile per la mia 500?
11: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
10: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
11: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
10: Prenoto subito!
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio:
13: Fiat Pandina da 12.490 euro,
12: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
13: Peugeot 208 da 17.990 euro,
12: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: C'è chi ha fatto il test del calzino, dell'equilibrio, è uscita così.
15: Ciao, io ho 150 anni.

0: Adesso io non voglio responsabilità che vi fate il test del calzino per vedere se avete l'equilibrio e poi non ce la fate e succede qualcosa. Io non voglio responsabilità.
1: Io ho fatto il gioco del calzino e mi sono svegliato 2 minuti fa sul pavimento. Cosa potrebbe voler dire?
0: È che avevi solo, dovevi riposare un po', hai recuperato qualche minuto.
2: Caro Fabio, sì, guarda, io ci proverei, però il fatto che ho la pancia.
0: Vabbè, ma chi se ne frega che hai la pancia?
3: Vai, pennarelli!
0: Vai, pennarelli! Ecco, potresti anche raccogliere al di là del calzino, magari vi viene meglio un pennarello per terra. Va bene, lunedì c'è lo Scream and Shout, tra poco c'è qualcosa che non vi è piaciuto del lunedì? Dai, che lo eliminiamo subito, eh! Disco Radio! Novità delle 5!

0: ma ci limitiamo al lunedì, visto che di solito il lunedì succede sempre qualcosa, per cui insomma c'è sempre qualcosa che non va, ci si lamenta sempre.
1: Marelli, bel lunedì, che cavolo. La mia compagna si è distorta la caviglia.
0: No, no, povera.
1: A me mi hanno mandato a fare un lavoro senza averlo visto. E non ho combinato niente.
0: Niente. Vabbè, del resto.
1: È solo lunedì. Sì, Marelli, sì, è solo lunedì.
0: Bello, mi piace, è solo lunedì. Mi piace, potrebbe tenerla, questa.
2: Uè. Infortunelli.
0: Io
2: mi sono sfasciato mezzo.
0: Perché?
2: Ah. Adesso che facciamo?
0: Ha fatto il test del calzino per l'equilibrio, forse. Va bene, ma è arrivato il momento del gemellaggio con i belli svegli del mattino. Tra poco arriva il Tamarrisso di pomeriggio, però i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici diventano super professionali e lo annunciano.
3: Amici, prima della consueta puntata di Colpo Grosso con Umberto Smaila, vi trasmetteremo il Tamarrisso. Buon ascolto.
0: Ho datato quello.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamiq. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
20: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
21: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
20: Solo questo modello?
21: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
20: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina.

0: macchina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
3: Davvero?
2: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
3: Allora ci vado subito.
2: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Disco Radio. È arrivato il momento del Tamarristo di gemellaggio con i belli svegli del mattino. Il pomeriggio l'annunciate voi.
5: Metti il Tamarristo.
4: C'è colpo grosso. Quella era un'altra roba. Qui c'è il 2003.
6: Perché mamma?

0: Tamar Ristori. E adesso, anche se è lunedì, noi vi facciamo un regalo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Vi portiamo nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano all'Area Mind, il più grande parco delle fiabe in Italia. Attenzione al numero per tutti, adulti, bambini, 393-800-3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp, un telegram. Dovete scrivere Parco delle Fiabe e aggiungere la mail. Ai più fortunati regalo 2 ingressi alla fiera.
1: Disco Radio. A chi?

0: New Religion compie gli anni, il gelato, uno dei gelati di quando eravamo piccoli. Prima di dirvi qual è, 80 anni, eh. 393-800-3000, il gelato di quando eravate piccoli voi era...
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo subito in redazione Link, l'attualità delle 5 e mezza, Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui Lombardia ed Emilia-Romagna. ATM si adura nei provvedimenti da prendere, così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della chat sessista che vede coinvolti alcuni autisti dei mezzi pubblici. Foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari. La società ha avviato un'indagine interna. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato interventi di digitalizzazione e formazione per le piccole e medie imprese, stanziati 18 milioni. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. Mondiali alle 18, Spagna-Capoverdi, alle 21, Belgio-Egitto. Nella notte anche il debutto con l'Iran contro la Nuova Zelanda. Accordo confermato tra USA e Iran, la firma venerdì a Ginevra, fonti diplomatiche riferiscono di colloqui preparatori a Doha. Le news tornano tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Compie 80 anni, uno dei marchi più iconici del gelato, il vostro della vostra gioventù.
4: A me mi sembra il Mottarello.
0: Ah, come ti sembra?

0: 4 senza interruzioni, 4 hit, eh. Mica, non so, 4 gelati, che non ho detto così a caso, perché insomma entriamo nella stagione del caldo, dell'estate, delle vacanze, dei gelati soprattutto. E allora, visto che vi ho chiesto poco fa il vostro gelato dei ricordi, quello con cui siete cresciuti, quello che magari vorreste rimangiare che non c'è più, insomma,
1: mi sembra il mottarello.
0: Dai, è sto mottarello, come ti sembra? Ma dovete essere certi, il gelato di quando eravate piccoli non doveva essere, eccolo lì. E allora, uno dei brand iconici del gelato italiano compie 80 anni, la Samontana, nata nel 1946, oggi riunisce anche altri brand storici come Tre Marie, simbolo della tradizione milanese, come anche Bindi, altro brand che quest'anno compie 80 anni. Abbiamo fatto un po' il giro anche delle aziende d'Italia, insomma ce ne sono tante, possiamo insomma citare tutti per par condicio, però come riporta l'economia del Corriere della Sera, oggi conta 9 stabilimenti produttivi distribuiti tra Italia, Francia, USA e Canada, insomma la nostra industria, l'Italia, l'italianità, il gelato all'italiana che fa il giro del mondo bene bene, a prescindere insomma dal brand, dalla marca, insomma ognuno c'ha il proprio ricordo. Poi celebrazioni per l'80° anniversario che sono accompagnate da diversi ovviamente legami e anche suggestioni da un punto di vista del brand. Ho chiesto appunto a voi i gelati che vi ricordano quando eravate anche solo un pelo più piccoli, l'altro ieri, il ghiacciolo, il ricoperto, il cremino. Davide dall'Irlanda. Ehi, in Irlanda, che meraviglia, vedi la nostra app, fin dove arriviamo. Bello allora, non solo gelato ma anche vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli vi aspetta un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna. Avenger, Compass e Renegade, prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli vi aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Sedi, orari, tutto su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
5: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
4: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
5: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
4: Prenoto subito!
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
8: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
9: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
13: Tra pochi vostri gelati di quando eravate più piccoli.
14: No, ma ragazzi, ve lo ricordate? Il piedone.
13: Sì, lui sì.
14: Gelato troppo buono era il piede. Che gli leccavo le unghie.
13: Allora.

0: iconici del gelato italiano che ha compiuto 80 anni. Il gelato di quando eravate piccoli voi, ce n'è una marea.
1: Il camillino.
2: È durato troppo poco.
0: Sono
3: Federica.
0: Ciao.
3: Mi ricordo il ghiacciolo arcobaleno,
0: wow,
3: quello con tanti colori.
0: Che meraviglia, ciao, che bei ricordi.
4: Ciao Marelli.
0: Ciao.
5: Il Luke che aveva anche il bastoncino di liquirizia.
0: Che bello. Però quello che ho detto ciao Marelli. Qual
6: ciao,
0: era
6: sono andata da Bra.
0: Ciao.
6: Il gelato preferito da bambina era il ciao.
0: Wow, e poi ancora, ma ce n'è veramente una marea, ragazzi.
7: Fior di fragola.
0: Fior di fragola.
7: Che bei tempi. Cambiava da Roma.
8: Il mio gelato preferito da piccolo era il cono palla.
0: Sì.
8: Poi hanno messo due, quindi è diventato duo. Due palle.
0: Sì.
8: E non mi è più piaciuto.
0: Vabbè, insomma.
8: Niente, non l'ho preso più.
0: Ho però, non vuoi.
4: Ciao,
0: gusti.
4: Marelli.
0: Dai, eccolo.
4: Amore, il mio è sempre stato il Calippo.
0: Va bene. Grazie per condividere 393 800 3000 gioie.

0: non si può non avere anche la lacrimuccia ogni tanto di quando eravate piccoli voi, tantissimi.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Il winner Taco.
0: Ma cosa c'hai, 4 mesi di vita praticamente. Va bene, chiudiamo con Purple Disco Machine anche quest'ora. Era Hypnotize, 6 e 2 minuti.
2: Disco
0: Radio. John Summit, corriamo che abbiamo un sacco di cose da fare ancora e lo sapete, Shades of Blue.

0: se no famo notte ovviamente.
1: Marelli, il piedone.
0: E basta con sto piedone,
1: buono.
0: C'era quello prima che gli leccava pure il dito.
2: C'era il cornetto soft.
0: Sì.
2: C'era la macchinetta, tu andavi lì col tuo botolino, schiacciavi e usciva tutto il gelato.
0: E te lo facevi te. Va bene, sapete che facciamo adesso?

Attenzione, 50 più e diventeremo anche noi estivi, estivissimi, con anche un po' di novità, qualche gioco nuovo. Sapete che d'estate cambia anche un po' la sorta del Play the Game, che comunque anche questa settimana, e poi lo farà anche d'estate, vi regala la Disco Radio Bag oggi con un gioco diverso. Ovviamente anche i Fantastici 4, vedremo se ci saranno ancora i Fantastici 4 poi la prossima settimana pure in estate virgola. Resta per ora che vi dovete dire che cosa hanno in comune i Fantastici 4 viaggio di oggi, che sono assegno, matrimonio, monte e paura. Sei capito? No, lo rileggo. Allora, i Fantastici 4 di oggi sono assegno, matrimonio, monte, paura. Che cosa hanno in comune i Fantastici 4? Dai, che facile.

0: avrebbero capito che cos'hanno i comuni fantastici 4 di oggi. Ci arriviamo tra poco, subito dopo Rhythmic History. Anche questo secondo me è riconoscibilissimo. 95 in arrivo, inizia così. Ma c'è solo quello lì che inizia così.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campione del mondo fino al 22 giugno.
11: Davvero?
10: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
11: Allora ci vado subito.
10: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
14: Quasi tutto.
13: Cosa manca?
14: Una Jeep nuova.
13: Una Jeep?
14: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati. E ritirano la nostra in permuta.
13: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
14: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
17: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno

0: Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Disco Radio. Tutti ha riconosciuto Rhythmic History.
6: Arturo di Adriano Celentano.
5: No, non tutti.
7: Penso di saperla. Corona con 1, 2, 3. Train with me.
5: Guarda, palo praticamente. Ma dai, è quella. Playa Iti. Rhythmic History.

0: dei Play the Game. E tanto c'è insomma da provarci con i Fantastici 4. Ho detto, ma sicuramente lo indovineranno tutti. Assegno, matrimonio, monte, paura. Che cos'hanno in comune i Fantastici 4?
1: Circolare.
0: Sì, circolare. L'assegno è circolare, ma il resto matrimonio circolare. Il monte, la paura. Non è firma, non è sposo, non è falso, sto leggendo,
2: Oh, Martelli.
0: Oh, sempre Marelli.
2: Secondo me è il divorzio.
0: Divorzio, matrimonio.
2: Ciao,
0: sì.
2: Andrea da Verpale.
0: L'assegno ci sta, la paura del divorzio. Monte non ho capito, che fai? Butti

0: Fantastici 4, vero?
1: No. Marelli, il verde.
0: No.
1: La paura di rimanere al verde.
0: Sì.
1: Nel monte e la montagna c'è il verde.
0: È vero.
1: I soldi, la moneta, il denaro vengono chiamati sempre verdoni.
0: Sì, però l'assegno e il matrimonio in verde. No, c'è qualcosa che non torna. È un altro colore. L'abbiamo capito tutti. Occhio ai cellulari.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Rimaniamo a redazione Link, c'è l'attualità delle 6:30, Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Il tram deragliato a Milano nello scorso febbraio, il tram 9. L'analisi sulla scatola nera non scioglie i dubbi, necessari altri approfondimenti tecnici. Il conducente parlò di un malore, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Intanto si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. Il lavoro Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui Lombardia ed Emilia-Romagna. Calcio ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. Toro, stagione al via il 10 luglio al Philadelphia, poi ritiro a Pinzolo. I mondiali, prima mezz'ora di Spagna-Capoverde, senza reti a ridosso della diretta, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Le news tornano tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
2: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Quattro senza interruzioni e poi vediamo cosa hanno in comune. Assegno, matrimonio, monte, paura, una cosa sola. È quella lì, occhio cellulare.

0: versione femminile di Alessia Luisi. E che ieri, non ve lo dico chi è, avete capito che è la parte più dolce di Aloisi. Intanto, i Fantastici 4 per vincere la Disco Radio Bag, assegno matrimonio Monte Paura. 393-800-3000, il più veloce di voi è un ingegnere, andiamo a Magenta da Marco.
1: Pronto, ciao.
0: Eccolo, ciao Marco, come stai?
1: Ma abbastanza bene, immerso nel traffico.
0: Allora,
1: vabbè, a parte quello.
0: È quello che fa l'abbastanza, fa la differenza. Però bene, meglio, perché sai che cosa hanno in comune i Fantastici 4, vero?
1: Sì.
0: Sì, cosa?
1: Allora, la parola è bianco.
0: Bravo! Adesso però devi fare lo spiegone. Allora, assegno.
1: Assegno in bianco.
0: Bravo, matrimonio. E questa è...
1: Matrimonio, vabbè, bianco, il colore del matrimonio.
0: No, vabbè. Sai, vabbè, io l'avevo pensata più quando non si consuma, ma va bene lo stesso.
1: Ah, vabbè,
0: matrimonio bianco.
1: Colore
0: sì,
1: matrimonio.
0: Ci sta, ci sta, ci sta.
1: Di credo. Solito.
0: Sì, chiediamo alla nostra giurata, la nostra giudice.
2: Sì, sì, ci sta.
0: Sì, ci sta, bene. Monte...
1: Il Monte Bianco.
0: Perfetto.
1: E bianco dalla paura.
0: Bravo, bravo. Va bene, giudice.
2: Perfetto.
0: Benissimo. Abbiamo anche ovviamente l'avvocata qua a fianco. Benissimo, allora ti può arrivare la Disco Radio Bag. Contento, Marco?
1: Perfetto, contentissimo. Sarà
0: benissimo.
1: Contenta mia figlia.
0: Oh,
1: che,
0: come si chiama?
1: Gaia.
0: Gaia. E allora mettiamo anche qualcosa per Gaia. Chiediamo alla nostra notaia, vero?
2: Certo,
0: certo.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Grazie a te. Se vuoi salutare chi
1: grazie.
0: Vuoi, Marco, fai pure.
1: Saluto mia figlia.
0: Ecco.
1: Anche se non mi sta ascoltando, ma poi magari col podcast.
0: Le arriva comunque il saluto.
1: Esatto.
0: Va bene. Un abbraccio. Buon
1: grazie.
0: Rientro. Ciao, Marco.
1: Ciao.
0: Ma quanti erano in macchina con Marco? Forse era il navigatore. Va bene, vi porto da Clerici Auto, lì l'efficienza incontra il risparmio. Vi porto a scoprire Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, solo puro stile. A giugno il City Crossover tecnologico che cercavate è vostro da 20.900 euro con ritiro di qualsiasi usato. E con Nissan Pop Summer avrete un vantaggio in più, fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Juke vi aspetta nelle sedi Nissan Clerici Auto di Como, Cantù, Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bello partire per le vacanze.
3: Sì, ma con quale auto?
2: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
2: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
3: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
3: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
2: Info su denicar.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: 10 minuti alle 7, tra poco arriva Aloisi. No, non arriva Aloisi.
12: Ci sono.

0: vista quando online mi sentite sorridere. Ok, mi sentite sorridere perché sto parlando con la parte femminile di Aloisi, che oggi ha le fattezze di una donna meravigliosa.
1: Sono arrivato, no, sono prontissimo.
0: Non parla così.
1: No, non
0: parla,
1: è vero,
0: così bene,
1: parla...
0: Aloisi.
1: No, no, però devo dire che Alessio, quando entra nella sua parte siciliana, a me piace molto. Sì. Lo trovo anche più affascinante.
0: Grazie per avermi dato un pugno sulla
1: ragazzi,
0: spalla.
1: Ma lei è vecchio, eh. 19. Cioè, trovategli un nome, siccome l'ho chiamata in tutti i modi, trovategli un nome da vecchio. Com'è che potrebbe essere?
0: Non lo so, Vecchierelli.
1: Vecchierelli. Cioè, c'ha 5 protusioni. Poi c'ha la spalla monca. Cioè, veramente. Ho detto, ma Fabio,
0: perché la uso,
1: tutto bene?
0: La uso un po' troppo, mi è venuta la tendinite un po' di tempo fa, adesso però stiamo in fase
1: età biologica, abbiamo detto quasi 47.
0: Quasi 48, no, 48 quasi.
1: Età 22, fisica 121. 125 anni.
0: Ma smettila!

su Disco Radio Sad Girl, la novità che apre la nostra prima ora insieme delle tre che condividiamo in questa prima della settimana, lunedì 15 giugno. Abbiamo scelto di partire così. Sono Valentina Guidi, stranamente a quest'ora sentite me, solitamente c'è il buon Alessio Loisi, il buon Vecchiarelli, invece soprannominato così, ritorna ovviamente domani pomeriggio. Mi piace anche Anzianelli, mi piace un sacco, ragazzi. Allora, buona serata, praticamente facciamo partire da qui questa parte in cui si va a casa dal lavoro. Molti di voi saranno in macchina, molti di voi cercano un po' di relax e soprattutto sono tappati dentro con l'aria condizionata, perché oggi un caldo fotonico, almeno qui su Milano, non so se è lo stesso dalle vostre parti. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica, abbiamo già scelto la prossima, c'è Floraida, questa Whistle.

0: Grimaldi Lines, scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Let's go! Mighty Award apre all'entate sul Seveso all'interno di Bennett in via Nazionale dei Giovi 249 il 17 giugno alle 18 e fino al 21 giugno non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia, anche con finanziamento a partire da 199 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MightyAward.it. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mighty Award.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
13: Quasi tutto.
12: Cosa manca?
13: Una Jeep nuova.
12: Una Jeep?
13: Da Autolocatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati e ritirano la nostra in permuta.
12: Beh, se Autolocatelli la valuta e la ritira in permuta,
13: si parte con la Jeep giusta. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
14: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
16: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
17: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
18: Disco Radio,
19: anche questa sera ci sarà l'extend version del Rhythmic History, la passeremo insieme.

0: Non ve l'ho detto prima, ma so che voi siete sul pezzo. Su Disco Radio si torna a giocare.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Pronti a giocare con noi? Vi serve lo smartphone, perché Disco Radio ti porta nel mondo delle fiabe con This is Wonderland. Dal 19 giugno arriva a Milano presso l'Aria Mind This is Wonderland, il più grande parco delle fiabe in Italia. Show musicali, il teatro dei burattini, un'area giochi e food truck per un'esperienza unica, capace di coinvolgere adulti e bambini. Ti serve il nostro numero adesso, il 393 800 3000, per inviare entro 5 minuti da ora un messaggio con scritto Parco delle Fiabe e la vostra mail. Ai più fortunati il regalo: 2 ingressi alla fiera. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: torna su Disco Radio con le ultime news. Prima invece voglio tirarvi in mezzo al 393 800 3000, perché parliamo della parte più complicata di una storia d'amore, ma anche la più esilarante a volte, perché quando ci si lascia ovviamente uno dei due soffre. Ma la cosa bella che io voglio analizzare questa sera è la modalità in cui avete lasciato o siete stati lasciati, cioè quella frase che ovviamente era una frase di circostanza della serie: non sono, non sei tu, sono io, ti voglio talmente bene, ti amo così tanto che ti lascio libera, cioè robe di questo genere. Vi è mai successo? 393 800 3000 per raccontarci a questo punto la vostra esperienza.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Eccola la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
3: Ed eccoci, grazie Valentina, è un piacere, buona serata a tutti, ben ritrovati. Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala: ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. L'azienda ha avviato un'indagine interna, sporto denuncia alla polizia locale e presenterà un esposto al garante della privacy. L'inchiesta sugli abusi sessuali che avrebbe subito una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano all'uscita di una discoteca in via Corelli. Quattro giovani, amici tra di loro, indagati per violenza di gruppo. Alcuni di loro si erano già presentati in procura per difendersi. Il lavoro Stellantis nel piano del gruppo per Torino e per l'Italia non c'è nulla. La posizione della CGL Piemonte, la Wilma di Torino, a Mirafiori servono nuove produzioni. Calcio, è arrivata l'ufficialità, Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto, Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. G7 a Evian, il presidente francese Emmanuel Macron al presidente USA Donald Trump, pronti a dispiegare caccia, fregate, portaerei a Hormuz, l'Iran, nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E si va evidentemente a un G7 in cui il mattatore sarà Donald Trump, e ha già cominciato nel bilaterale con Macron a dire che innanzitutto dopo l'accordo su Hormuz non ci sarà un gran bisogno dell'aiuto europeo, come a dire: se volete mandare i vostri sminatori, la vostra missione a 4, Francia, Germania, Olanda, Italia, mandatela, se volete anche i britannici mandate, ma noi non ne abbiamo un gran bisogno. A questo punto le cose sono fatte e il grande accordo che sarà siglato venerdì a Ginevra sarà l'epilogo del conflitto. L'Europa non può recuperare un ruolo a posteriori, è il non detto per cortesia di Trump a Macron. Semmai quel che ha detto di importante il presidente americano è che adesso bisogna concentrarsi sulla guerra d'Ucraina, e quando dice queste cose in genere bisogna stare molto attenti, perché le modalità di chiusura di una guerra degli Stati Uniti, abbiamo visto, sono molto diverse da quelle che tengono conto di chi è l'aggressore e di chi è l'aggredito, ovvero quelli che sono i connotati principali della guerra d'Ucraina, ed è il motivo per cui l'Europa sta a fianco di Zelensky, il quale Zelensky però domani al massimo sarà lì a Evian al G7, e per la prima volta ci sarà un incontro importante a questo riguardo in campo neutro con Trump. Nessuno ha dimenticato il trattamento che riservò al presidente ucraino la prima volta Trump insieme a Vance. Non hai le carte, gli disse, come dire, devi stare a quello che ti diciamo noi. Adesso, dopo tanto tempo, Zelensky ha le carte e sono i droni che colpiscono in territorio russo. Forse la percezione di quel conflitto è cambiata anche per il presidente americano.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.

0: Nelle notti calde dell'estate 2000, Paola e Chiara, vamos a bailar insieme a Funky Bahia, Hurricane e Free Your Mind, le quattro che abbiamo suonato per completare il giro delle quattro senza interruzione, che ci porta una decina di minuti prima delle 8 di sera. Vi abbiamo tirato in mezzo al 393-800-3000 per chiedervi qual è la scusa più banale che avete utilizzato per lasciare qualcuno, o con quale scusa banale vi hanno lasciato.
1: La scusa più banale, non che utilizzo io, perché non l'ho mai fatto.
0: Ok.
1: Io sono sempre stato con Loredana.
0: Santa Loredana.
1: Lo resterò. E la maggior parte è che sento in giro, dicono, devo prendere un attimino una pausa per capire se ti amo o no.
0: Una pausa.
1: Giù dalle brande.
0: Una pausa di riflessione. Beh, solitamente questa è tra le più gettonate, no? Chi lascia il partner per, virgolettato, ritrovare se stesso, pare abbia già un'altra persona tra le mani. Non lo dico io, ma lo dice la scienza. Le classiche scuse, no? Non sei tu, sono io, ho bisogno di stare da solo per ritrovare me stesso e capire cosa voglio realmente della vita. Beh, donne e uomini, senza distinzione, se avete subito questa colossale balla cinematografica, possiamo chiamarla così, mettetevi il cuore in pace. Quel me stesso ha quasi sicuramente un nome, un cognome e un profilo Instagram. Infatti, gli studi psicologici sulle dinamiche di rottura confermano che la scusa del ritrovare se stessi, ho bisogno di una pausa, devo capire cosa voglio, è il cliché preferito dai traditori seriali e dai manipolatori. Nel 90% dei casi non c'è nessun viaggio spirituale o crisi esistenziale in corso. C'è semplicemente una transazione già avviata verso un'altra persona. Tiè, il cervello umano praticamente odia il vuoto e la solitudine, e chi lascia usando questa scusa sta solo applicando una strategia della liana, ovvero non molla un ramo se non ha già l'altro ben saldo tra le mani. Mamma mia, questa roba qua l'abbiamo vissuta più o meno tutti, no? È una squallida mossa di marketing, potremmo chiamarla così, sentimentale in qualche modo, no? Viene usata per uscire da buoni, perché credono pure di fare questa fine, no? E ripulirsi la coscienza e scaricare su di voi il peso della rottura, che in realtà è un banale cambio di persona. Non vi diranno mai la verità, quindi probabilmente, se la scusa è stata devo ritrovare me stesso, non sei tu, sono io, ho bisogno di stare da solo e di capire un attimino, probabilmente perché già dall'altra parte c'è qualcuno che già gli ha dato la certezza. Vi è mai successo 393-800-3000 e poi in realtà avete scoperto che lui o lei aveva già un altro partner? Fatecelo sapere, dai, siamo curiosi. Ah, che bello parlare di vacanze, valigie, estate. Manca solo l'auto giusta. Da Autolocatelli ti aspetto un'ampia scelta di Jeep a chilometro zero in pronta consegna: Avenger, Compass e Renegade. Prezzi scontati, tantissimi colori e allestimenti pronti a partire. Autolocatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Scopri sedi e orari su locatelligroup.eu.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
4: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
3: Prenoto subito un appuntamento.
4: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Energy System Italia. Non farti condizionare dagli altri. Il clima ideale a casa tua è solo Daikin in tripla classe A, sia sul raffrescamento che sul riscaldamento. La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: Buon lunedì sera e buon inizio di settimana a tutti quelli che in questo momento accendono la radio su Disco Radio. Sono Valentina Guidi, la musica, la prossima novità tra un attimo, adesso Upside Down.

0: Down, l'ultimo disco che abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora insieme era David Guetta, intanto le 20. Disco Radio. Alle 8 di sera dalle vostre parti che si fa? Vi immagino così, quelli che arrivano stanchi dopo una giornata di lavoro, magari in questo momento in macchina, rientrando verso casa, quelli che, come abbiamo detto prima, no, magari si sono fermati a fare un aperitivo, e chi è già a casa a spadellare. Tra quali siete? 393-800-3000. Buon lunedì sera adesso One Republic, cioè In Your Eyes.
1: Novità. Disco Radio.

Abbiamo scelto In Your Eyes, 20 e 4 minuti sull'orologio di questo lunedì 15 giugno. Iniziamo la settimana insieme, questa cosa mi piace un sacco. Iniziamola bene facendo un salto sul nostro sito discoradio.it per scegliere la musica che vi piace di più. Nella sezione dedicata al Music Club potete ascoltare e votare la vostra musica preferita, e con un pizzico di fortuna, io ve lo dico sempre, provateci ogni settimana, potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Adesso la musica, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: 22.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Basta, voglio di più!
5: Più di così!
4: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
4: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
4: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
4: Più di così!
6: Autorigol!
7: A Milano dal

0: Ok, e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
4: Davvero?
3: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
4: Allora ci vado subito.
3: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
10: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
11: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglio 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
14: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
13: Prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
15: Disco Radio. Alle 21 torna l'extended version del Rhythmic History. Questa sera lo facciamo insieme. Ancora un disco dance storico da ascoltare in quest'ora. Indietro fino al 94 c'è Animal Action.
16: Rhythmic History.

Ma Better Times, quella che abbiamo scelto di Robin Schulz alle 20 e 22 minuti del nostro lunedì insieme. Ogni estate si sa al suo tormentone, no? Stiamo parlando di musica, ovviamente. Quest'anno è un po' presto, no? Per definire quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Però possiamo parlare delle estati passate, quindi vi vogliamo chiedere al 393-800-3000 se c'è un tormentone estivo particolare che vi è rimasto impresso perché, che so, quell'estate lì era l'estate in cui vi siete innamorati di qualcuno che poi, insomma, è rimasto nella vostra vita, perlomeno nei ricordi, oppure un'estate particolare passata con gli amici. Quindi il tormentone di un'estate fa che ancora ricordate. Se volete potete anche canticchiarla, eh? Noi vi aspettiamo qui su Disco Radio. Intanto abbiamo scelto la prossima, cioè Cyril.

0: alle 20:31. Noi stavamo parlando di canzoni che lasciano il segno, ovvero di tormentoni estivi. Abbiamo detto che è ancora presto, no? Perché l'estate ufficialmente non è ancora iniziata per definire quello che sarà il tormentone estivo 2026. Però vi abbiamo chiesto di tornare indietro, cioè a quell'estati là in cui cantavate quella canzone che vi è rimasta particolarmente nelle orecchie per X motivi. Ad esempio, avete conosciuto un grande amore, è stata una bella vacanza con i vostri amici. Fateci sapere qual è stato il tormentone estivo che ancora oggi ricordate a memoria.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Mentre voi ci pensate, noi siamo già pronti con la nostra redazione. Ben trovata Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Valentina, buona serata a tutti, ben ritrovati. Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. Il lavoro Electrolux, disposta a sospendere per 50 giorni 1.700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui Lombardia ed Emilia-Romagna. Calcio è arrivata all'ufficialità. Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Rupert Amorim, prossimo allenatore del Milan, biennale con opzione per la terza stagione. Basket Final 8, confermata Torino come sede anche nel 2027, generato un indotto di oltre 12 milioni. I mondiali di calcio, finita senza reti Spagna-Capoverde, esordio storico in Coppa del Mondo per la nazionale africana, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Condizioni meteorologiche estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, sarà così per un bel po'. Vi segnalo magari per domani un minimo di instabilità pomeridiana sulle zone montuose, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Però attenzione al caldo che torna a intensificarsi. Punte massime intorno ai 33-34 gradi, ma da mercoledì ulteriore marcato rialzo, nel weekend a valori vicini ai 38. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Fortunata di oggi è Melania.
5: Da
4: 1870.
5: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
4: Ah, io avevo letto 1870.
5: No, no, ma no.
4: Ma li porta bene.
5: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
4: A lei non è così.
5: No, nel senso.
4: Nei suoi complotti.
5: Prego, prego.
4: Cala Melania.
5: Che
4: spavento. Come sta andando la tua relazione?
5: Sì.
4: Facendo le colna bene.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Ci siamo ad accompagnarvi anche in questo lunedì sera, adesso 4 senza interruzione, si riparte da Axl.

0: insieme a Dr. Jones, gli Acqua del 97, duro, e poi Sun is Shining, quella con cui abbiamo aperto, arrivando praticamente una decina di minuti prima delle 9 di sera. Lo abbiamo detto, l'estate qua dietro alle porte, fatto sta che anche quest'anno ci sarà da decretare il famoso tormentone estivo, no? Quello che ritorna tutti gli anni, e quindi vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 se c'è una canzone estivo, un tormentone degli anni passati che vi è rimasto particolarmente nel cuore perché ha rappresentato un'estate in cui avete fatto qualcosa di bello, magari una vacanza con gli amici, magari avete trovato l'amore. Attenzione, perché non tutte le canzoni hanno le carte in regola per diventare dei tormentoni. Infatti quelli che hanno più possibilità di riuscirci sono contraddistinte da singoli suoni molto semplici e dalla ripetitività, ossia dagli stessi suoni che si susseguono in rapida successione. Un altro elemento tipico è sicuramente la familiarità, ed è determinata sia nella costruzione musicale semplice, quasi sempre del brano stesso, sia dalla frequenza con cui siamo esposti a quella stessa sonorità, ovviamente per opera dei vari media, no? La radio per prima, la televisione o i social. Questa è la motivazione per cui quando si ascolta per la prima volta un brano che ha tutte le caratteristiche per essere un nuovo tormentone, questo risuona subito familiare, sembra di averlo già sentito. Ed è per la stessa ragione per cui lo si impara semplicemente più in fretta. Al contrario, le melodie più complesse sono ovviamente più difficili da ricordare. I meccanismi cerebrali che entrano in gioco quando siamo esposti alla musica sono pressoché gli stessi di quando cantiamo o suoniamo una canzone, e sia quando l'ascoltiamo e persino quando la cantiamo solamente con la mente. Il tormentone è letteralmente una sorta di tarlo nell'orecchio che interrompe, senza che l'individuo sia in grado di esercitare alcun tipo di controllo su di esso, tutto quello che sta facendo. Quindi sicuramente anche quest'anno ci sarà un tormentone estivo, magari avete già insomma sentito qualcosa, e se volete insomma azzardate a dirci qual è secondo voi il tormentone estivo 2026, anche se è decisamente presto. Invece una canzone che ha segnato un'estate particolare. 393 800 3000. Adesso vuoi cambiare auto? Questo è il momento giusto. Per tutto il mese di giugno a AutoVip c'è il tasso zero su una selezione di Renault in pronta consegna, nuova Clio, Captur, Austral e Space. Un'occasione irripetibile per metterti subito al volante. AutoVip è concessionario ufficiale Renault, scopri le sedi a Torino in via Botticelli, Corso Marche, Corso Tazzoli, oppure a Chivasso, Pino Torinese, nella nuovissima sede di Moncalieri in via Cavour numero 7.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato e interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Pro la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Mocauto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio.
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
14: Peugeot 208 da 17.990 euro.
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990 euro.
13: Info su denikar.it.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
17: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
18: Ancora una manciata di minuti prima di chiudere la nostra seconda ora insieme, poi si entra ufficialmente nella festa di Disco Radio. Torna l'Extended Version del Rhythmic History, adesso Wake Tonight.

0: questa ora, quella che ci conduce alle 21, momento in cui parte l'extended version del Rhythmic History, per cui non mollate la radio, state con noi, torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Da qui parte la festa. Come ogni sera ci prendiamo 60 minuti per farvi riascoltare il meglio della dance storica, quindi trascorriamo un'altra ora insieme. Solitamente l'extended version del Rhythmic History siete abituati a viverla in compagnia di Alessio Loisi. In questa parte della giornata, prima della settimana, ci sono io, Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio e ritardatari, a quelli che si sintonizzano adesso, subito, ma il cielo è sempre più blu.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Regina 1998, siamo arrivati fino a lì, la storia del ritmo torna tra un attimo, cominciate a pensare al 1999, già pronto c'è Gigi Doug.
1: Rhythmic History.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla da Stellantis e New Milano, in via Gattamelata 41.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Niente più bello che tornare a casa.

0: La nostra innovativa tecnologia non solo garantisce un ambiente ottimale, ma elimina anche virus e batteri. Massimo comfort comodamente a casa tua. Operiamo in Piemonte e Lombardia. Per info e prenotazione contattaci su energysystemitalia.it.
1: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Torna l'extended version dei Rhythmic History, noi puntualissimi qui al nostro posto e voi siete nel posto giusto al momento giusto. Avanti e dietro nel tempo, quello che facciamo, fammi salutare ovviamente tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta su Discord in questa prima della settimana e quelli che lo faranno accedendo al nostro podcast dal nostro sito discoradio.it, ascoltandoci in qualsiasi momento della giornata, nonché anche quelli che ci ascoltano in replica al mattino. Praticamente ci siamo sempre. Adesso Gigi Doug, c'è Another Way.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: dell'estate 1992, Ace of Base su Disco Radio ad accompagnarvi in questa serata. C'è l'extended version del Rhythmic History. Tra poco torniamo nel 94. C'è Pronta Corona.
1: Rhythmic History.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere, i primi 30 minuti sono volati via, non ce ne stiamo neanche accorgendo. L'appuntamento è sempre lo stesso, quello che parte alle 21 e dura fino alle 22 con l'extended version del Rhythmic History. Leghiamo dei dischi ai vostri ricordi, ovviamente con la musica del passato. Extended version del Rhythmic History che mette d'accordo gli amanti della dance storica. Sono Valentina Guidi, allora pronti a viaggiare avanti e indietro nel tempo? In questo caso 1994, abbiamo scelto Corona.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio. This is the...

0: Figli di Pitagora su Disco Radio fino al 2004. Siamo arrivati lì, ancora una decina di minuti insieme. Tra pochissimo, che disco, 93, Freddie Mercury.
1: Rhythmic History.
2: Ciao Luca, non ho trovato l'occasione giusta per la mia auto.
3: Ciao Marco, vai da Stellantis and You Milano. Per questo mese c'è il fuori tutto con auto usate ai chilometri zero a partire da 6.900 euro. In più scopri i vantaggi per il tuo usato e per la rottamazione.
2: Prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
4: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutta l'estate. Bambini fino a 6 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Le piscine al Gabbiano di Limbiate sono aperte. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Anche se l'Italia non va ai mondiali, da Brum Brum c'è un'offerta da campioni del mondo fino al 22 giugno.
10: Davvero?
9: Sì, da Brum Brum trovi la tua auto ricondizionata a un prezzo mondiale, ma le offerte durano solo 24 ore.
10: Allora ci vado subito.
9: Scopri le offerte da campioni del mondo su brumbrum.it o vieni in store a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18. Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Disco Radio. Breakdown.
0: Che fate questa sera? Ci siete? Siete dei nostri? Su Disco Radio c'è l'extended version del Rhythmic History, il viaggio nella storia del ritmo, lo facciamo anche questa sera. Abbiamo scelto la prossima, Freddie Mercury dal 93.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chiuda così l'appuntamento con l'extend version del Rhythmic History. Abbiamo scelto Alex Castelli, era Enjoy. Siamo tornati indietro fino al 1998. Ragazzi, alla prossima, fate i bravi, ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E adesso spazio al Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
4: Soul Set. This is Soul Set.
3: Un'ora anche per questa settimana di House Deep e Funky dalle 22 alle 23. Questo è il Soul Set nel Disco Radio Party di questo lunedì 15 giugno. Siamo a metà del mese e abbiamo un sacco di bella musica da ascoltare anche questa sera. Fin qui l'extended version del Rhythmic History. E adesso ci penso io a voi. Finale 11, sono Fabio Marelli, poi Matteo Epis e Dumonari con il Party Set. E allora iniziamo da Sweet Nothings, la prima, Oscar Matt Cain.

0: Live Element con Be Free a completare il primo blocco del Soul Set di questa settimana. C'erano anche Luca Schetti poco fa, 26, Tyson Chris dal 2024, Nathan Doe con Call, abbiamo aperto da Sweet Nothings, Oscar McKay. Quali saranno le prossime? Sono Fabio Marelli, datemi pochi secondi e sono da voi.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
4: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
3: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
4: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sendyou.com.
3: Prenoto subito!
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Non basta! Voglio di più!
3: Più di così?
7: Ancora di più!
3: Allora senti qui! Solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
3: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più!
3: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così!
8: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
9: Ciao, sono Mariano, Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Autoiltuochilometrozero.com.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
12: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
0: Si riparte anche sul canale 8858 di Sky per una nuova settimana di Soul Set tra le 10 e le 11. C'è il digitale, c'è lo streaming, la nostra app, naturalmente scaricatela e aggiornatela e saremo con voi anche.

Frequencies, Zordling, dal 2017. Dal solstizio di quell'anno era Crazy. Is so sad. Let me be, poco fa The Second Boys, tra le nuove anche Sam Jacobs con I Don't Mind. Abbiamo aperto con Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Take Me Up. C'era anche Sanna Jace, Ryan Marciano, Good Life. Tra poco seconda parte.

0: is so sad. Ripartiamo subito alla volta delle 11. Aosip e Funky, protagonisti del disco Radio Party di questo 15 giugno. Sono Fabio Marelli, anche la settimana dello studio, degli esami di maturità. Quindi un abbraccio chi ascolta il Soul Set e si prepara anche durante la serata e la notte.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is so sad.

0: DJ set. Si chiama così. Abbiamo scelto questa per arrivare quasi in fondo al Soul Set. Bello, un bel viaggetto con il Soul Set anche in questo inizio settimana. 15 giugno, sono Fabio Marelli. Abbiamo le ultimissime da ascoltare, poi Matteo Epis e Edo Munari. This is Soul Set. Abbiamo fatto un bel viaggio anche con i Daft Punk, Pharrell Williams e Rogers Get Lucky dal 2013. Give Me a Call tra le nuove, anche Alan Walker Faded e Starlight di Evener Ultra Nate. Pronti per le ultime?
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mokautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
0: This is Soul Set. Queste come sempre arrivano tutte d'un fiato e ripartiamo subito da David Guetta, riprende un pezzo di Milky, Just the Way You Are.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set. And we go.

La musica, la bella musica del Soul Set, aggiungo io. Chiudiamo con DJ Goja, Michiko. Lo rifacciamo domani sera, altra bella musica house deep funky 22-23. Vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Epis.

0: Costumi, occhiali da sole, vestiti da sera, tutto pronto, si parte!
1: Quasi tutto.
0: Cosa manca?
1: Una Jeep nuova.
0: Una Jeep?
1: Da Auto Locatelli hanno Jeep chilometri zero, Avenger, Compass e Renegade in pronta consegna e prezzi scontati, e ritirano la nostra in permuta.
0: Beh, se Auto Locatelli la valuta e la ritira in permuta,
1: si parte con la Jeep giusta. Auto Locatelli ti aspetta a Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Locatelligroup.eu.
0: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
10: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
11: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
10: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
11: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
10: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Yeah, boy, yeah.

0: Costume? C'è. Crema solare? C'è. Occhiali? Ci sono. Buoni Amazon?
1: Buoni Amazon?
0: Sì, li abbiamo ricevuti acquistando un'auto usata della selezione del mese da Gruppo Carmeli.
1: Allora questa sì che è una bella partenza!
0: Fai il pieno di estate e di vantaggi! Acquista un'auto usata della selezione del mese e ricevi subito buoni Amazon pari all'1% del valore della vettura. Ti aspettiamo presso i centri usato Gruppo Carmeli a Brescia, Coccaglio e Bergamo oppure su gruppocarmeli.com.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio. I can't get no sleep.